0: affermano i legali del generale. Ora andiamo all'estero. Mosca contrattacca contro la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. E il portavoce Peskov se la prende con il cancelliere tedesco Merz. I suoi passi sono bruschi ma goffi. Torniamo in Italia, dove la co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata dal direttore approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, a Claudia Di Pasquale, già inviata della trasmissione, che affiancherà Daniele Piervincenzi. Intanto, strage in famiglia nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni. Poi si è sparato a Finale Ligure. I cadaveri sono stati trovati in casa. Omicidio-suicidio anche lungo la A1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato dal viadotto dell'atleta, nel territorio di Barberino del Mugello, l'ex compagna che aveva rapito e chiuso nel bagagliaio dell'auto. L'uomo poi si è buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto anche lui. E ora c'è il traffico.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e Canosa verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto per chi viaggia verso Firenze. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Brava, bravissima. Beh, insomma, un po' stonatino questo ululato. Non era...
4: Vabbè, ogni volta bisogna farlo in modo diverso.
3: Brava. Allora, le 2-3 minuti, siamo prontissimi come sempre, live dal vivo. Siamo in Ottamboli con Vanessa Armando e voi chiamateci subito.
4: Subito, subito, 02 25 15 15. Sapete che vogliamo ascoltare le vostre voci, vogliamo sentirvi, vogliamo caricarvi.
3: E spogliarvi anche. No, quello
4: no, meglio di no.

0: Secrets di Miley Cyrus su RTL 102.5. C'è questa nuova canzone in circolazione dove lei suona la chitarra, suona il basso da paura, con questa giacca tutta scollata, molto bella e sexy.
1: Molto
0: Miley
1: sexy.
0: Cyrus. Sì.
1: Brava, davvero una grande artista completa. Andiamo al telefono perché c'è Anna da Milano. Ciao.
2: Ciao.
1: Oh, senti che bella voce allegra, attiva. Dove sei?
2: Per forza, altrimenti se ci addormentiamo è finita. Siamo a Roma e stiamo rientrando. In questo momento stiamo per passare Roma.
0: Bene, perché siete partite da?
2: Da Messina, dalla fantastica Sicilia. Ahimè, l'abbiamo abbandonata e rientriamo al lavoro.
0: Vedi, siete stati in vacanza, penso, spero.
2: Sì? Direi decisamente.

0: mese.
1: Così ma si fa un mese.
0: Un mese in Sicilia. Cosa sei? Un insegnante? Sei in pensione? Cosa sei? Cosa fai?
2: Quella fantastica cosa che si chiama partita IVA, che almeno un vantaggio te lo dà, sì, di prendersi il tempo.
0: Fai quel che cacchio che vuoi, esatto.
1: Tu dici,
0: così.
1: Quando voglio fare le vacanze, almeno in quel caso posso andare. Ma con chi eri?
2: Sono con Elisa.
3: Ciao!
2: Siamo scese insieme e quindi ci siamo godute un mese di Sicilia.
0: Fatemi indovinare, siete due partite IVA, senza amori e uomini al seguito.
2: È la mia socia, bravissimo. Sì,
0: li
2: esatto.
0: Odiate perché siete divorziate, separate, quindi siete state un mese lì.
1: Vediamo la risposta. È tutto vero?
2: È tutto vero.
1: Ah, vedi! Ma Armando, potresti fare l'indovino.
0: Sento dalla voce.
1: Comunque,
0: dalla voce.
1: Avete, non so, avuto qualche conoscenza interessante oppure no, solo amiche e basta?
2: No, no, assolutamente. È stato un mese sabbatico e quindi va benissimo così. Tanto brava. Mare, divertimento e montagna anche perché la Sicilia permette di fare tutto.
0: Altri danni li facciamo all'estero, in Italia non si deve sapere nulla.
2: Esatto, rimandiamo all'anno prossimo.
0: Sentite, allora fatemi un attimo, date un voto alla Terra Sicula che vi ha ospitato in questo mese.
2: Bene, allora, per esempio, alcune cose e lode.
0: Esatto, alcune cose magari come la Calabria, la Puglia, insomma, il Sud Italia, alcune cose non vanno bene, però per amore di quei posti, per amore di quella spiaggia, quell'angolo che vi piace perché vi porta alla memoria, insomma, un ricordo e quant'altro, si può scendere a compromessi se qualcosa non funziona o no?
2: Assolutamente.
1: Sì, per amore di casa, sì. No? Quando si suol dire un posto nel mondo, ecco, quello sicuramente è un posto importante.
0: E se trovi una buca in più fa niente.
1: Ma invece prossimo viaggio che state pensando con la tua amica?
2: Temo che l'anno prossimo sceglieremo ancora la Sicilia.
1: Ah, sì, dai,
0: però ma durante l'anno, cioè in questo inverno, una cappatina 3-4 giorni, Sharm el Sheikh, Tenerife, no?
2: No, non ci abbiamo ancora pensato. Però se voi poi ci potete dare degli spunti, noi vi continuiamo ad ascoltare e ci pensiamo.
1: Guarda, tantissimi spunti, basta che parliamo di viaggi, non c'è problema.
0: Ciao cara,
2: ciao.
0: Spunti o anche spunti. Puntini volendo,
1: anche a quest'ora sono perfetti.
0: Dai. Voglio uno spritz.
1: No, io voglio Merck & Cremont con Partenope. Eccola.

0: È il più fragile, Gianluca Grignani su RTL 102.5. Sono le 2:20 minuti. Tra poco sentiremo la nostra amica che è andata a fare non le vacanze in Sicilia, ma è stata in Calabria. Ha fatto un po' di città e.
1: Ne felice, dai.
0: Samantha,
1: bene,
0: molto
1: bene.
0: Felice.
1: Ci piace sapere le vostre vacanze, ovviamente. E volevo mandare un abbraccio grandissimo ad Andrea e Carmela, insomma, perché stanno attraversando un momento difficile. E poi qualcuno ci fa un quesito sul Power Hit estate e perché Gianna Nannini ha frettolosamente abbandonato il palco. Doveva andare in bagno? Aveva dimenticato, insomma, la colla per la dentiera?
0: No.
1: Il commercialista le aveva detto: sì, se ti fermi, insomma, sono cavoli.
0: Aveva solo finito.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Dimmi
7: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: guardavano.
1: Poi un rubino?
2: Sì, grazie. Non lo dicevi a me.
1: No.
2: Mannaggia.
1: Mahmood su RTL 102.5 con Rubini alle 2:29 minuti. Adesso andiamo dalla nostra amica Samantha.
2: Ciao.
3: Buongiorno. Tutto bene?
2: Noi sì, ma tu dove sei stata? Che da un po' che ci manchi, eh?
3: In Calabria.
2: Ah, dove?
1: Ti sento
2: da piccolillo?
1: Ti sento consumata, Samantha. In Calabria hai trovato.
3: Posso dire. Bellissima, ma i calabresi sono impegnativi comunque.
2: Perché dici così?
3: Siamo focosi, non siamo facili.
1: Tesoro.
2: No, ha detto che siete focosi, quindi sì. Siete impegnativi, siete.
3: Ma anche un po' permalosini, eh?
1: Hai voglia? Come no? Quello sì.
2: Sì, ma anche le donne, devo dire, che sono un po' permalosine.
1: Quello sì. Però una volta che ci hai conquistato, siamo tuoi per sempre.
2: Il tuo cuore.
3: Guarda, io non ho pagato una cena e un'uscita. Non ho pagato niente.
1: Ma non esiste.
3: E posso salutare Salvatore, il vice comandante del trenino di Pizzo Calabro.
1: Ma che tipo di trenino era, Samantha?
2: Di Pizzo Calabro che portava in giro le persone, giusto? A far vedere la costa.
3: Trenino, c'è il trenino che ti porta in centro, perché l'unica pecca, ahimè, della Calabria è che c'è poco parcheggio.
1: Come si chiama? Come si chiama?
3: Salvatore.
2: Ciao, Salvatore.
1: L'autista del trenino.
3: L'assistente autista.
1: Ah,
3: l'autista è un po' age, avrà un'età di piccolillo, 65.
1: Vabbè, cosa

0: vuol dire? Beh, mica li possiamo
1: invece, scusa,
0: non ho 65 anni, amore.
1: Invece Salvatore quanti anni ha?
2: Lui mi ha detto 32, ma secondo me ne ha 26-27, un po' piccolino.
0: Quindi diciamo
2: però
0: che hai fatto faville in Calabria,
2: sì,
0: hai fatto
2: faville. C'è una casetta in vendita a 12.000 euro.
1: Come una casetta in vendita a 12.000 euro?
0: Certo.
1: Ma Pizzo?
2: No, non ha visto Calabria, un po' nei monti in Calabria, però comunque è molto carina. Io mi compro una casa in Calabria e mi
0: puoi fare puoi fare business anche lì, Samantha.
2: Esatto.
0: Va bene.
2: Comunque Calabria tanta roba, veramente. Secondo me è un po' snobbata. Io ho questa sensazione. E andate in Calabria perché veramente merita, è molto bella, certo. Parte di scherzi, veramente
0: e
2: molto
0: alcune
2: bella.
0: Volte sì, c'hai ragione, ma un po' come diciamo qualcosa non succede solo in Calabria ma al sud in generale, delle volte viene snobbato, poi quando invece lo riscoprono o lo scoprono per la prima volta si rimane a
1: sì,
0: bocca
1: aperta.
0: Sì, però
1: un po' di anni fa come era per la Puglia, no? Invece adesso insomma tutti amano la Puglia e secondo me tra qualche anno la Calabria, anche perché negli ultimi anni c'è il turismo è aumentato molto di più, lo dicono i dati, lo dicono i fatti.
2: Già da quest'anno, sì. Comunque io faccio un appello a Occhiuto, al presidente della Calabria, se mi vogliono come testimonial, insomma io che sono
1: per la Calabria,
0: ti avranno detto siamo già pieni, quindi allora diciamo che in Brasile non ci vai più, che ci vai a fare?
2: No, amore, in Brasile io vado in Africa, io non vado
0: in Africa.
1: Ma scusami, non vai a Dubai di solito?
0: Sì,
2: ma adesso è un po' non mi fido molto.
0: Quindi in Africa ci vai, sai che mi piacerebbe venire in Africa con te e farci un giro su un bel elefantone.
1: Facciamo così, voi andate, Samantha, scusa, ti lascio Armando, voi andate e poi mi chiamate, ok?
0: Io faccio Tarzan, ti piace o Jane, cosa vuoi?
2: Fai Tarzan.
0: Faccio Tarzan.
2: Faccio tutti e due io.
0: Amore, io so andare sulla liana, tutti e due sulla
1: liana.
0: Va
1: bene, amori, è stato bello. Ciao.
2: Ciao, vi voglio bene. Ciao,
1: Sami. Ciao.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Barbara Irane e Lenny Kravitz sulla vostra RTL 102.5. Sono le 2:39 minuti. Gianluca dice: con 12.000 euro in una casa, dicendo noi in garage, un garage
1: forse,
0: a quella cifra.
1: Forse dipende dove lo prendi anche il garage.
0: È vero, perché i prezzi sono diversi, ma c'è una cosa bellissima: che la qualità della vita è diversa dalla città. Totalmente diversa.
1: Dipende dove vivi, no?
0: Se come
1: vivi
0: cantava in collina, Pino Daniele, è tutta nata storia, voglio.
1: Bello, è tutta
0: se vivi in collina, anche se stai al mare, i prezzi delle case sono inferiori a quelli delle città.
1: Dipende anche quale mare. Dipende da che punto guardi il mondo, tutto dipende.

0: È bello risentirli gli Of Monster and Men con Little Talks su RTL 102.5. Sono le 2.47 minuti. Allora, la nostra amica Samantha vorrebbe comprare casa in Calabria perché ha detto che costa poco, 12.000 euro una casa. Dipende che casa.
1: No, però ha detto che era in collinetta, no?
0: Sì, cioè, dipende la casa, dipende il posto, dipende dove. Però devo dire che Manuel Bella mi ha fatto riflettere.
1: Su cosa?
0: È inutile che ti vai a fare la villa vicino al mare.
1: Lo stai dicendo sul serio?
0: Ma allora, perché c'è il problema dei ghiacciai che si sciolgono, il mare si alza e quindi la villa se ne va. Ok.
1: Ma no, dai, ragazzi.
0: Può succedere.
1: Sì, vabbè, può succedere tutto nella vita.
0: A piovere e a morire, non ci vuole niente. Allora, la villa non ve la fate più al mare. Fatevela un po' in collina.
2: O comunque deve essere la seconda casa, non la prima.
0: Esatto.
1: Va bene, come essere positivi, ragazzi.
0: No, vabbè, ma allora, Grey, ci devi pensare.
1: Ho capito, ma chi vuole stare al mare non ci pensa. Io voglio vivere al mare, aprire le finestre e guardare il mare. Ciao mare, ciao.
0: Ciao. Che bello.

0: care Nugenea, la nuova canzone su RTL 102.5 alle 2:54 minuti. Siamo Vanessa e Armando, ragazzi, abbiamo quasi finito, stiamo per raccogliere e ritirare i remi in barca e dare l'appuntamento poi domani, perché Andrea Tuzio è già arrivato.
1: È già pronto, bello carico per le prossime 3 ore. Pensavo dicessi baracche e burattini, invece remi in barca remi mi in hai barca. Un attimo spiazzato, sì, forse perché pensavamo al mare quindi esatto. Sei rimasto lì, ancora esatto. In barca, ma anch'io sono ancora in barca.
0: Sì, siamo tutti imbarcati. Senti, dà fastidio a qualcuno, perché al 4 settembre parlare ancora di vacanze e ferie sembra troppo, però amici dovete pensare anche che c'è chi ha scelto di fare, per dire, dal 20 agosto al 5 settembre o dal
1: appunto.
0: 25 al 10 al 5.
1: Ma pensa chi ha sofferto finora mentre noi postavamo le foto al mare e invece loro lavoravano, quindi adesso tocca pure a loro, no?
0: Dici bene tesoro, dici davvero bene. Poi questo è il periodo dove non ci sono bambini in spiaggia, gente che urla, insomma robe affollate, adesso è tutto libero, tutto free.
1: Sì diciamo che c'è meno gente, no? Quindi magari ti puoi rilassare forse un po' di più, ma lanciamo il millennium.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Abbiamo parlato anche di treni e trenini con Samantha. Adesso qui c'è un treno lungo che corre.
1: Lungo, molto. È una canzone che carica di brutto, spacca. Sì. Anche se sono passati tanti anni. Doobie Brothers, Long Train Running.

0: male. Long Train Running, Doobie Brothers. Dicevo, meno male che non l'abbiamo sentita in onda a cantare la Grey tutta sta canzone. L'ha cantata tutta?
1: No, non è vero, non l'ho cantata tutta. L'ascoltavo. L'ho cantata io. Era Manuel Bella che cantava.
0: Che la voce è quasi simile.
1: Sì, ci assomigliamo molto. Siamo separati alla nascita.
2: No,
1: sì.
2: Lei in realtà è più simile a quella dei Doobie Brothers. Esatto. Perché un maschio, infatti, andavamo di falsetto.
0: Lo stavo dicendo prima, guarda, mi hai tutte le parole di bocca, ma attenzione, grazie Vanessa Grey,
1: grazie,
0: a domani.
1: Grazie Armando Piccolillo, andiamo viste, guaglio. I love you. Ciao. Anche a Castilenti, in provincia di Teramo, sono le 3, buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura l'allarme che arriva dalle Nazioni Unite. La Terra scivola in una zona di pericolo climatica mai esplorata prima. Con le temperature del Pacifico equatoriale e centro-orientale già sopra la media, il caldo intenso durerà fino a febbraio. Un fenomeno di proporzioni gigantesche, secondo il segretario generale dell'ONU. In Italia il picco del caldo durerà almeno fino al 9 settembre. Per la pagina politica, addio a Roma a Fabio Mussi. Aveva 78 anni, toscano di Piombino, in provincia di Livorno. Negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2001 vicepresidente della Camera. Non aveva aderito al PD e ha contribuito alla nascita prima di SEL e poi di Sinistra Italiana. Era attualmente dirigente di AVS. Strage in famiglia nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. I cadaveri sono stati trovati in casa. Omicidio-suicidio anche lungo la A1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto e gettato dal viadotto dell'atleta nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna che aveva rapito e chiuso nel bagagliaio della sua auto. L'uomo si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto anche lui. Infine, la co-conduzione di Report, dopo la rinuncia di Giulia Presutti, è stata affidata a Claudia Di Pasquale, già inviata del programma, che affiancherà Daniele Piervincenzi. Ora c'è Via Radio.
3: Via Radio.
5: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra il bivio per la A16 Napoli-Canosa e Canosa verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla A1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
6: 102.5.
7: Mi distruggi.
6: Ma adesso controllo, eh. No, non mi pare. Ah, quello.
7: Yes.

0: Come? Hai detto no?
1: No, ho doppiato la canzone. No, non era un no riferito no come negazione. No, era semplicemente una doppia. Cioè che...
0: Volevi sottolineare.
1: Sì, sì, ho fatto l'armonizzazione.
0: Hai fatto bene, ma guarda, tu puoi armonizzare quello che ti pare.
1: Importante che armonizziamo.
0: Esatto. Buonanotte, amici. Sono le 3.03 di venerdì 4 settembre. Questa è RTL 102.5. E il programma? Qual è il programma? Il programma a cavallo.
1: A cavallo.
0: Che cos'era questo? Aspetta,
1: era un
0: attimo.
1: Cavallo pazzo.
0: Butta giù. Cos'era quello?
1: Era un cavallo
0: pazzo. Ah, no, vabbè, aspetta, non fa
1: aspetta,
0: niente.
1: Aspetta un attimo, non gli avevo aperto il microfono.
0: Ah, cos'era quello?
2: No, in realtà io non avevo fatto nulla, tutto mano l'ha fatto.
0: Tutto mano.
2: Io come un cretino continuavo a fare.
0: Ma no, ah, ok.
2: Senza che si sentisse.
0: Certo, programma a cavallo tra un giorno e l'altro, il programma esatto, che vi accompagna da un giorno vecchio a quello nuovo, ma la notte no, fino alle 6 del mattino. E poi,
1: ciao,
0: naturalmente. Ciao Vanessa, buonanotte, ringraziamo Vanessa Gray e Armando Piccolillo con i Nottamboli. Noi, appunto, come dicevo, andremo avanti fino alle 6 del mattino. Ma quelle voci che avete appena sentito sono quella della formazione tipo Andrea Tuzio al microfono. E poi c'è Manuel Bella per la regia radio. Ciao, ciao Manuel, buonanotte. Buonanotte anche a David Bella per la regia video. Ma non soltanto, mi è il nostro inviato a New York a Flushing Meadows, perché ci sono gli US Open. In questo momento si sta giocando?
2: Si sta giocando Paula Badosa contro Coco Gauff.
0: Contro Coco Gauff, va bene. Dopo naturalmente ci terrai informati. Amici, lo sapete, questo programma lo fate voi. Come? Ah!
1: Chiamando, no, o mandando un SMS o un
0: l'SMS nel 1998.
2: Un fax.
0: Esatto, no fax, no, no SMS, no, no, ma un WhatsApp audio, se potete, ancora meglio, al 378 378 1025, oppure ci chiamate, ci fate un colpo di telefono allo 02 25 15 15.
2: O in alternativa, scusa, c'è la possibilità di usare il telefono senza filo.
0: Okay, esatto, okay. Esatto. Comunque, o il segnale di fumo.
1: L'obiettivo
0: esatto.
1: Finale è far alzare il cortisolo d'Andrea Tuzio.
0: No, il no, mio cortisolo si deve abbassare, altrimenti non si toglie la panza.
1: Siccome io lo faccio alzare, dovete aiutarci a evitare che gli sia.
0: Tu fai venire il latte alle ginocchia, sicuro. Il fegato spappolato, okay. Di sicuro. Vabbè, cominciamo, Power It.

0: Eh sì, non abbiamo bisogno di un altro eroe. Bah, io di eroi ne avrei sempre bisogno, di quelli che piacciono a me. Ovvero partendo da Batman, finendo ad Iron Man, a Spider-Man, quelli ce ne sarebbe sempre bisogno.
1: Anche a me piacciono. Batman, diciamo, è uno un po' da imitare un po' meno, perché comunque è un po'. C'è il lato scuro anche di Batman.
0: No, ma aspetta. Nessuno deve imitare nessuno, perché quella è finzione. Punto.
2: Okay. Allora, ragazzi, posso intervenire un po' a gamba tesa?
0: Ma
2: io non
0: prego.
2: Sono d'accordo, io non ho bisogno di eroi, io ho bisogno di gente normale e meno psicopatici.
0: Mi piace, questa è una bella riflessione seria, magari.
1: Quindi è d'accordo con We Don't Need Another Hero.
0: Esatto, avere la possibilità di fare due chiacchiere con Bruce Wayne non sarebbe brutto. Comunque, volevo salutare Gino dal
1: Ciao,
0: Belgio.
1: Gino.
0: Quindi dovremmo aggiornare il nostro file Excel con tutte le città del mondo. L'unica cosa è che Gino non ci ha detto quale città.
2: Cos'è Anversa?
0: Non lo sappiamo. Gino, al 378-378-1025 ci fai sapere la città dalla quale ci stai ascoltando, che
2: magari
0: noi la segniamo, perché dovete sapere che c'è un very normal people in ogni città del mondo.
2: Magari è Liegi o Ostenda.
0: La Liegi Baston Liegi.
2: Esatto.
0: Una storica, che cosa? Gara?
2: Gara di ciclismo.
0: Ciclistica, vabbè, sì, bravo, bravo.
2: Pur non seguendo il ciclismo è talmente famoso che non è che c'è.
0: Esatto, a proposito di sport facciamo un brevissimo riassunto per chi come me nel pomeriggio ha dormito e non ha seguito gli italiani allo US Open.
2: Niente, allora diciamo che è stata una giornata più amara che dolce. Quando dice dolce amara, perché avevamo quattro italiani impegnati.
0: Bene.
2: Di questi quattro due ne sono passati, però se per Bellucci sinceramente ha perso
0: Ciao Mattia
2: perso,
0: è stato
2: ha perso
0: bello.
2: Male.
0: È stato bello Mattia,
2: esatto,
0: ciao.
2: Ha perso male male, ma ha perso con Taylor Swift, ci può stare. Gli altri tre, Covolli ha sudato sette gare per battere Skulke,
0: per fortuna,
2: ma è riuscito a vincere. E Darderi, partita bruttissima contro Svercina.
0: Forza Lucianone Darderi, okay. Dai!
2: Però dal prossimo turno gioca un po' meglio. Un consiglio ti do, nel senso che d'amico, d'amico, perché ho stima di
0: Lucianone. Ci starà ascoltando, ma parlagli tu, dato che sei lì, avvicinati come tutti i grandi inviati, gli fai due domande. Sì. Tra l'altro lì c'è il mio amico.
2: Mi tiro un cartone però se gli parla.
0: Lì c'è il mio amico Stefano Meloccaro.
2: Ah, ok.
0: Che è inviato per Sky.
2: Ah, ok.
0: Tu vai, fatti dire due cose da Stefano, che è un grande professionista, ma di quelli veri, esatto. E ti fai dare due dritte per parlare con i ragazzi.
2: Detto questo, gioca un po' meglio il prossimo turno, perché puoi alzare il livello. Noi crediamo in te, a Luciano.
0: Ok.
2: Mentre in ultimo, la delusione più grande della giornata per gli italiani, Musetti.
0: Musetti
2: sconfitto da il Mr. Sweeney.
0: Da chi?
2: Da Sweeney.
0: Da Sidney Sweeney?
2: No, da Sweeney.
0: Vabbè. Ciao Lorenzo.
2: È così andata.
0: È andata così. Va bene, amici. Stiamo seguendo ancora Badosa Goff, naturalmente, anzi, Coco Goff.
1: Ovviamente parlano di cose che io non comprendo.
0: Siamo sul pezzo. Cioè, in questo momento sta giocando lo US Open, c'è il match point. Tommaso Paradiso.

0: Eminem insieme a Rihanna, The Monster, 21 minuti dopo le 3 del mattino. Abbiamo la città da fleggare sul nostro file Excel gigante.
1: Sì, sì, sono tantissime.
0: La città belga è Hasselt, scritto H-A-S-S-E-L-T.
1: Ok, segnato.
0: Ok, in Belgio.
1: Segnato, segnato.
0: Segnata, lì c'è un very normal people, va bene? No, è importante.
1: Almeno uno.
0: Almeno uno, certo. Quello, non c'è dubbio, ce l'abbiamo. È Gino.
1: È un bel posto, però.
0: È Gino. Lo è, primo googolato, bellissimo. Goditela, Gino. Lui è contento di stare lì. E ci credo, un posto meraviglioso. Amici, noi ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Dimmi qua.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: Qualcosa per te, Luciano Ligabue. 27 minuti dopo le 3 del mattino di venerdì 4 settembre, quindi è iniziato il weekend.
1: Sì.
0: Possiamo dirlo?
1: Sì, è venerdì, certo.
0: Beh, certo, inizia anche la Serie A oggi.
1: Ligabue, venerdì, non Ciro.
0: No. A proposito di Ligabue, c'è un bel documentario da vedere su Sky, proprio su Luciano Ligabue. E a proposito di New York, dato che stiamo anche raccontando a modo nostro, ma semplicemente perché siamo sul pezzo, RTL 102.5 è sempre sul pezzo, e anche perché la radio è media partner degli US Open trasmessi da Sky. È finita un'altra partita?
1: Sì, allora è finita la partita tra Tien
0: e Monfils.
1: Ed è l'ultima partita di Monfils in uno slam. Monfils dice addio agli slam perché ha perso.
2: Ma come parlate?
0: Tu non ti preoccupare. A proposito di New York, perché gli US Open si giocano a New York, a Flushing Meadows, salutiamo Nico che ci sta ascoltando. Allora, New York è già flaggata da un po'. Nico, rispondi che sia a noi, vogliamo sapere che ci fai a New York.
1: Esatto, ci interessa tantissimo.
0: Vabbè, sì.
1: No, comunque, per chiudere così lo capisce Manuel.
0: Sì.
1: Gli slam sono i tornei più importanti del mondo. E Monfils si ritirerà quest'anno, dunque è l'ultimo che fa.
2: Io pensavo che erano parole a caso.
1: Slam!
0: Ma che cosa stai dicendo? Tra l'altro, godetevi il video di questa canzone. Perché abbiamo parlato di sport. Naturalmente ho detto anche che inizia la Serie A, si stanno giocando gli US Open negli Stati Uniti, a New York, la nazionale italiana di pallavolo in semifinale agli europei, quella femminile, e contro la Polonia, tra l'altro, si giocherà mi pare martedì o mercoledì, adesso non ricordo. Il video è tutto un insieme di bloopers dedicati allo sport. Dire Straits, Walk of Life.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo, il disco nuovo su RTL 102.5. A proposito di Olivia Rodrigo, quest'estate è successa una cosa. Il giocatore Rodri, campione del mondo con la Spagna e vincitore della Champions League con il Manchester City, è passato dal City al Barcellona. Va bene?
1: Sì.
0: E voi dite, che mi c'entra con Olivia Rodrigo?
1: Rodri senza
0: Rodri in realtà si chiama Rodrigo.
1: Ah.
0: Un sacco di tifosi, tra tante virgolette, del Barcellona sono andati su, dato che lui mi pare che non abbia Instagram, una roba del genere, sono andati sul profilo di Olivia Rodrigo scrivendo sotto qualsiasi fotografia "Welcome to Barça". Ma tutti! Io ora non so, se tu guardi il profilo ti rendi conto che è Olivia Rodrigo e non Rodri.
2: Andrea, perdonami, perdonami, questa è l'ennesima dimostrazione di come il cervello umano a volte
0: non funzioni.
2: Non funzioni correttamente.
0: No. Sì. Comunque volevo complimentarmi con tutti quei tifosi, non lo so, che hanno scritto Olivia Rodrigo.
2: Ma per curiosità,
0: al punto tale Rodri ha dovuto dire basta, fermatevi, ma anche la Rodrigo ha detto ma io non c'entro niente,
2: ma per
0: non
2: curiosità,
0: vado a giocare a Barcellona.
2: Ma si sa che il numero? Si sa il numero di sta gente?
0: Il numero in che
2: senso?
0: Quanta
2: gente?
0: No, ma tantissimo.

0: poi diciamo pure meno male che non era shitstorm nei confronti.
1: No, era welcome to Barça.
0: Meno male che erano complimenti.
1: E meno male che non ci sono i tifosi del City che sono andati a dire: ah, perché te ne sei andato?
0: Capito, perché se fosse contro la shitstorm, non solo, diceva, non
1: guarda, sono io. È successo anche questo. Non nel caso di specie, ma è successo anche questo. Nico, di cui abbiamo parlato prima, nostro Very Normal People a New York, abbiamo provato a chiamare, ma purtroppo non riusciamo a sentirci.
0: Risponde alla segreteria con la sua voce.
1: Esatto, lui vende vini a New York. Se la passa male, ragazzo. Vero o no? Lavoro per una compagnia francese, ma abbiamo tanti vini italiani. Okay, hai capito?
0: Cioè, giustamente,
1: tra gli altri, vabbè, non li leggiamo perché sono dei brand e magari, per carità di Dio, però venga. Tanti vini italiani.
0: Non credo che i vini abbiano bisogno di pubblicità.
1: No, vabbè, chi amante, non gliela facciamo.
0: Chi amante li conosce già tutti.
1: Esatto. Va bene, amici, 378-378-1025. Intanto arriva Avicii, questa è Wake Me Up.

0: ci voleva un po' di risveglio muscolare, quello che piace a noi. È un po' quel mondo lì, è vero?
1: Un po'. Scendevamo dalle valli con le appenzoloni, arrivarono gli indiani e ci italiano lì.
0: Ah,
1: oh Susanna, non piangere perché.
0: Esatto.
1: Censurato, eh?
0: Wake me up, amici, 41 minuti dopo le 3 del mattino. Questa è Malanotte No, amici, fino alle 6. RTL 105 vi accompagna. Sapete dove? Da un giorno all'altro.
1: Mi ero preoccupato.
0: Con della musica meravigliosa, cucù, tra l'altro.
1: Cucù.
0: Esatto. Cucù Marie, lui è Napoleone.

0: Dici?
1: Non c'entra niente a livello armonico, però no. Il sapore è quello.
0: Il sapore è un po' quello là. Cucù Marie, Napoleone, 44 minuti dopo le 3 del mattino e noi andiamo da Amedeo. Ciao Amedeo, buonanotte.
2: Ciao Andrea.
0: Ciao. Io molto bene, tu invece com'è che stai?
2: Io un po' sono scossa perché ho avuto una paura stasera esagerata.
0: Fermi tutti. Allora, e prima di tutto, Amedeo, aspetta. Geolocalizzati, perché noi abbiamo un file enorme dove segniamo tutti quelli dall'estero, perché c'è un very normal people in ogni città del mondo. Da dove ci stai chiamando?
2: Sì, io chiamo da Leeds.
0: Leeds, come no, Leeds, perfettamente. Segnata, Manu? Segnata Leeds.
1: Segnata.
0: Bene, che è successo?
2: Allora, praticamente noi siamo già anche parlati altre volte via vocale, cioè, camionista.
0: Sì, perfetto.
2: Ti ricordi?
0: Come no, ma certamente.
2: Quella che diceva sempre finestrina aperta perché si sentiva. Adesso sono a casa.
0: Ok, sei a casa e si sente allora, perfettamente.
2: Io volevo dare un po' un consiglio per che salva vite delle persone che stanno a casa, ci ascoltano, anche ci sono dei colleghi che stanno a guida, perché disattenzione delle persone a volte può fare tragedia.
0: Lo
2: perché
0: so.
2: Io stavo di ritorno, una strada a due corsie che su un lato c'erano dei birilli che facevano lavori.
0: Perfetto.
2: E da una entrata piccolina, che non c'era tanto spazio, arriva un autobus pieno di passeggeri.
0: Oh
2: no?
0: Mamma.
2: E senza guardare, e voleva inserirsi nella corsia che stavo guidando io, no?
0: E tu sei riuscito a schivarlo?
2: Già che l'ho visto, già c'è cominciato a frenare e attivare freno secondario,
0: certo.
2: Si chiama retard.
0: Sì.
2: E forse li ho fermato 2 metri da lui.
0: Mamma mia, meno male. Guarda, io sai che cosa ti direi? Ti direi, Amedeo, che ci stai raccontando una cosa da un lato positiva, ovvero che le cose sono andate bene. Da qui noi possiamo arrivare a dire: mi raccomando, state attenti. Io ti capisco molto bene, ma tutti noi qui in radio che lavoriamo, insomma, a quest'ora, tutti quelli che ascoltano la radio ti possono capire, perché di notte bisogna essere attenti il triplo, sempre, in città e fuori.
2: Andrea, se non ha fatto strage perché ero in scarica al ritorno.
0: Perché guarda, prendiamola da un punto di vista positivo.
1: Non sarebbe riuscito a frenare.
0: Esatto,
1: certo.
0: Ma prendiamola solo da un punto di vista positivo, che è meglio. Proviamo, dato che ci giriamo a destra e a sinistra e ci sono soltanto notizie orribili.

0: Proviamo a girarla,
1: diciamo,
0: da una parte
1: che
0: positiva.
1: Un angelo vi ha
0: accudito. Esattamente, sì. Amedeo.
2: Non mi prendo tanto tempo, solo volevo dire due o tre cose, perché io
0: non abbiamo molto tempo. Sì, di, vai, l'ultima, dai.
2: Stanno al telefono, mettete via questo telefono. Vedo tante persone che stanno al telefono e stanno messaggiando.
0: Hai ragione,
2: ma
0: grazie.
2: Mettete via questo, salvate le vostre vite.
1: In Italia tolgono la patente. Ormai,
0: esatto, in Italia la patente te la
2: e qui
0: tolgono.
2: In Inghilterra la mandano in galera.
0: Ecco, figurati. Grazie mille, Amedeo, davvero,
2: grazie,
0: ti abbracciamo forte. Ciao, buonanotte, buonanotte. Ciao. Capito? Cioè, perché è vero che è una roba che poteva essere molto, molto grave, una tragedia infinita.
1: Sono leggerezze che tutti magari possono fare, ma non vanno fatte.
0: Esatto, quindi vedete, è un very normal people, cioè, ragazzi, state attenti. Proviamo davvero a tirare fuori il positivo, perché purtroppo io apro i giornali, leggo tutti i giorni, sentiamo i G.O., guardiamo i telegiornali, una disgrazia dietro l'altra, quindi proviamo, no?
1: Beh, quello fa notizia, quindi una volta c'era meno,
0: però adesso è solo quello. Va bene, intanto la musica bella c'è, per fortuna. Bruce Springsteen.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, che cosa fai?
2: Canto d'amore.
1: Ma proprio quando sto disannunciando il disco, è brutto.
2: Scusa, hai ragione, però
1: è vero o no?
2: Mi è venuto
1: spontaneo.
2: Aspetta
1: però.
2: Sì, mi è venuto spontaneo.
1: Oppure dimmelo così io sto zitto.
2: Ma era un gemito comunque.
1: Ok, ma fai una cosa, quando vuoi farlo, me lo dici, io così
2: prima,
1: non
2: prima,
1: ci andiamo,
2: certo,
1: uno sull'altro,
2: certo.
1: Altrimenti nessuno,
2: no,
1: ha capito niente.
2: Hai ragione, la verità è che ci ho pensato mentre...
1: E allora non dovevi dirlo.
2: È uscito
1: male. Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su RTL 102.5. Abbiamo la spiegazione della questione Olivia Rodrigo. Rodrigo, allora, era nato come meme, va bene, raga, ok. Poi hanno iniziato a farlo appositamente, anche perché il Barcellona ci scrivono, ma non si firma chi ce lo scrive, come sponsor una piattaforma di streaming, va bene? Quindi nelle partite speciali mettono addirittura il logo del cantante sulle maglie tipo sponsor, va bene? Lo hanno fatto con Travis Scott e a quanto pare lo hanno fatto anche con Olivia Rodrigo durante una partita contro il Real Madrid. Questo è quello che ci scrivono. Magari poi non è vero perché non ho controllato. Però ricordo che l'hanno fatto con Travis Scott, quindi magari sarà successo anche con Olivia Rodrigo. È probabile, cioè. Sì, ci sta.
2: Se lo dicono.
1: Sì, sì, ma no. Ricordo anche che è successo anche con altri cantanti, quindi un pochino hanno sfruttato la cosa, il meme, per poi farla diventare una roba un po' di marketing.
2: Quindi ha avuto un'evoluzione.
1: Sì, che è un po' quello che si fa ormai, quando esce un meme fuori di un'azienda, roba del genere, l'azienda che fa lo sfrutta, perché in questo momento funzionano quelle robe lì. Da un lato per fortuna, dall'altro purtroppo. Mettiamo

0: Eh sì, credo che le serate on the beach siano ormai quasi finite, 4 settembre. Anche se il prossimo weekend.
1: Qualcuno ancora legge?
0: E poi è caldissimo, tra l'altro. Chris Ria a chiudere la prima ora. Tra l'altro ci hanno mandato la foto di Lamine Yamal, giocatore del Barcellona, proprio con la maglia con il logo di Olivia Rodrigo al posto dello sponsor. Quindi, a quanto pare, è vero, se non è stata realizzata con la I, ma non credo proprio. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Stimigliano, in provincia di Rieti, sono le 4 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata ad Alberto Ciapparoni. In apertura, il caro carburanti. Sabato è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio. Il governo sta studiando una mini proroga di 5 giorni, finanziata con le accise mobili. Una misura ponte per arrivare a un Consiglio dei Ministri la prossima settimana, che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburanti, i meno abbienti e gli autotrasportatori. Cambiamo decisamente argomento. Avrebbe teso un agguato la ex, bloccandola nel garage di casa a Firenze, poi l'avrebbe chiusa nel bagagliaio dell'auto per raggiungere la A1, e quando si è accorto di aver lasciato proprio nel portabagagli lo zaino con un cellulare con il quale lei avrebbe chiamato il 112 e anche un amico per chiedere aiuto, ha fermato l'automobile e le ha strappato il telefonino, quindi l'avrebbe lanciata giù dal viadotto per togliersi poi anche lui la vita. È questa la ricostruzione del femminicidio di Lorenza Isceri a Barberino del Mugello. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari nei confronti del generale Vannacci

0: e di altri esponenti di Futuro Nazionale. L'indagine è partita sulla base di un esposto presentato dal sindacato dei militari. Avrebbero violato il dovere di imparzialità e neutralità imposto dalla legge. Infine, il direttore dell'approfondimento RAI Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Pervincenzi alla conduzione di Report. Ora c'è il traffico.
1: Via Radio. Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica, il tratto tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e Canosa verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Buonanotte amici, buonanotte Italia, sono le 4:03 di venerdì 4 settembre, questo è Malanotte No su RTL 102.5 fino alle 6 del mattino. Naturalmente amici, lo sapete o no? Lo sanno secondo te?
4: Che ci devono mandare la loro voce.
3: Esatto, lo sanno però.
4: Sì, sì. Penso di
3: David,
4: sì.
3: David.
4: Vabbè. Ma io, come dicono i latini, repetita Juvent.
3: Repetita Juvent, no, mi piace. Allora amici, aspettiamo i vostri vocali che preferiamo rispetto ai whatsappini. Che qualcuno dice nella vostra cerchia WhatsApp, ti mando un whatsappino.
4: Un whatsappino?
3: Per fortuna nella mia no.
4: No, io no, il
3: no,
4: messaggino.
3: Mi è capitato
4: il
3: di sentire.
4: Il mellino va col messaggino.
3: Ok, comunque vogliamo il vocale, meglio, al 378-378-1025, come avete sentito, leggiamo anche i messaggi che ci inviate, ci mancherebbe altro, oppure 02-25-15-15, io direi di iniziare come sempre, come al solito, con il nostro Power It.
4: Sì,
3: Power
4: sì,
3: It, allora.
4: Bellissimo, tra l'altro.
3: Olivia Dean.

0: Madonna con Pharrell Williams, Give It To Me, 11 minuti dopo le 4 del mattino. Florinda, ciao, buonanotte.
1: Buonanotte o buongiorno?
0: Non lo so, per te cos'è buonanotte o buongiorno?
1: Dovrebbe essere un buongiorno, ma se non vi ascoltiamo ci addormentiamo.

0: Bravi. Con chi sei, Florinda?
1: Sono con mio marito e con i miei due figli. Okay. Loro dormono e lui guida.
0: Ok, come si chiama tuo marito?
1: Andrew,
0: salutiamo Andrew. E i figli invece?
1: Enea e Ania.
0: Bellissimi i nomi. Allora, Florinda, geolocalizzati. Dove sei e che ci fai in giro a quest'ora?
1: Allora, dove siamo in questo momento? Siamo a un'oretta da Pescara.
0: Bene.
1: E stiamo andando verso Norimberga, perché noi viviamo là.
0: Che è la vostra città? Aspetta un attimo, che noi, lo sai che abbiamo il file con un very normal people in ogni città del mondo, dobbiamo aggiornarlo.
2: Norimberga mi mancava.
0: Segnata. Riempita, abbiamo segnato Norimberga.
1: Segnata?
0: Sì, a posto. Va. Ci siete. Allora, ragazzi, dove siete stati?
1: Siamo stati in Sicilia perché quest'anno abbiamo fatto 10 anni di matrimonio.
0: Oh, tanti auguri!
1: Grazie, però non ci eravamo mai sposati in chiesa, quindi abbiamo fatto un matrimonio enorme in Sicilia.
0: Ma bellissimo, quindi i vostri figli hanno partecipato al vostro matrimonio.
1: Esatto, ci hanno accompagnato proprio all'altare.
0: Ma è una cosa bellissima.
1: Sì.
0: Ma quanto vi siete divertiti, tra l'altro? Secondo me è divertentissimo.
1: Allora, divertentissimo sì, ma quanto abbiamo speso, lo devo dire?
0: Tantissimo, vero?
1: Troppo.
0: Troppo. Però ne è valsa la pena?
1: Sì, soprattutto perché dopo 10 anni è anche più sentito.
0: Ma certo, una roba, perciò è ancora più bello, perché andate all'altare con una consapevolezza enorme.
1: Maggiore.
0: Esatto, ma soprattutto coi figli che vi accompagnano, è una roba impagabile.
1: Vabbè, infatti... abbiamo pianto dalle foto fino alla fine al taglio della torcia, ma non solo noi, tutti.
0: Ci credo. Quindi tu sei originaria naturalmente della Sicilia, di dove esattamente?
1: Di Avola.
0: Di Avola, e dov'è?
1: Sì. Avola è vicino a Siracusa.
0: Perfetto.
1: Vicino Noto.
0: Ok, perfetto, perfetto, ce l'ho, l'abbiamo geolocalizzata. Tuo marito naturalmente invece è tedesco, immagino, a questo punto.
1: No, mio marito è di Noto.
0: Ah, Andrew, ho detto, ma mi sa che ho fatto il fico sicuramente, invece no, è di Noto. E come mai vi siete trasferiti a Norimberga? Immagino per questioni lavorative.
1: Esattamente, sì, io ho seguito mia sorella e lui mi ha raggiunto dopo.
0: Bellissimo, ma vi trovate bene in Germania?
1: Benissimo, lui fa il meccatronico e io sono una maestra di asilo nido.
2: Cos'è il meccatronico?
0: Esatto, che cos'è?
2: Megatron, mi ricordo.
1: È un elettricista industriale.
0: Ok, ci siamo,
2: perché,
0: perfetto.
2: Perché Megatron era quello dei Transformers.
0: Era il cattivo dei Transformers, sì. Però niente c'entra.
1: Sì, un po' ci somiglia, la pelata ce l'ha.
0: Va bene, Florinda, ti facciamo compagnia noi perché vi manca ancora un bel po', immagino, per arrivare.
1: Sì, 12 ore.
0: Tranquilli, vi facciamo compagnia noi, RTL 102.5 H24,
1: grazie.
0: Ovunque vi segue. Grazie mille, ragazzi, buon viaggio,
1: buona
0: buon rientro.
1: Giornata,
0: a
1: ragazzi,
0: voi,
1: ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: I News Follow Me su RTL 102.5. Abbiamo un paio di vocali, Manu? Me lo confermi?
1: Sì.
0: Vai.
2: Andrea, Manuel, David, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Valeria.
0: Ciao Valeria.

0: Bellissima, solo ci sono già in giro le cimici, io non le sopporto.
1: Bene,
0: voi
1: io.
0: Come state?
1: Bene,
0: a proposito di matrimonio,
1: sì.
0: Ma te quando ti sposi? Baci, baci, baci.
1: Ma io? Posso essere onesto? Posso essere onesto? Spero il prima possibile.
2: Ah, via.
1: Sì,
2: già sposato, io non
1: sposare.
2: Te ne parlo, manco le cane.
1: Ma figurati.
2: Volevo mandare un altro messaggio, ma non c'è tempo, lo mandiamo dopo.
1: Dai, lo facciamo dopo. Per fortuna siete in tanti, amici, continuate pure. 378-378-1025 oppure 02-25-15-15. Noi ci andiamo a prendere un caffettino, che dici? E torniamo?
2: Sì, ci vuole.
1: Ci vuole, a tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Dimmi quando.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: meraviglioso, quindi fate una bella passeggiata importante, immagino.
1: Esatto. Sì.
0: Allora, i nomi delle altre, Camilla.
1: Vai. Elena, Federica, Delia.
0: Benissimo, ciao ragazze. Partenza, ciao. Partenza intelligente, naturalmente. Anche ora avete l'aereo?
1: Alle 7:30.
0: E quindi chi ha gli aerei a questo orario qui ascolta noi, perché noi siamo il programma delle partenze intelligenti, è evidente. Quando è che avete scelto di fare questo viaggio, ragazze?
1: Qualche mese fa abbiamo pensato e abbiamo detto facciamo un viaggio un po' all'avventura.
0: Che bello, avete fatto bene. Quanti anni avete, ragazze?
1: 23.
0: Mamma mia.
1: 23.
0: Ma che meraviglia, mandatevela a godere, soprattutto amiche, fate i danni in Portogallo, mangiatevi i muri, mangiatevi la vita, ma sì, ma divertitevi, ma che bello. Dove siete in questo momento, geolocalizzatevi?
1: Duccia, Altezza Cesena.
0: Altezza Cesena, ma siete originaria di dove?
1: Cattolica. Cattolica.
0: Ok, quindi romagnole, sulla riviera romagnola.
1: Esatto.
0: Va bene, ragazze. Allora, prima di tutto, noi vi auguriamo che il viaggio sia meraviglioso, che sia un bel viaggio e tutto il resto, ma che soprattutto il cammino abbia il senso che voi vogliate dargli. Cioè, di solito i cammini sono anche fatti per rimettersi un po' a posto con se stessi, per condividere qualcosa di bello, importante e di profondo. Se voi lo volete fare, bene. Se vi volete soltanto divertire e non pensare a niente, per quanto tempo restate lì?
1: Siamo a 9 giorni.
0: 9 giorni.
1: Speriamo
0: che
1: siano dei giorni un po' di chiarimento.
0: E quindi evidentemente serve alle ragazze.
2: Quando tornerete fateci sapere.
0: Esatto, quando tornerete fateci uno squillo, perché noi siamo sempre qui.
1: Bene.
0: Così ci dite come andare.
1: Torneremo sempre di notte, quindi.
0: Perfetto. Vabbè, ma quando si viaggia, questo è il programma da ascoltare, evidentemente. Va bene, ragazze, grazie ancora, siete meravigliose, godetevi la vacanza e che sia davvero una bella esperienza.
1: Grazie mille.
0: Ciao. Ciao.

0: titolo del nostro new hit, disco nuovo di J-Ax, Vita, Morte, Miracoli su RTL 102.5. Prima abbiamo sentito Camilla e le sue tre amiche in direzione Lisbona per poi fare il cammino del pescatore.
1: E ci hanno fatto scoprire sta roba che non conoscevamo.
0: Esatto, noi non sapevamo delle cose molto importanti. Ci colleghiamo con la nostra redazione.
2: Cercherò di essere
0: momento
2: più sintetico possibile.
0: Esatto, con la nostra redazione, che in questo momento è a New York.
2: Tra New York e Portogallo.
0: Esatto, al volo, che cos'è il cammino dei pescatori?
2: È un cammino specifico che, appunto, come dice lo stesso nome, ricalca le zone, i passaggi costieri.

0: dove c'erano le calette utilizzate dai pescatori appunto
1: portoghesi
0: tradizionalmente in Portogallo.
1: Okay.
0: E è un cammino che si può diramare in tre modalità: c'è il cammino breve, quello medio e quello lungo.
1: Le ragazze, mi
0: io
1: dicevi...
0: non credo che faranno quello lungo, perché quello lungo ci metti praticamente più di 9 giorni.
1: Non ci riusciranno.
0: O fanno quello breve,
1: fanno quello medio, secondo
0: quello
1: me
0: o quello medio
1: giorni.
0: Però dipende quanto tempo vogliono stare, capace,
1: certo,
0: vogliono vedersi anche un po' la
1: Hai
0: zona
1: ragione.
0: Il Portogallo dunque anche da quello, perché il cammino medio dura praticamente 9 giorni, 7-9 okay. giorni, dunque si mangerebbero tutte le vacanze.
1: Hai ragione.
0: Mentre quello lì breve dura 4 giorni, avrebbero anche del tempo di vedere in giro.
1: Perfetto.
0: E l'ultima due cose: la prima cosa è la zona nella quale si compie, nella parte sud del Portogallo, dunque
1: Portogallo.
0: Al di sotto di Lisbona, non verso Lisbona, e parte da Porto Covo,
1: sì.
0: e massimo che puoi fare, se vai più lontano, è a Lagos. Dunque, okay, praticamente fai tutta la costa, arriva in fondo alla punta e poi ti sposti un po' a destra se fai quello lungo.
2: Ed è molto impegnativo, a quanto pare.
0: È molto impegnativo perché appunto si districa tra le varie calette del
1: complesso,
0: mare,
1: e
0: dune e anche sabbia, dunque è un cammino pesante, cioè
1: difficile.
0: È trekking, cioè
1: è uno dei trekking più famosi del mondo,
0: tra
1: e noi non ne sapevamo
0: mondo, esatto,
2: quindi
1: nulla.
2: Spero che le nostre amiche siano preparate.
1: Amiche,
0: portatevi tanta acqua, perché non ci sono tante zone dove fare approvvigionamento di queste cose.
1: Abbiamo dato un bel po' di informazioni alle ragazze. Ma che lavoro! Ma che lavoro! Train drive by!

0: E splendida voce, Sienna Spyro, Great Expectation su RTL 102.5. Manu, dobbiamo aggiornare il file perché c'è Neil che ci ascolta da Jacksonville, in Florida. Non ce l'avevamo Jacksonville in Florida.
1: Mi ricordo qualcosa c'era, ma non Jacksonville.
0: Non Jacksonville, l'abbiamo segnata sul nostro file. C'è un Very Normal People in ogni città del mondo, quindi anche a Jacksonville. Ci sono dei vocali, mi pare.
2: Andrea, ogni notte è un ritornare indietro nel tempo. No. Appena David ha nominato Megatron, mi è tornato in mente Star Blazers. Tu te lo ricordi? Io penso che avresti dovuto vederlo perché si vedeva su un canale locale che era RTBL, Radio Tele Basso Lazio. Ti ricorda qualcosa?
0: Allora, purtroppo no, così su due piedi, ma Megatron me fa venire in mente esclusivamente Transformers, perché Megatron era il cattivo.
1: Quello
0: dei
1: che diventava aereo.
0: Esatto, diventava anche un fucilone enorme.
3: Ciao ragazzi, sono Giacomino, Giovettino, Rottimino.
0: Ciao Giacomino.
3: Ultimi due giorni di lavoro.
0: Dai,
3: finalmente le meritate ferie. Ma quale ferie, ragazzi? Sto ristrutturando casa, sto a cis.
0: Ciao Giacomino, tieni duro, dai. Almeno ti riposi un pochino. Eh no, perché sta rifacendo casa, quindi che se riposa? Torna a casa e dura anche lì. The Game of Love, Santana.

0: Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone su RTL 102.5. A proposito di Transformers, prima ne abbiamo accennato, ci scrive Tommy da Cesano Maderno. Ragazzi, ho sentito parlare di Transformers, da fanatico dei cartoni animati, esatto, e della saga, vorrei ricordare Peter Cullen, la voce originale di Optimus Prime, che Commander, negli anni 80 noi abbiamo conosciuto come Commander, cioè il capo dei degli
1: che
0: Autobot.
1: Oggi non si può, oggi non si può sentire Commander.
0: No, no, no. Però all'epoca era Commander, il capo dei buoni, Commander, ovvero degli Autobot, mentre prima abbiamo citato...
2: E si chiamavano Autorobot.
0: Esatto, Autobot.
2: Però. No, però le cartone animate si chiamavano Autorobot.
0: Mentre i cattivi erano capeggiati da Megatron, che abbiamo citato prima.
2: Che erano
0: prima
2: chiamati Destructor, invece, esatto, che invece sono i Decepticon.
0: Peter Cullen era la voce originale, come dicevo, di Optimus Prime. Purtroppo Peter Cullen è scomparso qualche giorno fa. E quindi lui voleva ricordarlo, lo facciamo anche noi. È un attore canadese, bravissimo. E quante volte abbiamo sentito anche in come si dice, in tantissimi spezzoni, no, la voce di Commander, come lo abbiamo conosciuto, sì, noi, però, di Optimus Prime,
3: che comunque quella originale americana.
0: Esatto.
3: E noi chissà chi l'altra,
0: non lo sappiamo, e dopo andiamo a cercare, ma abbiamo anche la nostra redazione
4: Transformers
0: ma quanto era bello. Poi tra l'altro posso dire una cosa: la saga cinematografica, con tutti i limiti, non è male.
3: Sì.
0: Non è male, poi, si lascia guardare se siete appassionati.
3: Io posso impazzire.
0: Si lascia guardare, perché poi se sei appassionato, ripeto, è una bellezza guardare sul grande schermo. Chiudiamo la seconda ora alla grande, amici. Arrivano i Queen, Under Pressure.

0: Under Pressure, la versione dei Queen insieme a David Bowie.
1: E questa fu una grande collaborazione.
0: Mamma mia, ragazzi. La musica di notte è quel che è, non ci possiamo fare niente. Chiediamo scusa.
1: Giro di basso, tra l'altro, che fu campionato da Vanilla Ice con Ice Baby.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Soncino, in provincia di Cremona, sono le 5 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Alberto Ciapparoni. Apriamo con la ricostruzione del femminicidio di Lorenza Isceri a Barberino del Mugello. L'ex compagno le ha teso un agguato, bloccandola nel garage di casa a Firenze, poi l'ha chiusa nel bagagliaio dell'auto per raggiungere la 1. E quando si è accorto di aver lasciato proprio nel portabagagli lo zaino con un cellulare con il quale lei ha chiamato il 112 per chiedere aiuto, ha fermato l'auto e le ha strappato il telefonino, quindi l'ha lanciata giù dal viadotto per togliersi poi anche lui la vita. Cambiamo argomento, la Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari nei confronti del generale Vannacci e di altri esponenti di Futuro Nazionale. La vicenda è partita sulla base di un esposto presentato dal sindacato dei militari. L'ipotesi è quella di violazione dei doveri di imparzialità e neutralità. Intanto i prezzi dei carburanti continuano a crescere. Sabato è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi sul gasolio. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 5 giorni, finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo di questi. Una misura ponte per arrivare a un CDM la prossima settimana, che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburanti. Infine, la RAI ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Pervincenzi alla conduzione di Report, la decisione dopo la rinuncia di Giulia Presutti. Ora, gli aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 14 Adriatica, il tratto tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e Canosa verso Bari. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 16 Napoli-Canosa il tratto tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno amici.

0: Buongiorno Italia, sono le 5.03 di venerdì 4 settembre, quindi possiamo dire buon weekend a tutti. A voglia se lo possiamo dire, o no?
1: Buon weekend
0: a tutti, buon weekend.
1: Addentrati nel weekend.
0: Esatto, amici, è l'ultima ora di Malanotte No, lo sapete, fino alle 6 del mattino, quindi affrettatevi, vocali, grazie, che li preferiamo, vogliamo sentire la vostra voce perché questo programma principalmente lo fate voi. 378-378-1025, oppure potete chiamarci allo 02 25 15 15. Ricominciamo con il nostro Power It.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Once upon a time, è così che iniziano tutte le favole in inglese. C'era una volta i Simple Minds, che meraviglia, su RTL 102.5. E noi andiamo da Mickey, giusto?
1: Sì, sì, abbiamo dei nostri amici per strada che vanno da qualche parte, non mi ricordo.
0: Lo so io, c'ho la scheda qui da Domodossola Ortona. Ciao Mickey.
2: Ciao,
0: buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene.
0: Ottimo.
2: Tutto bene, allora, stiamo andando in vacanza, siamo felici.
0: Beh, ci credo. Con chi sei, sì. Miki?
2: Allora, siamo io e Roby, che siamo i due umani, diciamo. E poi abbiamo Olivia e Odi, che invece sono i due piccoli animaletti, i due cagnolini.
0: Ok, che cani sono? Che razza sono?
2: Allora, Odino è un meticcio.
0: E lo vogliamo bene ancora di più.
1: Ha un nome di un dio, Odino.
2: Sì.
0: Esatto.
1: Il padre di Thor,
2: sì. Esatto, sì. Però arriva da il cane di Garfield, veramente, okay. Che si chiamava Odie,
0: è
2: del cartone animato.
0: Hai ragione.
2: Esatto. E invece Olivia è un po' più raffinata, lei.
0: Lei è un po' più raffinata, okay. Olivia.
2: Lei è un
0: certo.
2: po' più una signorina raffinata.
0: Ma certamente. Allora, vi state spostando da Domodossola a Ortona. Sono le vostre prime vacanze quest'anno oppure avete già fatto qualcosa e questa è una sorta di richiamino?
2: Allora, sono andata a festeggiare i miei 50 anni a Napoli.
0: Che bello. Quanto ti è piaciuta Napoli? Dimmelo. Non la sentiamo bene. Non ti abbiamo sentito, scusami, Miki.
2: No, tanto mi è piaciuta, sono stati 3 giorni belli intensi, abbiamo visto un sacco di cose, bello.
0: Napoli, che legare, non c'è niente da fare, la città nella quale...
2: E quindi questa è la seconda.
0: Sono nato ed è una città incredibile, quindi questa è la seconda.
2: Bellissima.
0: Quanto tempo resterete ad Ortona?
2: Restiamo fino a giovedì prossimo.
0: Quindi una sorta una settimanella bella,
2: una
0: tranquilla di vacanza.
2: Sì,
0: benissimo.
2: Poi torniamo su
0: okay.
2: e ricominciamo e poi ci pensiamo.
0: Quando?
2: Quest'inverno.
0: Ma c'è...

0: Guarda,
1: vediamo.
0: Sono dell'idea che quando si parte per le vacanze bisogna spegnerlo il cervello. In che senso?
1: Sì.
0: Cioè, tutto ciò che è lavoro.
1: Poi guarda, ti dirò che abbiamo iniziato con il botto.
0: Cioè?
1: Perché ci è esplosa una bottiglia di prosecco in macchina.
0: Non ci
1: non
0: credo.
1: Non c'è mai successo in 1000 anni che portiamo le bottiglie di prosecco con noi.
2: No, l'importante è che col vetro non ti sia fatto male a nessuno, ma dicono che porta fortuna.
1: No, no.
0: Però
1: no, speriamo.
0: Esatto,
1: esatto. Una bottiglia di olio non partivo proprio.
0: No, guarda, è successo a me una notte, dovevo erano le 2:20. Stavo preparando qualcosa da mangiare alla mia compagna, mentre lo stavo facendo, perché lei era tornata da poco, mi cade la bottiglia dell'olio e io dovevo essere qui in onda. Lei mi guarda e dice: "Non preoccuparti, ci penso io." Grazie, che meraviglia. Nel vostro caso invece è esplosa, e come avete fatto a mettere a posto tutto? È un disastro.
1: Si è praticamente divisa in due.
0: Mamma.
1: Quindi i vetri non sono andati dappertutto.
0: Troppo
1: fortunatamente.
0: Lontano.
1: Però buttato via quello e
0: certo.
1: In macchina c'era
0: c'è un profumo di prosecco di un certo tipo
1: che fermavano,
0: esatto. Se vi fermano, voi, mi raccomando, provate a spiegarlo, poi bisogna vedere se vi credono, però è quello che è successo.
1: 44 minuti, speriamo che tutto proceda.
2: Non fate leccare l'alcol ai cuccioli, gli fa male. Allora piacerebbe.
0: Sì, mi sa di sì. Miki,
1: sì.
0: Grazie mille davvero, godetevi
1: grazie
0: la vacanza
1: voi,
0: e
1: grazie.
0: Vi abbracciamo forte.
1: Grazie.
0: Ciao.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Follow You, Imagine Dragons, 20 minuti dopo le 5 del mattino. Manu!
1: Eccoci?
0: Ma ci sono dei vocali?
1: Abbastanza, ne abbiamo tantissimi.
0: Sentiamo.
2: Ciao amici della notte, ieri la mia compagna Giulia, con la quale convivo da 28 anni, è partita per Stoccolma, niente di che, 4 giorni. Non vedevo l'ora che partisse per stare un po' tranquillo e invece sono passate neanche 24 ore, mi manca già. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia, ciao Giulia, ti voglio bene.
0: Che caro, Andrea, è sempre così. Quando le nostre compagne vanno via succede sempre la stessa cosa. Mi prendo un po' di tempo per me, no? Sei tranquillo, sereno. E invece, dopo 5 minuti ci rendiamo conto che vorremmo soltanto averle sempre accanto. È un grande classico. Grande classico. E quindi, per quel pensiero, noi ci affidiamo ai pinguini tattici nucleari. Usiamo le loro parole. Sorry, scusa, lo sento.

0: canzone che ha trionfato ai Power Hits Estate. Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari. Ci sono altri vocali, Manu?
1: Yes,
0: io li sentirei.
2: Buongiorno, malanotte.
0: Buongiorno,
2: qui
0: buongiorno.
2: Noah, da Treviso. Oggi potrebbe essere l'ultima volta di 2 settimane che ci avete fatto compagnia per la maggior parte del tempo. Grazie. Ciao.
0: Grazie a te, ciao, evidentemente.
1: No, era in compagnia di qualcuno che parlava, ma ho dovuto togliere perché non si capiva
0: non
1: niente.
0: Si sentiva bene.
1: Dall'altra stanza. Quindi.
0: Evidentemente hanno finito di lavorare di notte, evidentemente. Esatto. Poi?
1: Abbiamo?
3: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
3: Stefano,
0: ciao Stefano.
3: Finalmente anche per me, dal 23 maggio che non mi fermo, domani sera mi fermerò per la prima volta. Fino al 9 di ottobre.
0: Relax.
3: Poi andrò in ferie anch'io. E... è il primo sabato che non lavoro. Ciao.
0: Dai,
3: Stefano Albenga.
0: Dai, Stefano, poi tra l'altro questo fine settimana è pregno di eventi. Oltre allo US Open che stiamo seguendo, dopo vi diamo anche un po' le ultime sulla partita di Sasha Zverev. C'è la Serie A naturalmente che è ritornata con la seconda, con la terza giornata, e poi c'è il Gran Premio.
1: A Monza?
0: C'è Monza, ragazzi.
1: Monza, ma comunque anche a Milano, nelle grandi città, stanno ricominciando gli eventi invernali.
0: Ma
1: quindi
0: certo,
1: io nel weekend andrò a ballare.
0: Benissimo, va bene. 378-378-1025, amici, continuate pure. Arriva Roy Orbison, You Got It!

0: e ora torno da te. Il disco nuovo è il nostro new hit, ragazzino, Fred De Palma. E allora, ancora vocali, Manu, perché come dicevi tu, siamo pieni, ma che bella cosa. Vai avanti, vai, vai.
1: Buongiorno, sentiamo. A tutti, Pasquale. Buongiorno. Da

0: Milano.
1: Ciao Pasquale.
0: Ieri, nonostante le poche ore di sonno, è andato tutto benissimo. Sono riuscito ad arrivare a fine turno fresco, tornare a casa.
1: Abbiamo sentito ieri Pasquale.
0: Portare mio figlio sulle giostre, fare la spesa, poi cenare e andare a letto alle ore 22. Volevo fare un augurio a tutti gli appassionati del fantacalcio che questo fine settimana faranno l'asta, dormiranno pochissimo.
1: Mamma mia, ragazzi. A tutti. Aspetta un attimo, dammi due minuti. A proposito del fantacalcio, che è una cosa che in queste settimane sta affliggendo la vita di ogni appassionato di calcio e fantacalcio, io oggi pomeriggio sarò costretto dalle 6 del pomeriggio fino alle 2 di notte, quando verrò qui a lavorare, a realizzare la mia squadra del fantacalcio.
2: A me fa troppo ridere questa cosa, anche se nel senso io faccio cose ancora più ridicole, nel senso
1: ma quindi Andrea, ridere non ha molto senso.
2: Scusa Andrea, perché non la capisco, nel senso però
1: ma no, allora non dovresti ridere, dovresti dire non la capisco.
3: Scusa,
1: dimmi
3: Andrea,
1: David,
3: ho utilizzato un termine costretto, ma in realtà ti autocostringi.
1: No sono perché? Proprio costretto dagli altri 9 che fanno il fantacalcio con me.
3: Concettualmente mi stai parlando di una dittatura, allora.
1: Certo.
3: Questo
1: è la
3: problema,
1: dittatura,
3: ragazzi,
1: del fantacalcio.
3: Io voglio difendere il tuo diritto a non partecipare al fantacalcio oggi.
1: Per forza. Sono 25 anni che faccio il fantacalcio.
2: Se non viene accettato socialmente.
1: Esatto. Va bene, dai. Me ne mettiamo un altro oppure...
2: Ma io direi di... mandiamo un disco.
1: Facciamo una cosa. Sì. Mettiamo We Don't Talk Anymore, perché abbiamo parlato anche troppo.

0: Emma e Fabri, fibra antidroga su RTL 102.5. Noi però andiamo al volo a Flushing Meadows a New York. Perché mi sa che Sasha Zverev, testa di serie numero uno degli US Open, se la sta vedendo grigia.
1: Decisamente grigia. Allora, dopo un inizio abbastanza convincente, ha vinto il primo set in modo abbastanza 6-4. Solido, 6-4. Poi alla metà, seconda metà del secondo set, è come se si fosse spento. Ha perso il servizio, ha perso 6-4 e ora è sotto 4-1 con un break di svantaggio anche nel terzo. Contro il buon Halis. Sta facendo una buona partita.
0: Sì. E qui quindi si va verso... Allora, sicuramente Zverev la può recuperare la partita, certo, ma se dovesse scomparire dal tabellone
1: sarebbe da tanti anni. Ora vado a cercare la statistica, ma mi pare tanti anni che il numero uno non esce al secondo turno.
0: Carlitos si appresterà a vincerlo.
1: Sì,
0: è detto, torna dopo tanto tempo. Vabbè, sì, vedremo, però. Amici, torniamo tra poco invece,
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour. Una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: Beh, un po' di sonorità degli anni 90, quanto ci piacevano.
1: Mamma.
2: Eagle Eye Cherry, tra l'altro, tantissimo. Fratello di Nene Cherry, quella, esatto, di Seven Seconds, e esatto, figli di Don Cherry, che era un grande cantante degli anni 60,
0: 50-60. Save Tonight, che bella, su RTL 102.5. Allora, abbiamo l'ultimo momento per sentire gli ultimi vocali.
2: Facciamo,
0: Manu,
2: una carrellatina.
0: Vai carrellata.
3: Buongiorno RTL. Buongiorno. Io invece continuerò a seguirvi.
0: Grazie.
3: Perché comunque faccio i turni e lavoro ancora. E manca meno di un mese alle mie vacanze.
0: Beh.
3: Vai, finalmente Portogallo.
0: No,
3: yeah,
0: vedi? Anche lei in Portogallo. Beh, il Portogallo è splendido, ragazzi. Splendido, un posto incredibile.
2: Che te lo devo fare sull'oceano.
0: E si mangia anche molto bene, esatto, tra l'altro.
4: Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sono Marcello da Livorno.
0: Ciao Marcello.
4: Del panificio Le Sorgenti del Pane, partitore per le consegne.
0: Bene.
4: Vorrei un abbraccio ai due fornai, Rau e Anacino.
0: Lo hai fatto tu.
4: E alla commessa più bella di Livorno. Ida. Ciao Andrea, buon fine estate a tutti.
0: Grazie mille anche a te, Marcello.
5: Bravi, bravi, bravi. È sempre un piacere ascoltarvi, ragazzi. Un saluto da Andrea di Alfero, sempre presente.
0: E che cosa possiamo fare? Chiudiamo con questo. Quindi, grazie.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oh, ti giri un attimo ed è finita la puntata. Ma come? Ragazzi.
3: Vabbè, tempo.
2: Ma siete sicuri che sono passate 3 ore?
3: Sì, decisamente.
2: Vabbè, se lo dite voi.
3: Il gabbiano.
2: Mi fido. Arriva il nostro Millennium Hit. Rod Stewart, Tonight's the Night.

0: Tonight's the Night, Rod Stewart, il nostro Millennium Hit. Amici, abbiamo finito anche stanotte, quindi grazie mille a Manuel Bella per la regia radio. Grazie mille Manuel, a domani. Grazie mille anche per la regia radio e per essere il nostro inviato a Flushing Meadows a New York, David Bella.
1: Bacione a tutti.
0: Ciao, a domani. Naturalmente dopo di noi le ultime news con Max Vigiani. Ciao Max.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, domani che facciamo con l'Inter?
2: Domani andiamo a San Siro a vedere una bella partita, ce l'auguriamo.
0: Speriamo. Poi una nuova puntata di Non Stop News, già sono tutti pronti, quindi l'appuntamento con noi è rinnovato a domani sempre tra le 3 e le 6. Ciao e buona giornata.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Campo Spinoso, in provincia di Pavia, sono le 6 del mattino.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: È venerdì 4 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura, i nuovi guai per il generale Vannacci e il suo partito Futuro Nazionale. Il servizio è di Maria Paola Raiola.
5: C'è un nuovo fronte giudiziario che si è aperto intorno a Futuro Nazionale. Adesso il procuratore militare Marco De Paulis ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura organizzativa del movimento presieduto dal generale Vannacci. In pratica si indaga sui militari e l'eventuale violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità e imparzialità imposti dalla legge. Tutto nasce dalla seconda denuncia presentata dal sindacato dei militari dopo una depositata il 28 agosto scorso alla Procura Ordinaria di Roma, nella quale si chiedeva ai magistrati di verificare, tra le altre ipotesi, una possibile violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista. Ora l'attenzione si è spostata dalle idee alle divise, ma il legale di Vannacci nega reati e confida nell'archiviazione.
2: Parliamo di televisione, il caso Report, perché il direttore dell'approfondimento della RAI, Paolo Corsini, ha indicato ieri Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Di Pasquale, una collega interna alla redazione del programma di grande esperienza, ha spiegato Corsini. E adesso invece parliamo della nuova stagione sportiva di Sky. Andrea Salvati.
6: A Villa Necchi Campiglio di Milano Sky ha presentato la stagione che riparte l'8 settembre. Il calcio più bello d'Europa sarà su Sky e in streaming su Now con 53 giornate di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League raccontate dalla squadra di giornalisti e talent di Sky Sport con nuovi studi e nuovi format. Saranno 7 le italiane in campo che sfideranno le migliori squadre d'Europa in più di 500 partite live. Una stagione tutta da vivere dopo i numeri record dello scorso anno che hanno visto circa 40 milioni di spettatori scegliere il racconto di Sky Sport per assistere alla magia del calcio europeo. Dal martedì al giovedì la copertura cambia e si amplia con Federica Masolina alla conduzione del nuovo Sky Calcio Show, il salotto del commento delle tre coppe con talent, ospiti e commentatori in primo piano. Mario Giunta lancia After Party, la notte dei campioni, un programma tutto nuovo dedicato alle stelle delle coppe europee, con loro il Dream Team dei campioni di Sky Sport, da Fabio Capello ad Alessandro Del Piero, a Zvonimir Boban, Alessandro Forezzi, Beppe Bergomi e Alessandro Costacurta.
2: 6:02, tra qualche istante inizierà come al solito Non Stop News e allora buongiorno e ben ritrovata Barbara Sala.
7: Eccoci qua amici, buongiorno, questa mattina linea diretta, un po' politica, un po' matematica, perché non so se vi siete accorti che stiamo vivendo in un momento, come posso dire, socio-economico, politico di estrema stabilità nel nostro paese, perché il governo Meloni è al momento il governo dei record, come durata, attenzione, noi che avevamo la percezione che Berlusconi fosse stato al governo per 10, 15, 20, invece no, è durato molto meno rispetto a quello che sta durando il governo Meloni. E allora è una notizia che troviamo sulle prime pagine anche dei quotidiani esteri, perché davvero è un record. Che ne pensate di questo governo longevo? Avete avuto anche voi questa percezione? È un governo che che dà stabilità oppure soltanto davvero un fattore numerico. 0225 1515, messaggi al 378 378 1025.
4: Previsioni del tempo.
1: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Rinforza ulteriormente l'anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale, proteggendo gran parte d'Italia. Dunque tempo stabile e soleggiato da qui almeno fino al weekend, ma probabilmente anche nella prima parte della prossima settimana, con pochissimi disturbi nuvolosi. Temperature in rialzo, i valori minimi vedete rimangono ben sopra le medie del periodo da nord a sud. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
8: Una buona giornata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, anche se in aumento in direzione dei grandi centri urbani. Particolare attenzione in A10 Genova-Savona, dove c'è coda tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per chi viaggia in direzione di Ventimiglia a causa di un camion fermo in carreggiata al chilometro 5900. Resta poi una coda anche dopo la riapertura del tratto per il traffico intenso tra Varazze e Arenzano per chi si dirige verso il capoluogo ligure. Infine vi informo che stanotte sarà chiuso il tratto della 1 Milano-Napoli dalle ore 22 tra il bivio con la 22 del Brennero e Reggio Emilia per chi va verso Milano. La riapertura è prevista per le 6 di domani mattina. Queste al momento le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.
2: Grazie per averci seguito, noi ci risentiamo alle 7.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Amici e amiche, le 6.05, buon venerdì. Oh, mamma mia!
9: Oh, signore, ma perché ogni volta cosa una sorpresa? C'è? Che è successo?
7: È
9: ma
7: cosa c'è? Finalmente!
9: Ma da un po' ormai, è lo stupore. Ma non faccia versi, per favore. È lo stupore di una donna che si sorprende davanti alle piccole cose, che forse sono anche un po' grandi. Buongiorno, Barbara Sala.
7: Buongiorno, Massimo Lonigro, Giusile Grenzi.
10: Buongiorno, buongiorno, mi hanno prestata questo fine settimana. Con grande piacere vi terrò compagnia fino alle 9.
9: Allora, partiamo dalle prime pagine estere oggi, lo sapete.
7: Vai,
9: giustamente ci piace leggere anche quello che scrivono i giornali in altri paesi.
7: Anche cominciamo... perché conosciamo bene le lingue, no?
9: Ovviamente, noi con tutti i nostri titoli.
7: Bonjour,
9: possiamo...
7: bonjour.
9: Per favore. Allora, partiamo dalle Figaro, se vuoi, al francese. Ancatran.
7: Come? Ancatran, scusi?
9: Non Catran.
7: Ho capito.
9: Dico, in quatro anni.
7: Ancatran. Dai, un po' più.
9: Alla tête, in senso buono,
7: alla testa, a capo.
9: Sul tetto dell'Italia si parla di Giorgia Meloni, delle record.
7: No, no, dillo in francese.
9: Alla tête dell'Italia.
7: No, il nome è la Meloni.
9: Ah, Giorgia Meloni.
7: Meloni. Meloni.
9: No, perché il titolo delle Figaro è Giorgia Meloni a ramené. A ramené, no, la stabilité politique. E quindi noi ne prendiamo atto con sgomento di questo.
7: Ramené. Cosa vuol dire ramené? Ramazzato?
9: Non so. No,
7: non capito. Ramendato?
10: Sì, però Massimo, se ti presenti impreparato
9: no,
10: non è colpa nostra.
9: So. Posso provare con lo spagnolo, professoressa?
7: Dai, andiamo con lo spagnolo.
9: El país.
7: El país.
9: El gobierno de Meloni già es el más longevo della Italia moderna.
10: Beh, meglio. Hola.
9: Volete il mundo?
10: Il mundo sempre meglio. Sì. Spagnolo, sì.
9: Meloni batte il record dell'Italia per cambiare Europa desde dentro.
7: Mamma mia, ma sembrava di essere in Colombia proprio. Sentivo proprio
10: il cartello di Medellin. Ascolta, Massimo, ma perdonami, ma lì in inglese non riusciamo? No?
9: In inglese niente, adesso li cerco.
7: Adesso li cerca, sembrava troppo semplice. In ogni caso, questo è quello che titolano i giornali. Per farvi capire che anche all'estero questa è una notizia, non è soltanto un dato numerico. Oggi siamo a 1413 giorni di governo Meloni e ha battuto il record addirittura del governo Berlusconi, il più longevo. Secondo voi questo è sintomo di stabilità? Avete avvertito davvero questa longevità e questa stabilità? Vi piace questo governo? Cosa dovrebbe fare? Le vostre idee allo 02 25 15 15.
10: Ed è protagonista anche la musica, come sempre. Partiamo con Anna White, Girl Wasted.

0: È stata una delle protagoniste indiscusse all'Arena di Verona, sia per la serata del Power Hits Estate, sia per la serata del Future Hits Live, perché lei è Anna Pepe e butta giù i palazzetti, gli stadi, quando sale lei sul palco.
1: Grande successo anche alla Power Hits, al Future Hits. Intanto andiamo a leggere qualche messaggio al 378-378-1025. Stiamo parlando del record di longevità del nostro governo, il governo quello capitanato da Giorgia Meloni, effettivamente
0: alla TET, come scrive Le Figaro,
1: ecco, nel senso sul tetto, no
0: TET è testa, tesoro, è testa. Alla TET,
1: vedi, ma lei ha fatto francese alle medie.
0: Sì, alle medie davvero.
1: Marie Curie ne ha un Polonia, Barsa via, adesso parte con la tesina, sapete come va bene. 02251515, vi chiediamo un bilancio di questi primi anni di governo e ovviamente di capire cosa vuol dire, che segnale è questa lunga durata alla TET dell'Italy, per tornare alle Figaro. Buongiorno Massimo, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, da dove?
2: Da Venezia.
1: Bene, raccontaci un po', cosa vorresti dire sul tema?
2: Guarda, alla fine io me ne sono accorto che il governo è durato molto, è stato un governo che ha dato molta stabilità, ma stabilità in termini di durata più che altro, perché convivono molte forze che la pensano in maniera molto diversa tra loro, anche sui temi geopolitici, vedi la Lega rispetto ad altri che ce l'ha, che è filo russa. Abbiamo un ottimo governo, un ottimo ministro dell'economia che ha tenuto i conti stabili, però alla fine non è che è cambiato tanto per l'Italia, non è che siano state fatte delle grandi riforme che abbiano creato grandi
0: posti di lavoro.
2: Secondo te
0: che riforme dovevano essere fatte?
2: Ma quelle che si predicano da 20 anni, le liberalizzazioni delle professioni fondamentalmente. Chi vuole aprire qualcosa deve esserci meno burocrazia, liberalizzazione degli avvocati, dei notai, delle farmacie, di tutto quello.
1: Tu dici la separazione delle carriere, la magistratura non era la priorità del paese, stai dicendo questo?
2: No, ma sicuramente la magistratura era una riforma che abbiamo perso l'occasione, una grandissima riforma.
1: Quindi insomma, in questo senso un tentativo c'era da parte del governo, no? Dice.
2: Sì, ma l'hanno venduto male perché l'hanno strumentalizzato. Entra per i posti, invece che pensare a fare una riforma fatta bene, l'hanno usata come campagna elettorale.
0: Ok,
2: questo
0: dai.
2: È quello che penso io.
0: Dai, va bene, ciao Massimo, grazie. Tutti. Ciao. 0225 1515, Salvatore, benvenuto.
3: Buongiorno RTL, anche mia. Bravo. Salvatore da Napoli.
0: Da Napoli, giustamente. Salvatore. Gennaro.
1: Poteva anche essere siciliano, per dire. Salvatore.
0: È vero. Turia, è vero.
3: Allora, sono di origine siciliana.
0: Vedi, è un mix perfetto.
1: Melting pot culturale.
3: Sì, sì.
1: Salvatore. Vai, dici
3: allora,
1: tutto.
3: Niente, volevo dire che può essere anche il governo più longevo della storia d'Italia, ma sicuramente non è il più efficace.
1: Perché?
3: Nel senso che in questi 4 anni io ricordo che, diciamo, il numero che ricordo è lo zero sulle riforme. Cioè non c'è stata la riforma sulla giustizia, non c'è stata la riforma sulle pensioni, non c'è stata la riforma sull'immigrazione, non c'è stata... Cioè, no, non ricordo, aiutatemi anche voi, ma io non ricordo nessun tipo di riforma che ha cambiato le sorti di questo paese in meglio, diciamo.
0: Però scusa, sull'immigrazione sono stati fatti i centri in Albania. Cosa ne pensi?
3: Sono un fallimento totale dal primo giorno.
1: Mannaggia. Però,
3: Non lo dico io, lo dicono i numeri. Cioè, non lo sto dicendo io. Anche se funzionassero, potrebbero accogliere 300 persone. Non vedo.
1: Dici tu, non è la soluzione strutturale che...
3: Ma assolutamente, con i soldi che si sono spesi e che si stanno spendendo ancora, si potevano spendere in modo migliore, forse. Dici,
1: non era il blocco navale della campagna elettorale?
3: Assolutamente, ma non era, ma non solo questo, non c'è stata la riforma delle pensioni che tanto si decantavano con l'abolimento della legge Fornero.
1: Quella era una cosa molto molto della Lega in realtà, infatti poi quando la maggioranza si è presentata alle elezioni, quella poi sarebbe diventata maggioranza, i tre cardini erano, ve lo ricorderete, il premierato, l'autonomia differenziata e poi la riforma della giustizia. Diciamo di queste tre si è arrivati a votare il referendum solamente della riforma della giustizia e comunque non è andata benissimo, ecco.
3: Sì, ma in campagna elettorale se ne sono sparate di tutti, su tutti i fronti che si facevano, potevano fare qualsiasi cosa. Poi una volta insediati al governo hanno capito che non potevano fare niente di quello che hanno promesso in campagna elettorale, cominciando dalle accise sui carburanti.
0: Ecco, questa è un'altra voce che tratteremo tra poco, perché le accise, come posso dire, sono la donna è mobile e le accise pure. Grazie Salvatore, buona giornata, tra poco ancora voi, 02 25 15 15. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari nei confronti del generale Roberto Vannacci e altri esponenti di Futuro Nazionale. L'indagine è partita sulla base di un esposto presentato dal Sindacato dei Militari. L'ipotesi è quella della violazione dei doveri di imparzialità e neutralità imposti dalla legge.
1: Avrebbe teso un agguato alla ex bloccandola nel garage di casa a Firenze, poi l'avrebbe chiusa nel bagagliaio dell'auto per raggiungere la A1 e quando si è accorto di aver lasciato proprio nel portabagagli lo zaino con un cellulare con il quale lei avrebbe chiamato il 112, un amico, per chiedere aiuto, ha fermato l'auto e le ha strappato il cellulare, quindi l'avrebbe lanciata giù dal viadotto per togliersi poi anche lui la vita. Questa al momento è la prima ricostruzione del femminicidio di Lorenza Isceri a Barberino del Mugello.
0: Allarme ONU sul clima. Secondo l'Agenzia Meteorologica delle Nazioni Unite, il fenomeno del Niño sta mettendo il pianeta in grave pericolo, con temperature sempre più alte e catastrofi naturali sempre più frequenti, con conseguenze non solo sulla salute dell'uomo, ma anche sull'economia mondiale.
4: Via Radio. Ben trovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, anche se in aumento in direzione dei grandi centri urbani. Particolare attenzione in A10 Genova-Savona, dove c'è coda tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per chi viaggia in direzione di Ventimiglia a causa di un camion fermo in carreggiata al chilometro 5900. È terminata invece la coda per il traffico intenso tra Varazze e Arenzano per chi si dirige verso il capoluogo ligure. Vi informo infine che stanotte sarà chiuso il tratto della 1 Milano-Napoli dalle ore 22 tra il bivio con la 22 del Brennero e Reggio Emilia per chi va verso Milano. La riapertura è prevista per le 6 di domani mattina, mentre da mezzanotte chiuderà il tratto della 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto ed il bivio con la 12 Genova Sestri Levante. Per chi viaggia verso Genova, la riapertura anche qui è prevista alle 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 6 e 18 minuti, buon venerdì 4 settembre. Dallo spread al referendum, i marziani beffano i profeti, questo scrive Alberto Signore questa mattina sul giornale. I marziani sarebbero quelli che attualmente compongono la maggioranza, che insomma fino a qualche anno fa per molti sarebbe stato impensabile vedere al governo, no? Ci ricordiamo quando Meloni fondò Fratelli d'Italia, avevano giusto una piccola percentuale anche nei sondaggi, e poi piano piano questi marziani sono diventati effettivamente il governo più longevo della storia repubblicana. E vi stiamo chiedendo questa mattina un po' di fare un bilancio. Andiamo da Giovanni, buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno, RTL anche mia. Bisognerebbe fare un discorso lungo, però insomma, non per niente. Per quanto riguarda la longevità, insomma, diciamoci la verità, è un record, questo positivo, negativo, e qui ci sarebbe tanto da dire.
1: C'è una Fido cosa... vicino a te, perdono, sentiamo abbaiare.
5: Sì, ma mi sposto.
1: No, figurati. No. E quindi dicevi?
5: Per quanto riguarda, diciamo, il lato economico, dobbiamo anche ammettere che c'è stato un buco economico provocato dagli altri governi, insomma, una irresponsabilità di altri governi, insomma, con i vari super bonus, tante cose, tra virgolette, regalate, e lì c'è stato un buco. Forse sarà anche difficile da contenerlo, quindi chiunque ci sarebbe andato avrebbe trovato queste difficoltà, che anche in futuro si troveranno.
0: Ok, una cosa buona e una cosa che non ti è piaciuta di questo governo fino ad ora?
5: Arrivavo a questo, cioè quello che non mi è piaciuto è che praticamente la classe media sta scomparendo, insomma, quella che una volta chiamavamo classe media, sta sparendo anche per un fatto economico, anzi soprattutto per
0: però è colpa
5: economico.
0: Di questo governo o è una serie di fattori a livello, come possiamo dire, sociale, economico, lavorativo e non solo italiano?
5: Un po' di tutto, sì. Un po' di tutto, però quello che non ha fatto questo governo è
0: proteggere questa fascia,
5: cercare di aiutare un po'. Cioè, faccio un esempio sull'ITEF. Cioè, non è possibile che un operaio possa pagare un IRPEF di quella portata togliendo quasi mezzo stipendio.
1: Sulla questione del fisco tanto si è dibattuto, no? I famosi scaglioni, anche i provvedimenti sulle partite IVA.
0: Appena detto le partite IVA, no. Mi una fitta al costato qua
1: lo
0: proprio.
1: Lo so, dai,
0: proprio
1: coraggio.
0: Qua così. E invece una cosa buona.
5: Ma forse, diciamo così, una stabilità di governo e forse sull'immigrazione c'è stata un qualcosa,
0: okay.
5: un qualcosa di coraggioso, insomma, più che altro. Poi bisogna vedere col tempo come sarà.
0: Ok. Dai, nel salutarti vi butto lì io una cosa positiva, perché sono dei dati abbastanza recenti, quelli della sicurezza, vi ricordate, diffusi quest'estate, e noi siamo in calo con i reati.
1: È vero.
0: Da noi siamo uno dei paesi più sicuri,
1: ecco,
0: in Europa.
1: Bisogna capire,
0: percepite
1: poi
0: questa cosa?
1: Ecco la percezione.
0: Perché se abitate nel Bronx avete una percezione, se abitate a Portofino ne avete un'altra.
1: Probabilmente.
0: Io non so questi dati, però dicono così. E li abbiamo commentati qualche settimana fa.
1: Grazie.
0: Ciao Giovanni.
5: Grazie a voi, buongiorno.
1: Ciao, al volo da Stefano 0225 1515. Buongiorno Stefano, benvenuto.
6: Buongiorno.
1: Allora, da dove?
6: Dalla provincia di Milano.
1: Dici tutto quello che pensi di questo record di longevità del governo Meloni.
6: Allora, io sono di parte, quindi dico che sono contento. Anche se devo dire la verità, comunque non è mai facile governare.
1: Questo, signora mia.
6: Che più, sì. Effetti, diciamo che quello che però mi sorprende di più, che magari si potrebbe fare una diretta in un altro momento, è capire il perché gli schieramenti politici danno sempre dei numeri diversi dall'altro schieramento.
1: Questo
0: funziona
1: marketing.
0: Sempre così, ma anche no, per le manifestazioni in piazza, no? Chi li organizza ti dice 100.000 e la questura ti dice che erano 10.000. È sempre così.
6: Lo so.
0: Vai la tua e contali.
6: Quelli ufficiali o del ministero.
1: Sì. L'abbiamo perso, niente.
0: Stefano è caduto.
1: Grazie per il tentativo.
0: I poteri forti. Non vorrei dire, stava dicendo qualcosa di Stefano, ma è sempre così. Cioè, anche io voglio dire, cioè, se è la stessa cosa quando un tuo amico va a pesca, no? E ti dice: sono tornato a casa con un pesce. Quanto era grosso questo pesce?
1: Una cernia così.
0: poi vai a vedere, era una cerniettina così, no?
1: Vabbè, se vi va, fate come lui, 0225.
0: Andate a pesca?
1: No, chiamateci. Sentite Giuseppe che ci scrive e dice: Meloni è stata brava a tenere insieme i soci dell'azienda, ma da qui a dire che ha risolto i problemi del paese ce ne passa. Dall'altro lato invece messaggi molto positivi. Voi come la pensate di questo record di longevità? A tra poco.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
12: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
16: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
15: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
16: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
15: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
16: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: going back.
1: Il femminicidio di Lorenza Isceria, Barberino del Mugello. Una prima ipotesi degli inquirenti: avrebbe teso un agguato alla ex bloccandola nel garage di casa Firenze, poi l'avrebbe chiusa nel bagagliaio dell'auto per raggiungere la A1. Quando si è accorto di aver lasciato proprio nel portabagagli lo zaino con un cellulare, con il quale lei avrebbe chiamato il 112 e anche un amico per chiedere aiuto, ha fermato l'auto, le ha strappato il telefono, quindi l'avrebbe lanciata giù dal viadotto per poi togliersi la vita. E questo al momento la prima ricostruzione dei fatti.
2: Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Di Pasquale è una collega interna alla redazione del programma, di grande esperienza. Un grosso in bocca al lupo a lei e Daniele Piervincenzi e a tutta la squadra di Report.
1: Non ci sono altre notizie per il momento. L'informazione su RTL 102.5 tornerà più tardi. Sono le 6.31, stiamo festeggiando. Mi sono dimenticato, non ci ho pensato di portare, sai, tutti i miei orpelli festosi.
2: Oh, signor, meno male,
1: per festeggiare
2: meno male.
1: Il record del governo Meloni, che ha battuto anche il governo Berlusconi per quanto riguarda la durata.
2: Esatto.
1: Abbiamo detto 1213 giorni.
2: 1400.
1: Adesso ricontrolliamo bene, l'ho letto prima, ma
3: 1400.
1: Grazie, Giusy. Bravissima.
3: Sono
1: oggi
3: Google
1: con i numeri.
3: Qui all'angolo.
1: Ah, ecco, oggi
3: sì.
1: È bravissima, Giusy, proprio. E quindi, accidenti. Non c'è stato nessuno che l'ha fatto cadere sto governo.
2: Dagli tempo. No, no, nel senso,
1: no, è
2: che...
1: una cosa buona, no?
2: Certo.
1: E ci sono dei dati estremamente rassicuranti, ad esempio quello della sicurezza che commentavamo prima. 0225 1515, se volete intervenire in diretta, messaggi al 378 378 1025. Non fate i polemici. Senti qua Andrea che scrive: con la Schlein, Conte e Bonelli all'opposizione governerebbe anche mia nonna. Vediamo, dai, portala qui tua nonna.
2: No, no,
1: beh, vediamo,
2: no, no,
1: eh.
2: Signora, non scomodiamo la signora.
1: Sor Augusto e la sora Cesira di Giacalone.
2: È però un grande tema quello dell'opposizione. Tra l'altro, parallelamente, Elie Schlein, avevo letto, è diventata la segretaria più longeva del Partito Democratico.
1: Anche lei?
2: Perché di solito in casa PD, no?
1: Li fanno fuori prima.
2: Fanno gli sgambetti un po' prima. Sentiamo cosa ne pensa Andrea allo 0225 1515. Buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
2: Eccoci. Dove ti trovi, Andrea? Che fai?
4: Sono un autista, al momento sono a Fabbro, sto andando a Firenze a prendere un gruppo.
2: Bene, raccontaci un po', che dici?
4: No, volevo riallacciarmi al discorso di un ascoltatore di prima che parlava, polemizzava più che altro su questi hotspot.
2: Su? Aspetta che
1: gli hotspot.
2: Gli hotspot.
4: In
1: Albania, sì.
4: Okay. Nel senso che il governo sta cercando di fare queste cose, però sembrerebbe che una parte della magistratura remi contro il governo, perché noi portiamo questi immigrati da espellere il prima possibile dal nostro territorio in Albania e poi c'è sempre un bravo giudice, un bravo tra virgolette, che rema contro queste cose che vengono fatte dal governo. Quindi magari uno dice è stato un flop, sì, ma non da parte del governo, secondo me, da parte della magistratura, che invece di fare una cosa fa totalmente il contrario. Ovviamente non tutta la magistratura, una parte.
2: Ma
4: io penso questo, penso.
2: Questo sulla questione, diciamo, immigrazione. Per quanto poi l'ultimo decreto flussi del governo, per esempio, faccia entrare e preveda, insomma, l'ingresso nel

0: il nostro paese poi di centinaia di migliaia di immigrati, perché come sappiamo poi sono forza lavoro, sono ovviamente persone che contribuiscono anche alla crescita del paese, perciò da questo punto di vista poi spesso e volentieri abbiamo visto, come ce lo ricorda sempre il nostro Davide Giacalone, tra giustamente...
1: Assolutissimamente, scusatemi se vi interrompo, no, io mia moglie non è italiana, mia moglie è brasiliana, quindi io ben venga se la persona se viene da un'altra parte del mondo, che viene qui per un futuro migliore, per un lavoro, ben venga, anche perché purtroppo, ahimè, io faccio l'autista di Pullman, è uno dei settori che in Italia purtroppo ha carenza di personale e spesso si vanno ad avere vanno a trovare un bacino di personale straniero per soccombere alla carenza di personale. Io ben venga se vengono in Italia per lavorare, perché alcuni lavori purtroppo gli italiani non li vogliono fare più.
2: Questa è la considerazione che molto spesso, insomma, viene fatto, che è uno dei temi che riguardano l'immigrazione. Grazie, tra poco ancora voi allo 02 25 15 15, adesso il nostro New Hit.

Carsè quando ce n'è bisogno, tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa, e dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica,

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, la sua dedica dolcissima alle 6:38 minuti, venerdì 4 settembre, torniamo a occuparci di questo governo così longevo. Vi stiamo chiedendo un po' un bilancio di questi quasi 4 anni alla guida del paese, un record di longevità celebrato anche dalle pagine.

0: dei quotidiani esteri.
1: Abbiamo recuperato qualche titolo, perché ad esempio ci scrivono Massimo bocciato in francese, lo so, ho capito, per quello che gliel'ho fatti leggere, perché sapevo che è un caprone.
0: Ma lo fa apposta.
1: Ma in anglais?
0: Ma lo dici in francese?
1: En français, sì, per far vedere che io le so, capito.
0: Ma complimenti.
1: En français, cerca qualcosa en anglais.
0: Va bene, adesso la cerco. Intanto diamo il buongiorno a José, buongiorno.
1: Con lo spagnolo.
2: Sì, buongiorno.
1: Ma è José, José o José?
2: Allora il mio nome è vero, siamo Hussein, però soprannominato José per facilitare chiamarmi la gente.
0: Noi siamo, sì, andiamo allora, anche verso Hussein. Prego.
2: Sì, in particolare deve dire prima una cosa, se mi permettete.
0: Prego.
2: Io devo ringraziare l'Italia e sono orgoglioso di esserlo anche un italiano, perché vi spiego l'inizio. Io quando sono venuto in Italia nel 2003, quando fu la guerra in Iraq e l'invasione americana, comunque sono venuto in Italia e chiesto l'esercizio asilo politico, no?
0: Sì.
2: E precedendo questo, io sono un figlio di un militare, un alto ufficiale che è laureato qua in Italia
0: Perdonaci José, ti sentiamo davvero male, togli il viva voce per favore, cerchiamo di migliorare un attimo il collegamento, altrimenti non è intelligibile.
1: No, ma infatti abbiamo capito la metà di quello che
0: esatto.
1: No, ma non per cattiveria, perché ti abbiamo sentito male. Ok, quindi tu sei grato a questo governo, giusto?
2: Io sono a questo governo grato, però voglio precisare, ho due domande a fare al ministro Salvini e anche a Giorgetti. Allora, la prima è Salvini. Dico, quando io mi ricordo nel 2018, è stata la prima volta che è venuta al governo, lui, mi ricordo, ha detto noi dobbiamo togliere 20 centesimi la guerra su Somalia, su Libia, eccetera, eccetera. Intanto, se non mi erro, era 80 centesimi va del un litro del gasolio. Deve passare questa somma qua. Okay. Però questa qua non l'abbiamo vista fino adesso.
1: Okay.
2: Anzi, è stata aumentata.
1: Ok, però non, cioè, questa è una cosa tra le tante, no? Ma ci interessa un po' il tuo punto di vista, perché tu sei arrivato in Italia quanti anni fa?
2: Nel 2003.
1: Ok, e come hai visto cambiare questo paese? Tu arrivavi da dove?
2: Guarda, da dove? Allora, intanto io sono stato sempre a Verona, però guardando l'Italia, ho seguito sempre la politica quando c'era Prodi, Fassini, seguivo tutti Tarzani, seguivo tutti quei programmi lì quando era cioè facevano tutto i programmi, e guardavo anche i governi, e anche però guardando il governo l'Italia sta andando molto bene, secondo il mio punto di vista, perché da un imprenditore sto parlando. Però l'unica cosa, io credo al governo, chi mi ascolta, anche il ministro Giorgetti, a noi imprenditori ci dovete aiutare, perché tipo come me, io ho 6 operai, 6 famiglie italiani che lavorano con me, e fatto il conto, io non riesco neanche con le tasse, non riesco neanche a dare magari piccolo somma, un 100-200 euro, perché mi arriva l'agenzia dell'entrata, l'IRPEF, i contributi, è veramente.
0: Quindi dici tu, la pressione fiscale su quello bisognerebbe agire per migliorare la tua condizione.
1: È la cosa che lamentano aziende piccole, aziende più grandi, il costo del lavoro e la pressione fiscale. Questo è vero.
2: Certo.
1: Nessun governo però è mai riuscito a intervenire su questo, dai. Sei stato chiarissimo, Youssef, un abbraccio e complimenti, insomma, innanzitutto per l'italiano.
0: Sì,
1: è vero che sono tanti anni che sei in Italia, ma lo parli molto bene, molto più di come Massimo, ad esempio, parli francese. Adesso cerchiamo i titoli en anglais e vediamo un attimino di leggere cosa dicono nel mondo del governo Meloni.
0: Sono sul Frankfurter Allgemeine.
1: No, il tedesco
0: tedesco non va bene.
1: Dai, no.

0: Il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, ha indicato Claudio Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti. Di Pasquale è una collega interna alla redazione del programma Report di grande esperienza. Un grosso in bocca al lupo a lei e Daniele Piervincenzi, a tutta la squadra di Report.
1: La cronaca, tragedia familiare a Finale Ligure. Il padre ha ucciso la moglie e il figlio minorenne nella propria abitazione. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. In casa è stato trovato un biglietto che accrediterebbe l'ipotesi di un omicidio-suicidio.
0: Domani, ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi sulle tasse sul gasolio. Il governo sta già studiando un'ulteriore mini proroga finanziata dalle cosiddette accise mobili. Settimana prossima il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare nuovi provvedimenti sul caro carburanti. È tutto.
1: 6:47 minuti, questo è Non Stop News. Torniamo al telefono da voi, dalle vostre considerazioni su questo record di longevità del governo Meloni. C'è Marco che ci aspetta al telefono. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Eccoci Marco, dove ti trovi, che fai?
2: Allora, sto andando al lavoro, sono Marco, 35 anni, sono di Monza, sono molto giovane, diciamo, a livello politico, ecco.
0: Ah, ecco, però, perché 35 anni, anagrafico. Giovane adesso, eh?
1: 35 anni, sei un'ecografia, quindi?
2: No, allora, secondo me, a volte anche di quello che si parla in giro un po'... il governo Meloni, anche in televisione, no? Il governo Meloni, sotto tanti punti di vista, diciamo, è positivo, ecco. Solo che gli italiani, la gente, un po' la lamentela, secondo me qui ha peccato molto, è rimasta delusa per quando, diciamo, è finita il governo, le mille promesse, diciamo così, dell'aumento del salario, piuttosto che abbassiamo la benzina, le tasse, aumentiamo.
0: Quindi solo roba economica, tu adesso stai citando solo roba che ha a che fare con i soldi. Secondo
2: esatto.
0: Te, se il governo Meloni avesse buttato più soldi da qualche parte, in busta paga agli italiani o avesse alleggerito delle tasse, sarebbe, e lasciassimo invariato tutto il resto che è stato fatto o non fatto, sarebbe un buon governo?
2: Sotto certi punti di vista, diciamo, avrebbe guadagnato ulteriore fiducia. Quindi magari sì, c'era qualche piccola pecca magari a livello sicurezza nelle città, quello, quell'altro, però
0: siamo più ricchi e quindi siamo più contenti, è questo che stai dicendo.

0: Non proprio, sì, un pochino più ricchi, però aveva proprio promesso l'opposto, ecco, quindi è rimasta molto delusa tra la sicurezza, il contrarre le il controllare meglio le entrate, perché nessuno nega le entrate all'immigrazione, perché tanti italiani hanno emigrato in altri paesi, è proprio qui, diciamo, è per quello che anche trasmettono, si sentono le televisioni, allora dicono proprio delusione tra le sicurezze, stipendi, ma anche il privatizzare molto. Sì. A livello sanitario, cioè tante
1: ecco, sanità è un'altra voce importantissima,
2: certo,
1: su cui gli italiani sono scontenti e su cui anche i dati non sono propriamente lusinghieri.
2: Grazie Marco, un abbraccio, a presto.
0: A voi, grazie.
2: Grazie. Vi ricordate tutto il dibattito che c'era stato, no? Il governo che diceva noi abbiamo messo un sacco di soldi, più degli altri governi, sulla sanità, l'opposizione diceva in realtà non è vero perché c'è l'inflazione. Anche lì i numeri, insomma, si possono usare come si vuole.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiuderti.

0: Luciano Ligabue, qualcosa per te qui su RTL 102.5 alle 6.53. Buon venerdì mattina. Questo è Non Stop News.
1: Leggiamo un po' di messaggini al 378-378-1025. Buongiorno RTL, sono Fabrizio. Sicuramente con questo governo a livello internazionale abbiamo una credibilità che non avevamo da 40 anni.
0: E le prime pagine dei giornali, Vedi. Le Figaro ad esempio, lo testimonia. Messaggi anche vocali al 378-378-1025.
2: Sono orgoglioso e fiero di farmi rappresentare al mondo dalla presidente Giorgia Meloni. Ha fatto un grande lavoro e credo che lo continuerà a fare. Avanti così.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Io volevo sottolineare il livello del politico medio, del dibattito, ecco, è un livello che si è abbassato troppo negli ultimi anni. Se ci ricordiamo che Berlusconi è stato fatto fuori dalla politica per i suoi modi un po' strani, diciamo, a confronto ai politici di oggi sembra un grande statista. Si è abbassato troppo il livello medio della politica, ecco.
1: È vero, hai ragione per certi versi. Secondo me anche alcuni, che ne so, alcune cose che vediamo sui social, a volte sembra proprio i ragazzini delle medie che fanno i bulletti l'un l'altro,
2: certo.
1: No?
2: Allora tu dici, vabbè, siamo noi italiani, il livello è sceso, poi
1: no,
2: vai a vedere
1: Trump.
2: È appunto dall'altro lato dell'oceano.
1: Trump è uguale, pazzi peggio.
2: Problematico. Non ho votato questo governo, scrive Savino, ma devo dire che nel suo immobilismo non ha fatto danni. Bene anche la Meloni, che è riuscita a limitare i rischi di sto cercando di sintetizzare un messaggio molto lungo, insomma dice altri componenti della maggioranza avrebbero potuto prendere delle tangenti pericolose, invece lei le ha sempre riuscita
1: brava,
2: ad arginarle.
1: Brava. Senti qui, Meloni forse poteva fare di più, ma nessuno si ricorda che disastro ha trovato nel 2022 e le due guerre, certo, sicuramente poi la contingenza e le situazioni che si vengono a creare nel mentre governi effettivamente ti mettono a dura prova. Se tu governi in un tempo di pace in un paradiso, ora
2: ci vuole fortuna, ci vuole fortuna, e prima Trump e poi l'Iran, insomma, se l'è vista bene. Chi non

0: A Ferrara una stella c'è Edoardo Bennato a chiudere questa prima ora di Non Stop News. Grazie a tutti voi che avete partecipato alla nostra linea diretta. Tra poco arriva la rassegna stampa con Davide Giacalone, qui su RTL 102.5. Prima il nostro giornale orario con Max Viggiani.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Anche ad Archi, in provincia di Chieti, le 7 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 4 settembre, buona giornata da Max Viggiani e Barbara Sala. In apertura i tre casi di omicidi, suicidi che nella sola giornata di ieri hanno sconvolto Finale Ligure, Ostia, la provincia di Firenze. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
5: Una storia su Instagram con scritto addio a tutti, questo è l'ultimo messaggio di Federico Vella, il 36enne che ha ucciso l'ex compagna Lorena Isceri, 45 anni, lanciandola da un viadotto sulla 1 per poi togliersi la vita. Federico atteso nel garage di casa Lorena e l'ha sequestrata, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto. Nel bagagliaio avrebbe però lasciato anche il suo zaino con il cellulare, telefono che la vittima ha utilizzato per chiamare la polizia. Vella si è suicidato gettandosi dal viadotto Lora della 1 a Barberino di Mugello nel Fiorentino. Strage in famiglia nel Savonese, a Finale Ligure un 59enne Daniele Baruzzo ha ucciso con la sua pistola la moglie Paola Siri e il figlio di 15 anni Mattia. Poi si è sparato, ha lasciato un biglietto in cui annunciava le proprie intenzioni legate a gravi problemi in famiglia. A Ostia un'anziana è stata trovata morta in un'abitazione mentre il figlio è stato rinvenuto senza vita in strada. La donna sarebbe stata soffocata con un cuscino, l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
2: La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito a Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. L'inchiesta è partita dopo un esposto del sindacato dei militari e alcuni articoli del Financial Times.
4: Cambiamo argomento. Domani ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi sulle tasse sul gasolio. Il governo sta studiando un'ulteriore mini proroga finanziata dalle cosiddette accise mobili. Settimana prossima il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare nuovi provvedimenti sul caro carburanti per le categorie più colpite dagli aumenti.
2: E adesso il caso report. Ieri la RAI ha scelto la co-conduttrice del programma dopo la conferma di Daniele Piervincenzi. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
6: Ho scelto di dire sì perché tutta la squadra di report mi ha chiesto di accettare, così Claudia Di Pasquale, storica inviata della trasmissione, scelta come co-conduttrice della prossima stagione al fianco di Daniele Piervincenzi dopo giorni segnati dalle tensioni scatenate dalla rimozione al timone del programma di Sigfrido Ranucci. La fumata bianca è arrivata al termine di una serie di incontri fra i giornalisti del programma e il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Quest'ultimo, dopo l'ufficializzazione della notizia, ha dichiarato, preso atto della scelta di Giulia Presutti, alla quale è andata la fiducia dell'azienda. Di Pasquale è una collega interna alla redazione di grande esperienza. Felice della scelta caduta su Di Pasquale, Sigfrido Ranucci è una grandissima professionista, ha commentato, rigorosa, tosta e indipendente.
4: Infine lo sport con il calcio. Questa sera, con il primo anticipo tra Genoa e Como, si aprirà la terza giornata della Serie A. Domani big match Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Enzo Tamborra.
7: Tante partitissime tutte insieme. Il menù della terza giornata di Serie A, che sarà inaugurato questa sera dall'anticipo delle 20:45 tra Genoa e Como, mette in fila tre veri e propri big match. Domani alle 18 Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta, entrambe a punteggio pieno, come Juventus e Milan che si sfideranno domenica alle 20:45. Questo è il resto del programma. Domani alle 15 Fiorentina-Torino, domenica alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo. Lunedì Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Ieri intanto si sono giocate due gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, promossi il Palermo 5-2 sul Mantova e il Verona che ha vinto 2-1 sul campo del Cagliari.
2: E adesso meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì 4 settembre con ancora l'anticiclone ed è il rinforzo, dunque il tempo si presenta e mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni.

0: Terzi da nord a sud su Sardegna e Sicilia e soprattutto con gran caldo che torna a farsi sentire. Temperature diurne diffusamente prossime ai 35-36 gradi e saranno anche in ulteriore incremento entro il weekend. Per dettagli ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, anche se in aumento, in direzione dei grandi centri urbani. Attenzione ancora in A10 Genova-Savona, dove c'è coda tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per chi viaggia in direzione di Ventimiglia a causa di un camion fermo appena rimosso in carreggiata al chilometro 5900. Vi informo infine che stanotte sarà chiuso il tratto della 1 Milano-Napoli dalle ore 22 tra il bivio con la 22 del Brennero e Reggio Emilia per chi va verso Milano. La riapertura è prevista per le 6 di domani mattina, mentre da mezzanotte chiuderà il tratto della 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto ed il bivio con la 12 Genova Sestri Levante verso Genova, con riapertura prevista alle ore 6 del mattino successivo. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.
3: Grazie per averci seguito, noi ci risentiamo alle 8, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Comincia così la nostra seconda ora insieme. Buon venerdì mattina, il 4 di settembre, 7:05. Voi siete su RTL 102.5.
5: C'è un altro record, non solo quello di longevità del governo, anche quello della benzina.
4: Il prezzo?
5: Il prezzo della benzina, non si vedeva il prezzo che c'è attualmente alla pompa, che oscilla insomma ampiamente sopra i 2 euro dal 2022, leggevo.
6: Hai fatto il conto, perché 1413 giorni dal governo li sappiamo, ma la benzina?
5: La benzina fin troppo.
6: Va bene. Ragione.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Puntuale anche in questa mattinata, ci porta in edicola Davide Giacalone per la rassegna stampa di oggi. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno, eccoci qua, puntuale.
3: Allora, partiamo con un po' di notizie messe insieme partendo dalla linea diretta, quindi questo governo longevo, il più longevo di sempre, possiamo dire, per quanto ci riguarda, e poi un'altra serie di notizie legate al mondo politico. Appunto, Meloni e l'ipotesi dell'Election Day per le urne a maggio. Si legge sulla prima del Corriere della Sera, ci sarebbero già stati dei contatti, sarebbero avviati i contatti tra la Presidenza del Consiglio e la segreteria del PD. Andiamo poi su Repubblica, Vannacci. Si parla dell'inchiesta militare che lo riguarda, ma si arriva poi anche nel sommario a parlare di servizi segreti, tutelare il voto da interferenze russe. Davide, a te.
2: Allora, ad oggi il record consiste in un giorno, cioè nel senso è un giorno in più rispetto al precedente record, ammesso che sia un record, che riguardava il governo Berlusconi 2, che era durato 1412 giorni, oggi siamo a 1413. A naso direi che appunto quello che leggevi a proposito dell'ipotesi di elezioni a maggio, quindi credo che, diciamo, il suddetto record si accrescerà giorno dopo giorno, più o meno, insomma, almeno fino alla primavera prossima. Il tema è, ma la durata è un valore? In sé no. Dipende da come stanno le cose. Per esempio, vorrei ricordare che l'Italia è passata da un paese distrutto, semi-analfabeta e che persa pure la Seconda Guerra Mondiale, a un paese ricco con governi che duravano poco. Ma anche quella è un'illusione ottica, perché duravano poco, ma vincevano sempre le elezioni. Adesso le prossime non lo so, ma fin qui, dal 1994 a oggi, il governo ha sempre perso le elezioni, eppure erano i record di durata. Appunto, il record superato oggi è quello del governo Berlusconi, proprio per essere le elezioni. Nell'Italia, dove c'era continuità, i governi duravano meno, ma quello dopo assomigliava sempre a quello prima. A Giulio Andreotti ha governato la politica estera italiana più o meno quanto Gromyko quella dell'Unione Sovietica. Dice, duravano poco. Beh, insomma, cioè, un'epoca geologica praticamente. Quindi la durata in sé non è che sia un valore. La durata intesa come continuità di politiche è certamente un valore. Per esempio, il governo Meloni, che è attualmente in carica e ha appena battuto il record, può dire, per esempio, sui conti, noi abbiamo fatto cose molto diverse da quello che avevamo promesso in campagna elettorale, ma ce le siamo tenute abbastanza in ordine. I conti sono abbastanza in ordine. Guardate l'affanno di questa storia delle accise, adesso diciamo prorogate ancora per 5 giorni. Cioè, andiamo avanti a ore, ma in buona sostanza perché? Perché se avessero fatto quello che avevamo detto in campagna elettorale, cioè cancelliamo le accise, sarebbero saltati i conti. Quindi questo è certamente un fatto positivo. Poi tenete presente che il grande vantaggio di questa stagione sono stati i soldi del PNRR, e se li guardate con una certa distanza e anche senza tifoseria, i fondi del PNRR furono opzionati, quindi i fondi Next Generation EU, furono opzionati dal governo Conte, governo Conte 2. Furono organizzati, presi, diciamo così, e il piano descritto dal governo Draghi, e hanno cominciato ad affluire e ad essere realizzati col governo Meloni. La continuità è un valore. Detto questo, ma forse si vota a maggio, ma sapete, il problema è il Presidente della Repubblica non è che scioglie le Camere quando gli va, diciamo, perché gli gira, deve avere una motivazione, e la motivazione non è neanche quella di me l'hanno chiesto. Deve non esserci una maggioranza per governare. Voi avete l'impressione che la maggioranza che oggi festeggia da qua a maggio si presenta al Quirinale dicendo, guardate, siccome non esistiamo più è meglio che si sciolga? Evidentemente no. Quindi hanno bisogno di fare la riforma del sistema elettorale e sostenere che votare in autunno potrebbe in qualche modo intralciare il lavoro della legge di bilancio. Queste due cose messe assieme, però devi prima fare la legge elettorale, e quindi di questo ne parliamo in altre occasioni. In ultimo, questa cosa dei servizi segreti attenzionati. Ragazzi, ma in un paese

0: In cui il ministro della difesa e il ministro degli esteri, il vicepresidente del consiglio, dicono esplicitamente che siamo oggetto, bersaglio di una guerra ibrida, e hanno ragione, è vero, è così che volete che facciano i servizi segreti? Non si occupano delle infiltrazioni nel territorio italiano? Piuttosto, occhio ai 160.000 visti che abbiamo rilasciato ai russi, perché lì ci possono essere delle infiltrazioni, forse di più di quanto non possa capitare con Ceuta, ecco.
1: 7:14 minuti, veniamo a quello che alcuni giornali definiscono il caso Vannacci, direi l'ennesimo, perché poi sempre di caso Vannacci si parla. Vannacci, militari attivi nel partito, questo è il titolo che fa il Corriere della Sera, si muove la procura militare indaga sul ruolo di due militari all'interno di Futuro Nazionale dopo la denuncia del sindacato dei militari. Agli appartenenti delle forze armate è vietato svolgere attività politica durante il servizio. Sul Sole 24 Ore, indagine su due militari iscritti a Futuro Nazionale, si indaga per violazione del dovere di fedeltà, Davide.
0: Allora, per la verità le procure sono due, c'è una procura, la procura militare e la procura penale, diciamo tra virgolette normale. Non possono non indagare per il semplice motivo che sono stati presentati due esposti. Da una parte, appunto, come hai appena finito di descrivere, per la questione dei militari, cioè, e dall'altra per la legge Scelba, la ricostituzione del partito fascista. Secondo me non vanno da nessuna parte, né nell'uno né nell'altro caso. Farlo comparire come una specie di indagine sulla una iniziativa o un partito politico è come fargli un regalo. Cioè, se volete continuare a dargli dei vantaggi, devo dire già al generale, diciamo, continuate pure così. Il punto è che la Costituzione italiana viene citata senza che la si legga. E molti di quelli che dicono non la si tocca, deve, però diciamo così, hanno perso solo qualche decennio senza renderla applicabile o applicata. Perché? Perché l'articolo 98 della nostra Costituzione, al suo terzo comma, recita testualmente, ve lo leggo: si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari di agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. Punto. L'avete fatta la legge? E allora che andate già? La risposta è no, quindi che andate cercando. Di questo ci siamo occupati tante volte in questi anni a proposito dei magistrati, che la mattina c'avevano la toga e il pomeriggio erano già candidati alle elezioni politiche. È ovvio che vale per tutti, quindi per diplomatici, per magistrati, per l'elenco che vi ho letto. Non è che non possono avere idee politiche, è che non me ne devono fare conoscere. È ovvio che hanno libertà di votare, ma non mi devono fare sapere perché. E perché? Ma perché rappresentano la parte della forza, della pretesa punitiva, della violenza legale e della rappresentanza di tutto il paese all'estero. E quindi, no, non devono farmi sapere come la pensano. Non è esattamente la scena che abbiamo di fronte, ma no adesso col partito del generale. Sono decenni e noi lo diciamo da decenni.
2: Davide, diamo la linea ad Autostrade per l'Italia e poi torniamo con te in rassegna stampa.
3: Via Radio. Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento nei pressi dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si è formata una coda di 1 chilometro a causa di un incidente avvenuto tra Modena Nord e Valsamoggia per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, qui il traffico è intenso tra Viale Certosa e Milano Est per chi va verso Brescia. Infine in A10 Genova-Savona c'è traffico intenso tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 Serra Valle Genova per chi viaggia in direzione di Genova, mentre per chi va verso Ventimiglia si è formata una coda per lavori tra Genova Aeroporto e Pegli. Vi ricordo che all'interno di un cantiere dovete limitare la velocità per la vostra sicurezza e anche di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Autostrade per l'Italia torna ad aggiornarci dopo il giornale orario delle 8. Noi invece alle 7:18 torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone. Siamo, Davide, nelle pagine interne della stampa, ci sono anche una serie di grafici che ci mostrano in maniera chiara come vengono distribuiti alcuni denari, e sono dei fondi destinati alle università. Il titolo è questo: record di fondi agli Atenei, la rivoluzione dei premi a chi ha i risultati.

0: risultati migliori. La Sapienza, Uni Bologna e la Federico II di Napoli, le università più virtuose. La ministra Bernini però dice non basta investire di più, bisogna investire meglio. Sei d'accordo?
1: Allora, intanto per cominciare dovremmo cancellare sta parola record, perché c'è un limite, no? Perché è chiaro che al crescere del costo della vita e al diminuire il valore del denaro ogni giorno si fa un record. Se no, chiamate ogni mattina alla Sole Cesira, vi fa il record della zucchina. Record di oggi, record di oggi. Cioè, record. Il tema è i fondi per gli Atenei, cioè per l'università italiana, dal 2022 al 2026, lo sapete anche voi, no, che siamo nel 2025, comunque la notizia di oggi è che dal 2022 al 2026 crescono da 8,6 miliardi previsti a 9,4 miliardi, cioè 800 milioni in più. Il tema era, diciamo, come distribuiamo questi soldi, ma la prima cosa da osservare è che noi spendiamo troppo poco per la formazione. Per esempio, io sono convinto che se i soldi della sterilizzazione delle accise le mettessimo da quelle parti, ci faremmo solamente un buon affare, ma non solo quelli, anche tanti altri. Detto questo, comunque, il tema era come distribuiamo questi soldi. Non è stato facile per il Ministero, la ministra Bernini, mettere d'accordo i vari Atenei, alla fine ci sono riusciti utilizzando il seguente criterio. Tutti i finanziamenti che erano stati dati in passato a ciascuna delle università vengono confermati. Quindi nessuno ha un centesimo di finanziamento in meno. La parte della differenziale viene distribuita prevalentemente a premio delle università che, secondo un indice creato dall'ANVUR, cioè da un'agenzia indipendente di valutazione, hanno avuto i risultati migliori nella ricerca scientifica. Va bene così? Secondo me no, non va bene così. Intanto perché se tu confermi tutti i finanziamenti dati in precedenza, stai dicendo che tutti i risultati avuti in precedenza sono positivi, e non è vero. Quindi c'è una parte di quei soldi che vanno dove non dovrebbero andare e dove ce ne sarebbe, diciamo così, dove ci sarebbe un impiego più utile, non ci vanno. Primo. Secondo, sono tutti finanziamenti statali. Noi non abbiamo bisogno solo di finanziamenti statali. Dobbiamo chiamare a concorrere il capitale privato, ma perché deve essere conveniente. Avere formazione di alto livello deve significare puntare a fare più quattrini e quindi chiamare anche investimenti privati e chiamarli defiscalizzando. Ma perché questi investimenti arrivino? Bisogna che le università siano in concorrenza. E l'idea che chi ha avuto i soldi l'anno scorso glieli ridiamo quest'anno a prescindere dai risultati è un'idea pessima. Perché la concorrenza comporta il fatto che se non sei riuscito a stare a un buon livello, te ne vai, esci. E allora il capitale privato va da quell'altra parte, ma per ottenere questo devi cancellare il valore legale del titolo di studio, cioè rendere più libero quel mercato. Se no non ne usciamo, se no distribuiamo lauree senza diffondere cultura. È un fatto grave questo. Infine, nel ragionamento dei finanziamenti della spesa, il Ministero deve tenere conto anche delle borse di studio, che sono una cosa importante. E questo articolo della Stampa fa osservare che il tema delle borse di studio è sempre più un tema finanziariamente rilevante, perché, leggo testualmente, i redditi delle famiglie sono sempre più bassi e quindi la platea degli studenti beneficiari aumenta ogni anno. Ma queste sono le borse di studio ai bisognosi? Quelle di cui parla la nostra Costituzione sono ai meritevoli, ai capaci e meritevoli. Non possiamo trasformare tutto in assistenza. I capaci e i meritevoli devono arrivare ai massimi livelli di studio, anche se la famiglia non ha un centesimo. Ma non è che se la famiglia ha un ISEE più basso, cioè guadagna di meno o evade il fisco di più, perché ci sarebbe anche quell'aspetto, allora la borsa di studio va a chi ha l'ISEE familiare più basso, perché così non produci cultura, così produci assistenza. Quindi una bella pagina della Stampa di oggi ci ricorda qual è il nostro problema. Noi non facciamo mai i conti con la realtà, preferiamo farli con le nostre mancanze.
0: Sono le 7:23 minuti, nell'ultimo minuto che ci resta, Davide, un passaggio a pagina 4 del Sole 24 Ore. Il sistema Italia punta sul Mercosur, export potenziale di 14 miliardi dal 6 al 16 settembre, quasi 100 imprese italiane saranno in Argentina e Brasile. Orsini, non soltanto esportazioni ma partnership.
1: Allora, avete idea per quanti anni ci si è opposti, molte categorie si sono opposte a tutti gli accordi di libero scambio, Mercosur compreso? Avete idea quante volte ci siamo sentiti dire che questa sarebbe stata la fine dell'industria italiana, la fine dell'agricoltura italiana, la fine del Made in Italy? Il Made in Italy corre a occupare questi mercati. Perché? Perché cresci se lavori, non se ti fendi. Le barriere a difesa protezionistiche, che sia per l'industria che sia per l'agricoltura, distruggono l'industria e l'agricoltura. Il proibire non fa crescere, il proibire protegge interessi corporativi interni, protegge quei piccoli, quei sindacati, piccoli o grandi che siano, che non sono l'incarnazione dell'agricoltura o dell'industria, ma di quelli che stanno in quel sindacato. Questa è la sostanza. Allora, visto che si corre nel Mercosur e fanno benissimo, fra l'altro un mercato, quello del Sud America, non è che l'abbiamo scoperto con l'accordo grazie alla Commissione Europea del Mercosur, c'eravamo già, ma si possono fare molte altre cose. Visto che si corre al Mercosur, ricordo sempre, maniacalmente, che abbiamo fatto tanti bei soldi, evviva perché siamo bravi, con il libero scambio con il Canada. L'accordo si chiama CETA, si sono opposti quasi tutti in Italia, tutti i corporativi hanno detto no, ci distruggerà. Abbiamo fatto soldoni. Per caso in Parlamento c'è qualcuno che ha ancora un pizzico di schiena dritta e lo porta a ratifica? Perché noi ce ne stiamo guadagnando in applicazione temporanea, sperimentale. Noi siamo sperimentali, ecco, diciamo così. Si potrebbe ratificarlo in via ufficiale, sarebbe dignitoso.
0: Davide, grazie. Ci sentiamo domani. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi e buona radivisione a tutti.
2: A domani, Davide. Diamo uno sguardo ai quotidiani sportivi, La Gazzetta, che apre con un'intervista esclusiva a Gasperini. Malen è da record, la mia Roma sogna, dice. Poi la sfida all'Atalanta, è ora di batterla. L'appuntamento è per domani alle 20:45. In taglio alto c'è anche Inter-Napoli, le luci di San Siro, il titolo che troviamo in realtà anche poi sul Corriere dello Sport. Max Clue, il titolo, Napoli ci crede, il bersaglio è Chivu, l'ha sempre battuto. Domani il tecnico torna a San Siro a distanza di 104 giorni dal divorzio.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
5: Tutto.
6: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
5: Tutto.
6: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
5: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.

0: fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
2: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
1: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
2: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
1: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
2: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito a Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. L'inchiesta è partita dopo un esposto del sindacato dei militari e alcuni articoli del Financial Times.
1: In Toscana un 35enne ha lanciato nel vuoto da un viadotto dell'autostrada 1 l'ex compagna e poi si è suicidato. L'uomo prima a Firenze nel garage di casa avrebbe chiuso la donna nel bagagliaio dell'auto. Addio a tutti, l'ultimo messaggio dell'omicida.
0: Il presidente russo Putin ha affermato che esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Tuttavia, ha concluso, il problema deve essere risolto dai paesi coinvolti nel conflitto, Russia e Ucraina. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea ha proposto di limitare i visti per tutti i cittadini russi.
1: Il tennis, l'australiano Nick Kyrgios è stato sospeso per un mese, si è impegnato a seguire un programma di riabilitazione dopo essere risultato positivo alla cocaina a giugno durante un torneo, l'ATP di Maiorca. Lo ha reso noto la Federazione Internazionale. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, bellissimo poter parlare in modo spontaneo e sincero, condividendo tutte quelle cose che davvero ci agitano e ci muovono. Non dovete nascondere niente a nessuno. Amici del segno del Toro, attenzione alle cose che deciderete di fare ora, adesso, perché potrebbero flirtare con idee e situazioni poco chiare. Non sempre amiche della fortuna, siate prudenti. Gemelli, insieme alla luna vicina vi piacerà vivere di illusioni innocenti, di piccole regole tutte da discutere e da cambiare. Affrontate con coraggio e ottimismo il presente. Cancro, la luna vi consente di vivere in leggerezza, di non prendere mai troppo sul serio niente, così da affrontare al meglio ogni sfida, ogni situazione o impegno. Cari Leone, non sempre certi pensieri o intenzioni potrebbero convincervi, facendovi quasi sentire sbagliati. Dovreste però non chiedere in giro pareri e giudizi, aspettando chiarimenti. Vergine, non sempre il vostro modo di pensare e di affrontare le cose potrebbe essere adatto alle cose del momento. Siate quindi molto più flessibili, capaci di cambiare. Bilancia, avreste voglia e bisogno di nutrirvi anche di cose importanti, di idee speciali che diano un senso diverso al presente, ma non sempre certe situazioni condivise ve lo consentono. Scorpione, pensare e preoccuparvi per gli altri sarà qualcosa di poco logico, ma di prezioso. Forse non ci sono motivi concreti per dare una mano, eppure farlo vi piacerà. Sagittario, fate di tutto per mostrare solo e soprattutto leggerezza, libertà delle regole e dagli schemi. Provate insomma a usare la parte migliore di voi, quella coraggiosa ed entusiasta. Cari Capricorno, occuparvi di dettagli e di piccole cose sarà certamente un ottimo modo per sentirvi migliori, capaci di esprimere chiarezza e coerenza con tutto. Dedicatevi. Acquario, fare cose divertenti e distratte potrebbe non piacere a qualcuno, ma piacerà a voi, vi farà bene. Dunque proteggete il vostro diritto alla bellezza e al relax. Infine, cari Pesci, non dovete spiegare niente a nessuno, dovete semplicemente continuare a perdonarvi qualcosa, facendo pace con voi stessi e con le vostre sensazioni.
2: E questo è l'oroscopo di RTL 102.5, grazie ad Aria Baietti, voce e volto appunto delle stelle. 7:39, iniziamo con i nostri ospiti, ci dobbiamo collegare con New York perché dobbiamo commentare US Open, ci occupiamo quindi di tennis e vi ricordo che tutte le partite le trovate su Sky Sport Tennis. Vediamo a che punto della competizione siamo insieme a Dalila Lassetti. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a voi, buonanotte da New York.
2: Eh sì, è vero, lì è notte. Allora, abbiamo visto tanti azzurri in campo in questa quinta caldissima giornata di match allo US Open. Com'è andata?
3: Sì, è stata una giornata con tanti italiani in campo, purtroppo non tutti risultati positivi e con un caldo protagonista. I 30 gradi hanno colpito soprattutto Lorenzo Musetti, uscito a sorpresa, penalizzato da un malessere. Un primo set in controllo contro il numero 123 wildcard australiano Sweeney, poi un crollo dovuto proprio al caldo, tanta la delusione per il numero 14 del mondo dopo aver saltato soprattutto gli altri slam, gli ultimi Roland Garros e Wimbledon. Amarezza e frustrazione, e salta anche il derby al terzo turno con Luciano Darderi, perché Darderi ha vinto la sua partita, ha fatto il suo, ha battuto Svercina, bravo a chiudere in 4 set e confermare il risultato dello scorso anno qui a New York, ovvero il terzo turno. Ma le Bellucci, niente da fare per lui, troppo forte Taylor Fritz, 6-0, 6-1, 6-1 per l'americano, che ancora di più si candida a vincerlo questo torneo. Cobolli invece, buona la sua prova, potremmo dire una partita vinta grazie alla maturità. È partito male ancora una volta con Schoolkate, ha perso primo set 6-3, poi la rimonta fino ad arrivare al 7-5 in 4 set. Ora affronterà Blocks, ma proprio Fritz potrebbe essere sulla strada di Cobolli, parliamo chiaramente più in là di ottavi di finale.
2: A questo punto, Dalila, veniamo a oggi da noi venerdì, insomma, perché tu sei ancora in piena notte. Cosa ci dobbiamo aspettare? Sappiamo che tornano in campo anche dei big tipo Alcaraz e anche la nostra Jasmine Paolini.
3: Sì, iniziano i match validi di terzo turno, si va a caccia ovvero degli ottavi di finale, esordio tra l'altro del doppio femminile Serena Venus Williams, evento da queste parti, infatti sarà sull'Ash Stadium alle 11 locali, 17 in Italia. Il match che ci riguarda più da vicino è quello di Jasmine Paolini che affronta Sorana Cirstea, già battuta tre volte in tutti i precedenti. Cirstea è una 36enne che ha annunciato il ritiro inizio stagione e sta trovando il suo miglior tennis, ha fatto semifinale a Roma, quarti di finale a Roland Garros, ma noi ci interessa una Jasmine Paolini che è andata in crescendo nei primi due match rispetto all'esordio con Erjavec, meglio la partita vinta in 2-7 con l'amica, con nazionale Lucrezia Stefanini, forse un click, forse Paolini si è sciolta e servirà davvero alzare la condizione fisica, dimenticarsi del problema al piede e ottenere questo risultato, quindi ottenere gli ottavi di finale. Torna in campo però e ancora sessione diurna anche Carlos Alcaraz, il campione spagnolo affronta il cinese Wu, numero 113 del mondo, nessun allenamento per lui nella giornata di vigilia, ma un po' di relax a Manhattan con la famiglia e gli amici, un Carlos Alcaraz in crescendo sicuramente, soprattutto con alle spalle le partite e una forma che è andata via via migliorando, quindi da Safiulin a Faria ora affronterà il cinese Wu, lui che è e rimane Alcaraz in copertina per confermarsi e vincere questo torneo due volte di fila, non succede pensate dal 2008, quindi per Carlos Alcaraz davvero ancora di più a caccia di record in questa New York.
2: E poi è sempre un piacere vederlo giocare. Dalila Setti, Sky Sport Tennis, grazie, buon lavoro e a presto.
3: Ciao a tutti, a presto.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie.

0: promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elvive L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
2: Dark Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono Giulia Bresch, serenamente alle 7:50 minuti. Buongiorno.
1: Dobbiamo trattare un argomento estremamente delicato e cerchiamo di farlo anche usando, insomma, la terminologia giusta e senza invadere troppo certe sfere. La storia di Valentina Luca, della piccola Bianca, questa famiglia, omicidio-suicidio, Bianca 5 anni, una disabilità molto grave e una famiglia che evidentemente non ce la fa più. E da quel momento, da quel fatto tragico di cronaca, sui social è partita una sorta di protesta con l'hashtag "da soli non ce la facciamo più", con la storia di tante famiglie che devono gestire quotidianamente la disabilità. Tutto questo con un DDL per il riconoscimento del caregiver familiare che è fermo alla Camera, l'approvazione continua a slittare. Voi vogliamo fare il punto della situazione, capire davvero com'è per chi vive queste situazioni quotidianamente, com'è appunto la vita, insieme a Moira Paggi, che fa parte di ANFAS ed è anche coordinatrice della consulta inclusione scolastica. Buongiorno Moira, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie a voi per l'invito.
1: Ci spiega brevemente che cos'è ANFAS e che cosa fa?
2: La ringrazio. Innanzitutto, ANFAS è la più grande associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. È attiva da quasi 70 anni su tutto il territorio nazionale, con dislocazioni locali, regionali e poi c'è ANFAS nazionale. Quindi la nostra non è un'organizzazione di soli servizi, ma in realtà è proprio una comunità di famiglie che tutti i giorni tentano di tutelare i diritti umani e civili, garantendo inclusione, dignità e autodeterminazione per e con le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.
0: Allora, molto chiaro Moira. Allora, proprio perché lei vive in mezzo a queste famiglie, riesce a raccontarci quali sono le principali difficoltà che incontrano questi genitori, insomma, queste persone che stanno intorno a qualcuno che ha in qualche modo che ha disabilità?
2: Guardi, io credo che innanzitutto le più grandi difficoltà siano il carico assistenziale, burocratico e ahimè anche economico, che ricade quasi totalmente sulle spalle di noi familiari. Spesso i genitori devono trasformarsi in burocrati, addirittura in avvocati, e sono caregiver H24. Per far rispettare appunto quello che le dicevo prima, cioè i diritti fondamentali che invece dovrebbero essere garantiti dallo Stato dei propri cari.
1: Ecco Moira, entriamo magari nel concreto, perché a volte sentiamo genitori, ma poi parliamo solo di genitori come se i disabili fossero solo tutti bambini, poi crescono ed è forse lì che la faccenda si complica anche, perché finché magari c'è l'obbligo scolastico per le ore mattutine c'è un tipo di servizio fornito dallo Stato, poi dopo ognuno si arrangia per i fatti propri, però si sente ad esempio le difficoltà ad accedere attraverso il Servizio Sanitario Nazionale alle terapie anche domiciliari, ad avere dei centri diurni dove poi si riesce anche ad acquisire non solo una socialità ma anche una sorta di autonomia.
2: Guardi, lei coglie un aspetto che ahimè è veramente drammatico, questo penso che attraversi insomma tutte le famiglie, perché parto dall'inclusione scolastica, che è la materia di cui mi occupo di più e credo che questa sia fondamentale, però anche qui cioè dobbiamo stare attenti, perché l'inclusione scolastica c'è nella misura in cui c'è una continuità didattica, ci sono docenti di sostegno e curricolari formati e c'è un'applicazione vera del piano educativo individualizzato. E su questo aspetto, proprio per arrivare al, diciamo così, quando terminano, no, il percorso scolastico dei nostri ragazzi, io vorrei sempre sottolineare l'importanza dell'attivazione del progetto di vita individualizzato, partecipato e personalizzato. Questo sarebbe molto importante che le famiglie sapessero di questo percorso per garantire poi quello che diceva lei, cioè il non, tra virgolette, vuoto istituzionale, perché succede proprio quello che ha detto lei, cioè finita la scuola spesso c'è proprio un vuoto, le famiglie non sanno cosa fare e molto spesso poi c'è l'isolamento.
0: Certo.
2: Quindi la preoccupazione principale che le famiglie avvertono, questo trasversalmente, io lo dico, cioè sia se hanno figli piccoli sia se hanno figli grandi, questa è una paura che tutte le famiglie hanno, cioè diventa proprio la progettazione, la costruzione del durante e dopo di noi. Ecco perché sottolineo molto, poi chiudo, il progetto di vita individualizzato è una misura che garantisce autonomia e dignità sia ai genitori che ai propri cari.
0: Allora Moira, in apertura Barbara diceva appunto di questo disegno di legge che è fermo alla Camera, no? Che cosa andrebbe a risolvere o in qualche modo a risolvere questo riconoscimento del caregiver familiare, cioè quanto migliorerebbe la situazione delle persone di cui ci sta parlando lei stamattina?
2: Io credo che sia una misura indispensabile, una legge apposita per i caregiver. È fondamentale per garantire innanzitutto la dignità delle persone e garantire loro comunque dei supporti specifici. Cioè non ci scordiamo che la tragedia di cui si parlava, che ahimè è l'ultima, no? Ma sono successe anche in passato, sono proprio determinati dall'isolamento delle famiglie, che per noi è la ferita più profonda, perché spesso le famiglie si sentono profondamente abbandonate dalle istituzioni e sono invisibili alla società. Ecco perché questa legge è importante. Poi sicuramente tutto è migliorabile, però non ci scordiamo che noi oggi una legge che ci difende e ci tutela non l'abbiamo. Quindi per noi è fondamentale che questa legge venga approvata.
1: E avrà ancora un percorso lungo, ma noi insomma promettiamo di seguirlo. Voi vi batterete e noi vi seguiremo. Grazie a Moira Paggi di ANFAS. Buona giornata e
2: grazie,
1: buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie.

0: Tracy Chapman, Talking About the Revolution. Chiudiamo la seconda ora di Non Stop News. Stiamo approntando il collegamento con Venezia. Tra poco ci colleghiamo.
1: Approntando
0: con
1: il collegamento, ma veramente neanche negli anni 70.
0: Non sminuire il lavoro dei nostri registi.
1: Ma no, sembra
0: che
1: c'è uno
0: lì
1: che tira un cavo fino alla laguna.
0: Sono in camice. Oggi per l'occasione sono in camice. Ricchi di Sarco e Gigi Resta. Pronti per il nostro giornale orario, c'è Max Viggiani.
1: Anche a Cremella, in provincia di Lecco, sono le 8.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È venerdì 4 settembre, buona giornata ancora da Max Viggiani e Barbara Sala. In primo piano l'inchiesta militare a Roma che coinvolge il generale Vannacci ed il suo partito Futuro Nazionale. Ascoltiamo Maria Paola Raiola.
4: C'è un nuovo fronte giudiziario che si è aperto intorno a Futuro Nazionale. Adesso il procuratore militare Marco De Paulis ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nella struttura organizzativa del movimento presieduto dal generale Vannacci. In pratica si indaga sui militari e l'eventuale violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità e imparzialità imposti dalla legge. Tutto nasce dalla seconda denuncia presentata dal sindacato dei militari dopo una depositata il 28 agosto scorso alla Procura Ordinaria di Roma, nella quale si chiedeva ai magistrati di verificare, tra le altre ipotesi, una possibile violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista. Ora l'attenzione si è spostata dalle idee alle divise, ma il legale di Vannacci nega reati e confida nell'archiviazione.
1: Ora la politica. La prima donna presidente del Consiglio nella storia della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, è anche alla guida del governo più duraturo di sempre da noi. Oggi, 4 settembre, infatti, l'esecutivo ha superato i 1412 giorni, diventando, con 1413, quello più longevo, scavalcando uno dei governi di Silvio Berlusconi.
3: Claudia Di Pasquale affiancherà Daniele Piervincenzi nella conduzione della trasmissione Report. Ieri l'annuncio della RAI, accolto con favore dalla redazione del programma e dallo stesso ex presentatore Sigfrido Ranucci. Ci dice tutto Alessandra Giannoli.
5: Fumata bianca sul futuro di Report dopo gli incontri tra il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini e i membri della redazione del programma. Dopo la decisione di Giulia Presutti di fare un passo indietro, la scelta è caduta su Claudia Di Pasquale, storica inviata della trasmissione che sarà il volto della nuova stagione insieme con Daniele Piervincenzi, la nuova conduttrice convocata dal direttore dell'approfondimento Corsini ieri nel primo pomeriggio, poi ha incontrato i colleghi e ha fatto anche un breve discorso, ho scelto di ha affermato solo perché tutta la squadra di Report mi ha chiesto di dire di sì. Anche l'ex conduttore della trasmissione, Sigfrido Ranucci, costretto ad abbandonare il timone del programma, si è detto felicissimo per la scelta di Claudia Di Pasquale perché, ha spiegato, è una grandissima professionista, rigorosa, tosta e indipendente.
1: Cambiamo argomento. Oggi la terza giornata della Mostra del Cinema di Venezia, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Andiamo da uno dei nostri inviati in laguna, Mario Vai.
6: Sono stati ben 15 minuti di applausi per Wild Horse 9, il film di Martin McDonagh presentato ieri sera in Sala Grande in concorso con uno straordinario John Malkovich, già in odore di Coppa Volpi per la sua interpretazione maschile. Nel frattempo si cambia pagina, oggi terza giornata qui alla Mostra del Cinema di Venezia, in concorso arriva la Francia con Cédric Kahn, che porta un film ambientato nei reparti psichiatrici per adolescenti degli ospedali pubblici. E poi arriva Paul Schrader, fuori concorso, con un film su un docente di filosofia isolato alle prese con le proprie menzogne. Dalla sezione Orizzonti invece l'Italia con La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, dal caso Varani del 2016.
3: Infine lo sport con il calcio. Questa sera dalle 20:45 si giocherà Genoa-Como, primo anticipo dalla terza giornata in Serie A. Domani in programma altre tre gare, cioè Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. In Coppa Italia invece Palermo e Verona hanno ottenuto il passaggio agli ottavi di finale, eliminando ieri rispettivamente il Mantova ed il Cagliari.
1: Ora il meteo e il traffico.
2: Previsioni del tempo.
0: Previsioni del tempo in diretta alle 8:04. Caro il mio Paolo Corazzon, ben ritrovato. Mi hanno detto che questo weekend siamo belli freschi, è vero?
7: Proprio, come no. Buongiorno Massimo, che piacere ritrovarti. Allora guarda, ma magari se ti ho preso, io non ne posso più, weekend ancora con temperature fino a 8-10 gradi sopra la norma, no, ma davvero quest'estate è infinita, avremo punte anche di 38 gradi, davvero da nord a sud, le zone più bollenti, le solite, cioè la bassa pianura padana, bassa Lombardia, basso Veneto, Emilia, dove lì si toccheranno davvero i 37-38, ma anche Toscana, Umbria, Lazio, insomma si suda un po' tutti e andremo avanti anche all'inizio della nuova settimana così, quindi davvero non molla l'estate, autunno lontanissimo ma si intravede la fine, che poi non è detto che sarà la fine dell'estate, perché secondo me settembre comunque ci regalerà altri momenti più estivi che autunnali, ma da mercoledì rinfresca al nord, giovedì cominciano a calare le temperature anche al centro-sud, insomma si torna su valori più umani e chissà che anche le zanzare non ci lasciano un po' più in pace, perché anche lì sono arrivato al limite.
0: Vabbè, io segno mercoledì intanto, ti sei preso questa responsabilità. Paolo, aia. Paolo Corazzon, Trebimeteo, un abbraccio, grazie, buon weekend.
7: Ciao.
2: Via Radio.
8: Una buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove si è formata una coda per lavori di 4 km tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Pegli per chi viaggia verso Ventimiglia. A tal proposito vi ricordo che all'interno di un cantiere bisogna limitare la velocità e seguire la segnaletica per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo ora in A4 Milano-Brescia, dove il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, mentre in A1 Milano-Napoli c'è un chilometro di coda a causa di un incidente ora risolto avvenuto tra Modena Nord e Valsamoggia per chi va verso Bologna. Infine traffico intenso anche in tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta per chi va in direzione di Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.
3: Grazie per averci seguito, noi ci risentiamo alle 9.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Amici approntatori, avete approntato il collegamento?
9: Ma in che se acquirili col cavo fino al lido?
1: Capito?
0: No, per forza, abbiamo cablato come nell'Ottocento.
1: Marconi, Guglielmo Marconi faceva le prove.
0: Lui già era senza fili, capite, che era avanti.
9: Tutto questo per collegarci al lido di Venezia.
1: Che basta un colpo di telefono, un collegamento su Zoom, c'è l'internet adesso.
0: Ho capito, però sapete, chissà, ci racconteranno tutti i retroscena, anche un po' di colore lì, quanti attori.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, sembra un po' la colonna sonora di un film, di un amore che finisce, e noi di cinema ci occupiamo, andiamo a Venezia.
2: Eh sì, edizione numero 83 della Mostra del Cinema di Venezia, anche quest'anno RTL 102.5 è radio ufficiale. Ci colleghiamo subito con la nostra direttrice Ivana Faccioli. Buongiorno Ivana, bentrovata.
3: Buongiorno, ben ritrovati a voi dal Lido.
2: Eccoci qui, poi andiamo anche dal nostro Mario Vai, ma partiamo da Ivana, perché io ieri l'ho vista tutta bella feliciona in diretta mentre intervistava Gianni Amelio, che ha presentato in Laguna il suo ultimo film, si intitola Nessun Dolore, e un altro film, non è il primo che fa, a proposito di immigrazione, Ivana.
3: Sì, ero proprio felice perché Gianni Amelio è davvero un maestro e intervistarlo è stato un piacere. Allora, il film è un film molto delicato, che racconta la storia di Davide, un personaggio interpretato da Alessandro Borghi, che vende libri usati, fa una vita molto tranquilla. Un giorno sostanzialmente un nordafricano cerca di affidargli un bambino, questo bambino lui all'inizio lo rifiuta, poi cerca di capire cosa vuole, ma alla fine insomma non riuscirà a salvarlo, senza spoilerare niente perché c'è scritto un po' ovunque la trama. Non riuscirà a salvarlo, questo gli procurerà un grandissimo senso di colpa che lo porterà sul fronte opposto, cioè quello di diventare addirittura troppo accogliente con gli immigrati, fino quasi a soffocare sotto questa sua accoglienza. Amelio ci ha spiegato che se nell'America parlava degli albanesi pensando ai suoi genitori e ai suoi nonni che erano emigrati in America, quindi con un discorso più generale sull'immigrazione, qui ha voluto tornare sull'immigrazione per parlare proprio di integrazione, perché lui dice: in questo momento, per come ci stiamo integrando, se andiamo avanti così non andremo da nessuna parte. Nel film c'è anche Valerio Massandrea, che porta una nota un po' alleggerente, ironica, e poi c'è Valeria Golino, sempre ottima.
4: Ecco, questo per quello che riguarda i film fuori concorso. Poi però avete visto anche due pellicole, Back in Fassard e Wild Horse 9, come sono, Ivana?
3: Allora, finalmente è finito l'embargo sul film di Martin McDonagh, che è Wild Horse 9, e posso dire che secondo me rasenta il capolavoro. È un film eccezionale, con un John Malkovich che secondo me si candida a qualsiasi premio possibile e immaginabile. La sua spalla è Sam Rockwell, tengono il film quasi sempre solo loro due da soli, bravissimi. Sono due agenti della CIA che si trovano in Cile pochi giorni prima del colpo di Stato che porterà all'omicidio di Allende, e vanno sull'isola di Pasqua perché questo agente anziano, che è John Malkovich, ha voglia, prima di morire, diciamo, di vedere le teste dell'isola di Pasqua, e lì comincerà a intrecciarsi una sorta di spy story, di commedia, con i tratti divertenti. E la cosa bella che è riuscito a fare il regista, che è il regista per esempio di Tre manifesti a Ebbing, altro film bellissimo, è quella di coniugare proprio la gravità delle cose che vengono dette, perché la CIA parla di come ha sistemato le cose in molti stati, dal Guatemala appunto al Cile, si parla anche dell'assassinio di Kennedy, facendo però fare al pubblico anche davvero delle risate, con un'ironia tagliente bellissima. Esce il 5 novembre, io questo film lo consiglio davvero a tutti, è meraviglioso. E poi c'è anche Werner Herzog, che sembra un po' particolare nelle sue regie, in questo caso ha riunito due sorelle celebri, Rooney e Kate Mara, due attrici già affermate, che incarnano queste due sorelle gemelle realmente esistite, che sostanzialmente facevano tutto all'unisono, parlavano all'unisono, pensavano all'unisono, si sono innamorate dello stesso uomo. E il titolo, che è appunto Back in Fassard, che è un refuso di una parolaccia, pare che queste due sorelle, in un processo per stalking contro il vicino di casa, in tribunale abbiano pronunciato questo refuso di questa parolaccia all'unisono, appunto. E quindi ha preso spunto per il titolo. È un film un po' particolare, il grande pubblico non so quanto potrà amare questo film, però ragazzi, segnatevi davvero Wild Horse 9, che è davvero un capolavoro.
2: Già fatto, 5 novembre, noi 5 facciamo novembre. Tutto quello che dici tu, Ivana. Grazie per il oggi chi intervisti di famoso, già lo sai? Possiamo
3: Oggi sono tutti un po' di francesini, robe strane.
2: No, francesi no, francesi no, perché stamattina Mario... con lo nigro, guarda.
3: Mario Vai però vi racconta che c'è un film italiano oggi da vedere, ma non è in concorso.
2: E allora Ivana Faccioli, la nostra direttrice, grazie, buon lavoro, ti ritroveremo poi nei vari collegamenti. Mario Vai, a cui diamo il buongiorno, che ci spiega un po' qual è il programma della giornata oggi a Venezia.
5: Eccoci qua, eccoci. Esatto, come diceva benissimo la direttrice, oggi nella sezione Orizzonti, che è la sezione quella che cerca di intercettare il cinema di domani, il cinema che sarà, c'è l'Italia con Edoardo Gabriellini, il regista che dirige La città dei vivi, il film tratto dal libro del 2020 di Nicola La Gioia, che racconta di un caso di cronaca nera molto brutale del 2016, molti lo ricorderanno, quello del ragazzo Luca Varani che fu pestato a morte a Roma a seguito di un festino di droga andato male. Il film vuole ricostruire la doppia vita di questo ragazzo tra normalità e spaccio, e vede nel cast anche uno strepitoso Valerio Mastandrea. La proiezione riservata al pubblico è attesa per questo pomeriggio. E poi sul fronte del concorso arriva la Francia. Allora, tradizionalmente la Francia a Venezia è sempre un po' scarica, perché loro si tengono tutta la qualità per Cannes, però certo, qualche piccola gemma arriva anche in Laguna, e magari è il caso di questo film che ci porta negli ospedali psichiatrici per adolescenti. E poi lo sceneggiatore di Taxi Driver, ve lo ricordate, quello con Robert De Niro, è diventato regista ormai da parecchio tempo e porta qui in concorso un film su un professore di filosofia, quindi sarà interessante capire come lo ha trattato. E stasera è chiudo, La Stampa vede in anteprima il nuovo film con Robert Pattinson, che domani sarà qui a Venezia e sfilerà sul red carpet.
2: Proprio lui, ecco. Robert Pattinson, il vampiro, quello che ha fatto l'Odissea,
4: ecco,
2: The
4: ecco.
2: Batman.
4: Piano piano, portate esatto. dell'acqua per favore a Barbara Sala. Grazie a Mario Vai, grazie a Ivana Faccioli,
5: a
4: torniamo a sentirci nel corso delle nostre dirette. A presto, buon lavoro.
5: Grazie, ciao.
2: La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito a Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. L'inchiesta è partita dopo un esposto del sindacato dei militari e alcuni articoli del Financial Times.
4: Domani, ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi sulle tasse sul gasolio. Il governo sta studiando un'ulteriore mini proroga finanziata dalle cosiddette accise mobili. Settimana prossima il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare nuovi provvedimenti sul caro carburanti.
2: La Terra sta scivolando in una zona climatica di grave pericolo, mai esplorata prima, travolta da El Niño fino al mese di febbraio. L'allarme è stato lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia dell'ONU. In Italia, intanto, il caldo durerà almeno fino al 9 settembre.
4: Chiudiamo con il calcio. Questa sera alle 20:45 la Serie A con Genoa Como. Domani altre tre gare, Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. È tutto, la viabilità.
6: Via Radio. Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico in deciso aumento sulla nostra rete. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove c'è coda per lavori di 4 km tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Pegli per chi viaggia verso Ventimiglia. A tal proposito vi ricordo che all'interno di un cantiere bisogna limitare la velocità e seguire la segnaletica per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo poi in A4 Milano-Brescia, dove il traffico è intenso tra Viale Certosa e Milano Est. Per chi va verso Brescia, si viaggia in colonnati anche sul tronco, penetrazione urbana della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e la tangenziale, per chi viaggia verso il centro città. Infine, traffico intenso anche in tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta, per chi viaggia verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Grazie, grazie. Naturalmente ci risentiamo più tardi per tutti gli aggiornamenti, come di consueto.
4: E allora tra poco torniamo a occuparci del governo Meloni. La Presidente del Consiglio pochi minuti fa ha pubblicato un post sui social dove ringrazia, parla appunto del fatto che il suo è il governo più longevo della storia, dice i risultati ci sono ma restano ancora cose da fare. Allora tanti sono i fronti che andremo ad analizzare con il vice direttore della Stampa Alessandro De Angelis.
2: E stamattina saranno tutti a Bari, no? A festeggiare.
7: Sì, insomma, grande festone attesi, in Bocco erano 10.000, ho letto dei numeri importanti.
2: Siete su RTL 102.5, questa è Non Stop News. Noi torniamo tra pochissimo insieme ai nostri ospiti. Voi state lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, a 59,90 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
9: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
7: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
9: Fuori tutto? Fuori subito!
7: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
10: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
11: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
10: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
11: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
10: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
11: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: Questo brano dei Coldplay ha 10 anni ma è freschissimo, Up and Up. Sono le 8:28. Buongiorno ancora da Barbara Sala, Massimo Nonigro e Giusile Grenzi.
1: Allora torniamo sull'attualità, lo abbiamo accennato pochi minuti fa, vi raccontavamo il post di Giorgia Meloni in cui dice la stabilità non è un record da esibire ma la condizione per programmare, un post in cui la Presidente del Consiglio celebra il record di longevità appunto del suo esecutivo. Facciamo il punto allora su questi anni, da quel ottobre 2022 quando si è insediata a Palazzo Chigi, lo facciamo con il vice direttore del quotidiano La Stampa, Alessandro De Angelis. Buongiorno, grazie per essere
2: Buongiorno
1: con noi.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno.
1: Eccoci. Allora, da dove partire per tratteggiare questi anni? Sono tanti fronti, magari vogliamo iniziare dai temi che riguardano l'economia, che sono quelli forse più cari anche agli amici e alle amiche che ci stanno ascoltando. Come sono stati questi 4 anni dal punto di vista economico per il nostro paese?
2: Il titolo innanzitutto complessivo, cioè la leadership c'è, perché Giorgia Meloni è stata il dominus incontrastato, non ha né avversari né rivali nella sua coalizione e i risultati sono pochi. E l'economia è proprio il caso emblematico dei pochi risultati, nel senso che l'elemento positivo è che Giorgia Meloni ha tenuto i conti in ordine. Non era scontato per un partito che è scettico sull'Europa, scettico sulle burocrazie, scettico, ha rispettato tutti i parametri. Le finanziarie si sono scritte da un ragioniere di Bruxelles, i conti sono fortunatamente in ordine, mancano del tutto.

0: di sofferenza non affonda, non siamo in una crisi, però si galleggia, galleggia il governo, galleggia il paese su una crescita bassa, lo dicono Istat e Banca Italia, i salari più bassi degli ultimi 30 anni e senza PNR che è finito proprio in questi giorni, saremmo stati in recessione tecnica.
1: C'è un altro argomento che è caro ai cittadini e con cui ogni governo negli ultimi anni ha dovuto confrontarsi, che è quello caldissimo dell'immigrazione, gli sbarchi e i centri in Albania che sono stati aperti ma poi di fatto mai utilizzati.
0: Ma guarda, questo è l'altra faccia, e è fatto bene a parlarne dopo l'economia, perché tanto più il governo non ha denari da ridistribuire, tanto più ha usato come elemento di racconto l'elemento, diciamo, securitario della sicurezza, okay? E qual è stato il fil rouge di questi anni? È stata la faccia feroce. Sono stati introdotti, citiamo, diciamo, una sessantina almeno, diciamo, di nuovi reati. Il primo provvedimento fu il famoso provvedimento per i rave, che servono assai a poco se non a gasare, diciamo, il proprio elettorato, la propria curva. L'ultimo è stato introdotto il fermo preventivo dopo, ricordate, le martellate che furono date a uno o due agenti a Torino alla manifestazione quella di qualche mese fa. Ebbene, in Val di Susa, due mesi dopo, quel fermo preventivo non è servito a niente. Cioè, l'Albania anche qui è il caso di scuola. È stato varato, diciamo, non ricordo quanti anni ormai, però non funziona, ecco. Non funziona, sì. Perché è in un groviglio, spendono un sacco di soldi e in un groviglio giuridico da là non puoi fare rimpatri, quindi tu mandi uno da Bari a là e poi lo riporti da là a Bari, sembra la nave di Franceschiello, diciamo. Ecco. Però simbolicamente è l'idea di essere, di avere il pugno di ferro sui migranti. Funziona invece, e gli sbarchi sono diminuiti, e questo è un successo del governo, gli accordi che sono stati fatti con l'Africa e in particolare con la Tunisia di Al-Sayed, che rispondono esattamente a una logica opposta rispetto all'Albania. Cioè, l'Albania è un paese terzo, dove li metto quando arrivano, risponde a questa logica. Diciamo, l'Africa risponde a un'altra logica, io provo a governare il fenomeno lì, dove certo. Parte. Ecco, quindi la prima si rivolge ai cosiddetti movimenti secondari, l'altra invece si occupa dei movimenti cosiddetti primari.
2: Certo. Alessandro De Angelis, siamo quasi in chiusura, ancora un minuto per chiederti, secondo te qual è la più grande lezione che ha imparato in questi anni di governo Giorgia Meloni? Prendiamo la Meloni della campagna elettorale del 2022, prendiamo quella che farà la campagna elettorale tra poco, cosa ha imparato secondo te?
0: Ma sai che questa è una bellissima domanda. Non lo so, perché mi piacerebbe dire che ha imparato la lezione che fu fatale a Matteo Renzi, perché ad esempio ha politicizzato il referendum ed è andata male, quindi, però mi pare che stia impostando la nuova campagna elettorale anche questa come un plebiscito. Sai che non so rispondere alla domanda, perché Giorgio Meloni non ama molto cambiare, perché considera che cambiare sia un po' tradire, e quindi per lei è fondamentale, l'ho ripetuto in questi anni, la coerenza, no? Rispetto ai principi originari. Non rivendica un'evoluzione, no? Un cambiamento, come accade anche per altri leader. Quindi la domanda è particolarmente difficile, ti rispondo guarda la prossima volta.
1: Ok, ci segniamo questa cosa, eh? Guarda che te la ricordiamo, eh?
0: Studio.
1: Bravo. No, più che altro vediamo lei che cosa fa e poi facciamo un'analisi. Alessandro De Angelis, vice direttore della Stampa, grazie per essere stato con
0: grazie
1: noi, buon
0: voi,
1: lavoro.
0: Grazie.
1: Ciao. La cronaca in Toscana, un uomo di 35 anni ha lanciato nel vuoto da un viadotto dell'autostrada 1 l'ex compagna e poi si è tolto la vita. L'uomo poco prima a Firenze nel garage di casa avrebbe chiuso la donna nel bagagliaio della sua auto. Addio a tutti, l'ultimo messaggio dell'omicida.
2: Claudia Di Pasquale affiancherà Daniele Piervincenzi alla conduzione di Report. La decisione è stata ufficializzata ieri dal direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini. Di Pasquale è una giornalista di esperienza interna alla redazione, ha aggiunto Corsini.
1: Domani ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi sulle tasse e sul gasolio. Il governo sta studiando.

0: un'ulteriore mini proroga finanziata dalle cosiddette accise mobili. Settimana prossima il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare nuovi provvedimenti sul caro carburanti.
1: Il tennis, l'australiano Nick Kyrgios è stato sospeso per un mese, si è impegnato a seguire un programma di riabilitazione dopo essere risultato positivo alla cocaina a giugno durante il torneo ATP di Maiorca. Lo ha reso noto la Federazione Internazionale. È tutto New Hit.

0: così proprio. Yeah, vita, morte, yeah. Miracoli, J-Ax, 8:38 minuti, scienziati d'Italia che se ne vanno.
1: Ecco, non solo, ma anche scienziati esteri europei. Leggevo sul Sole 24 Ore di queste borse di studio, sapete, insomma, spesso e volentieri l'Unione Europea cerca di premiare un po' i ricercatori più capaci.
0: Allora, per tenerseli magari,
1: in
0: no?
1: In qualche maniera, per far sì che non se ne vadano dall'altra parte del mondo, anche se in America sappiamo anche lì i ricercatori hanno subito dei tagli abbastanza importanti. In ogni caso, pensate, su 421 ricercatori che fanno parte dell'Unione Europea, di paesi dell'Unione Europea, che sono stati premiati con queste importanti borse di studio, gli hanno detto potete andare in qualunque paese a fare ricerca, a studiare. Ecco, solo 22 su 421 scelgono di venire in Italia. Ecco, sapete dove vanno? Vanno
0: dove
1: ovviamente
0: vanno?
1: In Germania, vanno nel Regno Unito, vanno in Francia, in Svizzera.
0: Ma cosa gli abbiamo fatto? Ma perché non vengono?
2: Qua si mangia bene.
1: No,
0: sì,
1: certo.
0: Pagano un po' pochino qua.
2: Dici che è per quello?
0: Mi sembra.
2: Non lo so.
0: Poi in effetti il cibo è buono, le persone sono simpatiche, siamo accoglienti.
2: Soprattutto le donne italiane le più belle del mondo. Perché non vengono qui?
1: Ma non lo so.
2: Gli facciamo fare la fame, gli diamo uno stipendio troppo basso.
0: Non è bello.
2: Eh no, evidentemente no.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza è qua.

0: qualità. È Todis, un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
14: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
13: Fuori tutto? Fuori subito!
14: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
15: Dark Planet, convenienza nostra.
16: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
17: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
18: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
19: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Via Mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Quando navigate con la vostra unità da diporto, non trasportate mai un numero di persone superiore a quello per cui l'unità è abilitata e distribuite adeguatamente il carico a bordo. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112 dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.

0: Non perde mai lo smalto Fabri Fibra, che ritroviamo con i Pinguini Tattici Nucleari alle 8:48 minuti, la loro Goia su RTL 102.5. Questo è Non Stop News, pronti per tornare sui fatti del giorno.
1: Eh sì, e lo facciamo con un certo entusiasmo, perché per commentarli viene a trovarci un editorialista del Corriere della Sera, anche voce di RTL 102.5. State tranquilli, tra qualche settimana torna, non si è dimenticato di voi, anzi, grande, ahimè, tifoso dell'Inter, Beppe Severgnini, buongiorno!
2: Ma che bella presentazione, buongiorno, mi mancate voi e anche i nostri ascoltatori.
1: Lo so, sono già tutti pronti, anche perché tu hai dei gusti musicali pazzeschi e quindi i nostri ascoltatori aspettano la selezione del sabato mattina di Severgnini alle 8, che appunto tra qualche settimana torna. In ogni caso, Beppe, oggi ti abbiamo scomodato per commentare un po' di fatti di attualità. Iniziamo da un fatto. Questa mattina noi non siamo gli unici che ti hanno telefonato. Alle 8 la BBC si è fatta viva perché voleva da te un commento sul governo di Giorgia Meloni. Ma all'estero come vedono questa cosa, questo record di longevità?
2: Allora, ti dico la domanda che mi hanno fatto. Mi hanno detto, ma qual è il suo segreto? Il segreto di Giorgia Meloni? Perché in un paese bianco 68 tra i primi ministri nella storia repubblicana, lei è lì da 4 anni e il record effettivamente colpisce. Poi gli inglesi, che invece è il contrario, una volta avevano governi lunghissimi, ultimamente è un cinema. E mi hanno chiesto, ma qual è il segreto di Giorgia Meloni? Te lo traduco in italiano. E gli ho risposto, per me è semplice, non ha mantenuto le sue promesse. Questa è stata la suo colpo di genio. Cioè lei durante la campagna elettorale contro pro Trump, può strizzare l'occhio a Putin, contro l'Europa, e non ha fatto tutto il contrario, e io dico evviva.
1: E quindi secondo te ha funzionato per questo?

0: Ecco, che cosa fa durare un governo proprio non mantenendo le promesse? Qual è? Cioè, perché qui c'è un sotto, no? Non è, la risposta è quella che hai dato, è la parte sopra, ma che cosa lo fa durare proprio per non mantenendo le promesse?
1: Beh, allora, se tu prometti di lottare, batterti contro l'Unione Europea, che è una prigione, e poi ti comporti da leader europeo responsabile, quello è già qualcosa. L'opposizione divisa aiuta molto. E poi vedi, tutti, non solo Giorgia Meloni, quando i leader politici all'opposizione vendono risentimento, rabbia, rivalsa, fategliela pagare, appena sono al governo vendono rassicurazione, tranquilli, ci sono io, e secondo me in quello è stata brava, ha convinto abbastanza italiani che c'è di peggio di lei al governo e che in fondo possono stare tranquilli. Poi ci sono anche, se ti interessa e me lo chiederai, cose che ha fatto, cose che non ha fatto, però non c'è dubbio che vendere rassicurazione è stata brava. È quello che provano a fare tutti, anche Trump, solo che Trump non ci riesce.
0: Ecco, lo sapevo che Trump arrivava da qualche parte, ma qui ci fermiamo perché la Trump tax la pagheremo poi ogni sabato quando riparte Severini alle 8. Beppe, io volevo portarti velocemente anche su un altro argomento, no? Che a volte in Severini alle 8 abbiamo commentato quando ci fu l'attentato a Ranucci. Questo caso report di cui ogni giorno abbiamo un aggiornamento. Tu, giornalista navigato e uomo di mondo, ma tutta questa attenzione su una trasmissione giornalistica, chiaro, sulla TV di Stato, con una chiara impronta di giornalismo investigativo, ma davvero così tanta importanza per cui ogni giorno la nazione deve essere aggiornata?
1: Zitta brava, come tu Barbara, in questo noi siamo abituati. Mi è piaciuto perché tu hai fatto una domanda e c'era già la risposta che è anche la mia. Cioè, secondo me stiamo un po' esagerando, nel senso che quello che è successo è grave, perché è un conduttore, c'è un finto attentato organizzato dal suo migliore amico, la vicenda la sappiamo, è veramente bizzarra a dir poco, però non c'è dubbio che è diventato con tutto quello che succede, pensa soltanto al caldo spaventoso che sta cambiando le nostre vite, quello sì è un problema, ne parliamo molto meno. Tutti quanti, dalla politica alle istituzioni, ai media, sì, qualche pezzo così, però quello è importante. E è una cosa triste, primo perché riguarda un mio collega, io lo conosco un po', non bene, le mie opinioni sul report non sono importanti, sul taglio e lo stile e i metodi della trasmissione non sono importanti, di sicuro, io fossi stato Ranucci avrei detto, al di là di tutto, quello che è successo è un imbarazzo per tutti e mi faccio da parte, però evidentemente la pensavo in un altro modo e vedere la destra non aspettava altro, diciamo la verità, è chiaro che non aspettava altro, però la sinistra schiacciarsi, come vedo, a difesa di qualcosa che non è proprio popolarissimo di questi tempi, dico tutto quello che è successo intorno e ripeto, l'avessi qui gli dico, ma come può uno del nostro mestiere esperto paragonarsi a Falcone, a Borsellino, a Regeni, dire cose del genere? Secondo me ha perso un pochino il contatto con la realtà,
0: un po' troppo, tutto un po' troppo. Grazie davvero a Beppe Severgnini, ti ritroviamo sicuramente da qui al 3 ottobre in altre mattinate con noi in Non Stop News e nel frattempo naturalmente ti auguriamo
1: e facciamo il quizzenio,
0: ma lo facciamo assolutamente. Grazie a Beppe Severgnini, ciao, a presto,
1: ciao a tutti,
0: ciao.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: E 54 minuti, quasi in chiusura di questo appuntamento con Non Stop News. Ci salutiamo con un brano di Renato Zero dell'81, Più su.

0: Sorcini, tutti insieme, più su, 8 e 58 minuti. Siamo così in conclusione, in chiusura dell'edizione di oggi, venerdì 4 settembre di Nonstop News.
1: E allora grazie a chi ci ha permesso di andare in onda, ai nostri registi, grazie a Gigi Resta, non fare quei gesti, per favore. Grazie a Ricky Aristarco.
2: Abbiate il coraggio di inquadrarli quando fate quelle cose lì.
1: No, perché mentre fai gesti...
2: Si inquadrano solo quando sono belli vestiti bene e sorridenti.
1: Non può cliccare, grazie a Andy Ceccarelli che ci ha seguito a Roma e a Max Vigiani in redazione.
2: Grazie a Giusy Legrenzi.
0: Grazie ai due colleghi del weekend, Massimo Lonigro e Barbara Sala.
2: Torniamo domani, puntuali alle 6, sicuri?
1: Se volete.
2: Dio piacendo, ciao!
1: Ciao! Ciao.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Anche a Brignano, in provincia di Como, sono le 9.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È venerdì 4 settembre, buona giornata da Max Viggiani. Subito la politica, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato poco fa sui social il record raggiunto dal suo esecutivo. Oggi 4 settembre il nostro governo in carica da 1413 giorni è diventato il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Un dato che accolgo con gratitudine e con forte senso di responsabilità, ha affermato la Meloni. La stabilità non è un primato da esibire, ma la condizione che consente ad una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, ha chiuso Giorgia Meloni. Adesso il caro carburanti, ci sono novità, Alessandra Giannoli.
3: Altri 5 giorni di sconti sulle accise del diesel, il tempo per il governo di mettere a punto misure selettive a favore dei ceti più bassi e delle categorie più colpite dalla corsa dei prezzi, l'ipotesi che, a quanto si apprende da fonti ben informate, si profila sul dossier carburanti, la mini proroga del taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, in scadenza il 5 settembre, dovrebbe essere veicolata attraverso un decreto interministeriale coperta grazie all'extragettito IVA di agosto. Da marzo al deflagrare del conflitto tra USA e Iran, che ha fatto schizzare alle stelle i prezzi, l'esecutivo ha approvato numerosi interventi. Questa ulteriore proroga però dovrebbe essere l'ultima. Palazzo Chigi, come detto, sta ragionando su provvedimenti più mirati. Intanto il costo dei carburanti continua a salire, con il diesel al self che in autostrada ha toccato i 2,22 euro al litro.
2: Cambiamo argomento. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati speciali all'estero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nei prossimi giorni andranno a Kiev e poi a Mosca per negoziare una possibile fine della guerra in Ucraina. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa russa TASS. Siamo allo sport con la Formula 1, perché questo sarà il fine settimana, quello ormai alle porte, del Gran Premio di Monza. Enzo Tamborra.
4: L'attesa, se possibile, più febbrile del solito, perché in questo weekend di Monza non ci sarà soltanto la solita enorme marea rosso Ferrari, ma anche l'orgoglio di avere finalmente un italiano sulla vetta della classifica mondiale della Formula 1. Kimi Antonelli è pronto a risalire dalla coda della griglia di partenza, dove sarà relegato per il cambio del motore, ma il ventenne bolognese ha già dimostrato di essere capace di tutto, anche perché, sono sue parole, partendo ultimo non avrà pressioni. In ogni caso la Ferrari rifiuta il colpaccio con l'utilizzo di un nuovo motore. Ho una gran voglia di vincere, le parole di Charles Leclerc, che così come Lewis Hamilton scenderà in pista con una Ferrari con una livrea celebrativa per ricordare i 30 anni dal debutto di Michael Schumacher. Prime prove libere alle 12.30.
2: Meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Cieli sereni o poco nuvolosi nelle prossime ore su tutta l'Italia, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualcosa sull'Appennino meridionale e in Sicilia nel pomeriggio, ma a basso rischio di fenomeni. Con temperature che aumentano, questa nuova ondata di caldo raggiungerà l'apice proprio nel weekend, ancora oltre i 34-35 da nord a sud della penisola. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Una buona giornata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, perché c'è coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia in direzione di Milano. A tal proposito vi ricordo che all'interno di un cantiere bisogna limitare la velocità e seguire la segnaletica per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo poi in A4 Milano Brescia, dove il traffico è intenso tra Viale Certosa e Milano Est. Per chi va verso Brescia si viaggia in colonnati anche sul tronco penetrazione urbana della 24 Roma Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Infine traffico intenso anche in tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta per chi viaggia in direzione di Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.
2: Finisce così questa edizione, noi ci risentiamo alle 10, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. Eila! Eila! Evviva, ci siamo insieme! Oh, che bello, la famiglia giù al nord in questo venerdì 4 settembre. Buongiorno!

0: Sara, Jenny e la Julie. Pam, pam, pam. Yeah. Oh, siamo ritornati tutti insieme appassionatamente. Buongiorno, ben trovati. Allora, prima di tutto, scusate, veri normal people, però visto che è ritornata Giulia, dai, applausi, applausi alla nostra
1: applausi
0: Giulia.
1: Applausi per Giulia,
0: Giulia, Giulia.
2: Però ragazzi, io avrei un'idea che mi è venuta adesso mentre facevo colazione. Da qua in avanti, dopo essere diventata la regina di Verona, noi la chiameremo Giulietta.
1: Sì. Che simpatia. No, comunque volevo dire una cosa, è bello tornare e vedere che abbiamo fatto fuori gli uomini definitivamente. Questa è una cosa bella, cioè sono
0: perché
1: felice.
0: Viscardi a Venezia.
1: Ah, c'è Viscardi, ah, non sì, me l'ero sì, accorta. Sì.
0: Ma invece Giulietta di Verona ci vuole anche Romeo, no?
1: Ce l'abbiamo Romeo, Jay, ce l'abbiamo.
0: Allora, ne abbiamo due per il nome, momento, e sono Ricky Aristarco e Gigi Resta, che sono i nostri Romei. Sì. Amici, allora, se volete abbiamo queste due orette da passare insieme. Viscardi, qui da te vogliamo assolutamente scoop, perché tu fai interviste che vanno in onda in tutta la radio, giusto ragazze?
1: Sì.
0: Ecco,
1: certo.
0: Però no, da noi le chicche dovresti dare, cioè, nel senso.
1: Io ho le chicche.
2: Io, se vi comportate bene, tra le 10 e le 11 vi porto un paio di ospiti pazzeschi.
1: Ma davvero?
2: Pazzeschi. Ieri di fianco ad Orlando Bloom avevo il mio cervello che mi diceva parla dei lavori di casa, parla dei lavori di casa, parla dei lavori di casa. Ho rinunciato a farlo.
0: Sì. Vecchia storia.
2: Perché non ho coraggio.
0: Vecchia storia con Katy Perry. Adesso non stiamo a riesumare cose. Va bene, dai. Allora, quindi siamo tutti pronti, giusto? Per festeggiare insieme l'inizio del weekend. Dai.
2: E allora, anche oggi il nostro ospite d'onore è Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
0: Sì, e non solo perché Grana Padano è buono ed è ricco di proteine, vitamine e sali minerali, ma anche perché è un'emozione interamente italiana da condividere con tutti.
3: Sapete come dico io sempre, Grana Padano è love, un amore che porta benessere e bontà nel mondo.
0: Oh, Giulia, non vuoi fare love anche tu?
1: Love, perché ci segue Radiovisione, love.
0: Sì, sì, ancora di più perché Viscardi è lontano. E quindi, essendo lontano, qui l'amore... Pff, proprio alla grande.
2: Sempre con me ce l'hanno, una roba proprio pazzesca.

Sandrina Bella, Alessandra Amoroso, RTL 1025, sono le 9.15 di questo venerdì 4 settembre e la famiglia giù al nord c'è. Viscardi, a Venezia sei stato avvistato mentre

0: te lo dico, stavi cercando di pagare gente per garantirti gli applausi mentre fai red carpet.
1: Allora, stiamo organizzando questa cosa perché c'è salire sul red carpet, che è un privilegio pazzesco, e non sentire nessuno che urla il tuo nome è brutto, sì. Anche se a volte capita, come è successo ieri all'attrice Nina Dobrev, che era protagonista di Vampire Diaries, che è salita sul red carpet, il cerimoniere non l'ha riconosciuta e la mandava via.
2: Ragazzi, che figure comunque.
1: Ma i fotografi invece la richiamavano in continuazione, no? Cioè, quindi lei non sapeva cosa fare perché si spostava e i fotografi urlavano. E il cerimoniere però diceva di spostarsi. Cioè, momento così un po'
2: ma
1: divertente.
2: Ma non ha la pass.
1: Anche su.
2: Il pass.
1: No, quando sali con l'abito
0: elegante.
1: No, voglio
0: dire, no. Jay, scusami, ce l'ha Viscardi, ce l'avrà pure lei.
2: Sulla stampa.
0: Comunque,
1: e poi ragazzi, ieri avete visto Alessandro Borghi quando è salito sul red carpet.
0: Allora, che ha fatto? Io l'ho visto Alessandro.
1: No, è un altro di quelli da mettere nella lista di perché esistono uomini così al mondo.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: bello,
0: sì,
1: simpatico,
0: sì,
1: figo, divertente.
0: Se facesse una ragione,
2: facesse un salto anche qui in radio.
0: Sì. Non male.

0: 9.23 RTL 102.5 anche Maroon 5 con la famiglia giù al nord. Facciamo in modo che tutto vada per il meglio, anche se c'è un po' di invidia, devo dire, parlando di tappeti rossi. Un po' di invidia per la Power It's Estate, Giulia, perché in tanti avrebbero voluto essere lì con te, uno. E poi due, passeggiare sul red carpet, magari.
1: Sì, sicuramente non con me, ma con tutti gli artisti che sono passati a trovarci, immagino.
0: Stessa cosa.
2: Ma non buttarti giù.
1: Vabbè,
2: così, però,
1: dobbiamo dire la verità, adesso. Dobbiamo dire le cose come stanno.
0: Sì, stessa cosa per Viscardi, che a Venezia, non per farlo con te il red carpet a Viscardi,
1: infatti,
0: ma proprio per l'idea di passeggiare con qualche personaggio famoso. In tanti, dicevamo, magari non riconoscono alcuni soggetti che sono anche a seguito di attori, attrici, perché ci si perde un po'. Però qui c'è la domandona, chi la fa fra noi la domanda?
1: Beh, secondo me è di Luca la domanda, quindi prego.
2: Allora, con chi vorreste fare un red carpet? Cioè, con chi vorreste vivere un'esperienza esclusiva di questo genere?
3: 378-378-1025. Hai visto il Kendall Jenner? È passato da te, Luca?
0: La Kendall.
3: La.
2: Sì.
3: Ho detto
2: allora,
3: il.
2: Sì, io tutto sommato con lei il red carpet lo farei.
1: E te credo, voglio vedere. E buttala via. Cioè, fai un po' te.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
7: Elegance is a journey. Air France.
6: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Via.

0: Trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
1: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Hair System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Hair System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
3: Pharmaca International.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
10: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
9: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
10: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
9: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
10: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Magari, dico, facesse un freddo cane in generale, invece, signora mia, che calor.
2: Pensavo
1: che calor.
2: Magari i ragni, ho detto anche no.
1: No, però portano bene,
2: sì,
1: i ragni,
2: va bene.
1: È così. Tananai, RTL 102.5, insieme a noi, la famiglia Giù al Nord, in questo venerdì si chiacchiera di red carpet di fantasia. Cioè, se poteste fare un tappeto rosso in eleganza con qualcuno, con chi? Allora, ci sono degli amici che segnalano con Viscardi per essere cacciati 30 secondi
2: dopo.
1: Ah,
2: ecco, infatti.
3: Esattamente.
2: È importante leggere tutto.
3: Durerebbe
2: il messaggio.
3: Pochissimo.
1: C'è un vocale? Sentiamolo.
4: Ciao RTL, io vorrei fare un red carpet con Johnny Depp. Qualche anno fa ero per via dell'università, ero lì a Venezia. Purtroppo quel giorno il mio collega stava male e lui era lì a presentare un film e quindi non sono riuscito a vederlo. Però se potessi fare un red carpet lo farei con lui.
2: Mettiti in fila, mi verrebbe da dire, perché saranno in parecchi.
5: Ogni volta che penso a lui penso al Mani Forbici.

0: mezzanotte, RTL 102.5, Elodie, bello fare il bagno a mezzanotte. Tra l'altro anche qui mi si sblocca un ricordo recente, perché Greta Scarano, che non chiamiamola madrina perché non ama tanto questo termine, però conduttrice dell'apertura del Festival di Venezia e anche della serata di chiusura, ha fatto il classico bagno nel Lido di Venezia.
1: Ah davvero? A mezzanotte preciso?
0: No.
2: Ma non è illegale?
3: In punto.
0: Come?
2: Fare il bagno nel Lido?
0: No, e non credo. Non credo. Cioè io so che c'è.
2: Nel canale?
3: C'è la spiaggia. C'è la spiaggia.
2: Pensavo in canale
3: allora,
2: grande.
3: Da un lato, piccola indicazione geografica, da un lato ci si affaccia verso la laguna e non si può fare niente, dall'altra c'è la spiaggia come una qualunque località di mare.
1: Io comunque raga, ho visto dei video di gente che si butta giù dai pontili.
2: Non si può.
1: No, quello non si può, però purtroppo ci
0: Vabbè,
1: sta.
0: Comunque ha fatto il battesimo Greta, quello volevo dire. Dai, basta.
3: Bene. Allora, che cosa vi devo dire?
0: Un attimo di attenzione,
3: cari amici.
0: Ci devi richiamare all'ordine, Luca, perché
3: Allora, io vi richiamo all'ordine, lo faccio subito, se vi dico l'ho benessere, condivisione, bontà, che cosa vi viene in mente?
1: Ovviamente a Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
0: Ma certo che Grana Padano, buono, ricco di proteine, vitamine e sali minerali, naturalmente senza lattosio, insomma perfetto per l'alimentazione di tutti. Grana Padano è un love tutto da condividere.
1: Jay. Allora, come piace a noi, vai Jay.
0: Love. Se no non vale.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
14: Tutto.
13: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Amore, amore, Giulia, episodio d'amore. Jennifer, sta imparando un po' il napoletano?
1: L'amore, l'amore.
0: Sai che lo dici bene?
1: Dai, almeno bene.
2: No, così sembra un attore americano che viene al Festival del Cinema e cerca di salutare in italiano dal palco.
1: Buongiorno, buongiorno.
3: Vabbè, a proposito di Campania, Napoli, eccetera, con chi vorreste fare red carpet? E ci scrivono Cannavacciuolo, ovviamente.
1: Cannavacciuolo.
3: Tra l'altro, non
1: sempre a mangiare.
3: Non penso lui l'abbia mai fatto. E secondo me sarebbe figo che ognuno portasse qualcosa che lo rappresenta. Tipo, ti immagini Cannavacciuolo con lo scolapasta su red carpet?
1: Secondo me lui sarebbe fighissimo.
0: Secondo me Cannavacciuolo porta il buffettone, si dice a Bari, cioè lo schiaffo.
2: Scusate, io ieri ho visto un paio di signore che avevano in testa cose che sembravano lo scolapaste, ma non glielo diciamo.
0: Scusa, okay. Ma tu devi pensare a quello che c'hai dentro la capa tu, Viscardi, non
3: ma poi lui che ci insegna lo stile. Vabbè, ma hai qualche notizia su cosa, qualcosa che non sa nessuno?
1: Vogliamo scoop.
2: Allora, guardate, una curiosità. Ieri è venuto a trovarci Orlando Bloom, con cui abbiamo fatto un'intervista in diretta. Non dà la mano a nessuno, lui dà il pugnetto.
1: Ma,
2: cioè,
1: ma sarà germofobico?
0: Fobico.
1: Germofobico?
0: Esatto.
1: Fobico.
2: Non so se sapessi cosa significa.

0: È impegnativo entrare dopo Whitney Houston, c'è poco da fare, proprio sudo freddo lungo la schiena. RTL 102.5, ci sono un po' di battute dei nostri ascoltatori.
1: Sì.
0: Su quello che dicevamo. Jay, hai beccato qualcosa?
1: Io non lo vedo qui. Se
0: ah,
1: l'hai visto
0: ok.
1: Tu.
0: Allora, perché tu hai detto allora, germofobico.
2: Perché?
0: Hai detto.
2: Sì. Perché tutto questo?
0: Cosa perché tutto questo?
2: Perché parlavamo di Orlando Bloom che non dà la mano
0: sì.
2: alle altre persone.
0: Orlando Bloom, germofobico. E Massimo scrive, lavora alla radio, è un germofonico.
1: Okay. Vabbè, loro
2: il
1: ragazzi,
2: programma è finito.
0: Non devi
2: spostare. Nella prossima ora solo musica.
0: Non sfottete
2: ciao.
0: Gli ascoltatori,
3: no. RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche ad Orgiano, provincia di Vicenza, sono le 10 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 4 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura all'attualità politica, che comprende il messaggio di saluto del Presidente della Repubblica Mattarella al Forum Ambrosetti di Cernobbio, l'evento di Bari che celebra il record di longevità da oggi del governo Meloni. Valentina Iannicelli.
6: In apertura della 52esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio è il Presidente della Repubblica Mattarella a segnare il punto delle sfide globali che si pone la kermesse dal titolo Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive firmato da Thea Group. Il monito del Capo dello Stato è quello di rilevare la tendenza a ripristinare politiche di potenza con la minaccia e l'uso della forza a sostegno delle proprie pretese. L'unica soluzione, sostiene il Presidente, è una maggiore cooperazione degli Stati dell'UE, un'unione ammirata e invidiata che deve reagire alla pretesa predatoria delle risorse esistenti. Intanto oggi segna un importante traguardo anche il governo che taglia il nastro dei 1413 giorni di attività superando il record del governo Berlusconi II. La stabilità non è un record da esibire ma una condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, ha scritto la Premier Meloni che è attesa a Bari in serata per la festa di Fratelli d'Italia.
5: Passiamo all'economia con l'apertura e l'andamento delle contrattazioni in borsa. Buongiorno a Stefano Ungarelli.
7: Buongiorno agli ascoltatori. Mattina con aperture contrastate per i mercati europei. Tra le peggiori, Piazza Affari segna con il FTSE MIB meno 0,26. Di segno opposto resta il mercato con il FTSE Italia EPA più 0,32. I migliori del listino di oggi sono ST Microelectronics più 1,65, Prysmian più 1,54 e Stellantis più 1,36. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo i bancari con Banco BPM meno 1,53 e Unicredit meno 1,47. Stabili sia lo spread BTP Bund ora 81 punti che il prezzo del petrolio ora $91 a barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
5: Prima degli aggiornamenti sul traffico torniamo a Venezia per la terza giornata della mostra del cinema. Uno dei nostri inviati, Mario Vai.
8: Che Wild Horse 9, il film di Martin McDonagh presentato ieri alla Mostra del Cinema di Venezia, sarebbe stato un successo, lo si era capito già dalle prime proiezioni riservate alla stampa. Poi il pubblico ha confermato 15 minuti di applausi ieri in Sala Grande per l'interpretazione magistrale di John Malkovich, già in odore di Coppa Volpi. In conferenza stampa qualche giornalista ha già scomodato la possibile vittoria all'Oscar. Oggi invece nella sezione Orizzonti l'Italia con La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, nel cast anche Valerio Mastandrea. Per il concorso invece è la volta della Francia con il film del regista Cédric Kahn che ci porta nei reparti psichiatrici per adolescenti della sanità pubblica francese.
5: E tutto c'è il traffico.
4: Via radio.
9: Buona giornata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto in gran parte della nostra rete. Partiamo però dalla notizia principale che riguarda la 16 Napoli-Canosa, perché a causa di un incidente avvenuto in galleria è stato chiuso il tratto, compreso tra Benevento e Avellino Est, per chi viaggia in direzione di Napoli. Si tratta di un tamponamento tra due camion. Ci sono poi 3 km di coda, sempre per incidenti, in A11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e Prato Est, per chi va verso Firenze. Ci spostiamo in A14 Adriatica, dove troviamo 2 chilometri di coda tra Pedaso e Grotta a Mare per chi va verso Pescara a causa di un veicolo in avaria, mentre si viaggia in colonnati tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna Padova a causa del traffico intenso per chi va in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione è sempre quella di guidare con prudenza. Fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Amici, very normal people, noi ci siamo, la famiglia Giannor c'è in questo venerdì 4 settembre e ci sta pure a sigla. Dai. Hey. Come on. Luca, Sara, Jenny e la Julie.
5: Yeah.
0: Pam pam pam. Quanto mi piace la sigla nella seconda ora, ragazzi.
1: Sì, sì, sì.
0: Diciamolo appunto che è la seconda ora, cioè perché uno magari si sballa un po', dice ma come è appena iniziato il programma? No. Siamo
1: vabbè,
0: qui
1: ormai
0: già da
1: un po' che lo facciamo, si saranno abituati però, i nostri amici ascoltatori.
0: Ma ce ne sono di nuovi.
1: Ah, giustamente, quindi, i fortunati.
0: Ecco. I fortunelli, esatto. Allora,
2: anzi,
0: sì?
2: La domanda è dove eravate fino a ieri, ma ve la facciamo un'altra volta.
0: Sì, e tu dov'eri fino a ieri, Visca? Tu
1: purtroppo qui, purtroppo con noi.
0: Rimani lì? Cioè, ti hanno.
2: Allora,
0: scusa,
2: guardate, io vi porto un ospite, ma se andate avanti così, credo che lo posticiperò a Viva l'Italia.
1: Non darmi un indizio, dai.
2: Si chiama Valerio.
0: Ah, oh, mamma mia.

0: Beh, ultimo Jay.
1: Bravissimo Nico.
2: Com'è Jay? È il numero unissimo.
1: Certo.
2: RTL.
3: Bravo Nico.
2: RTL 102.5. Dunque, allora qui siamo in trepidante attesa perché come sempre, no? Cosa fa Viscardi? Getta la pietra e nasconde la mano.
1: Sì.
2: Cioè ci hai detto, esatto, che aspetti degli ospiti. Quindi conta, sì, qualcosa, sì, sì. E questa è la notizia che stiamo dando, no? Riesce a far venire anche degli ospiti nel nostro programma.
1: Sì.
4: Allora, devo dire che grazie alla straordinaria organizzazione della Biennale, cioè della mostra del cinema, abbiamo davvero tantissimi ospiti in questi giorni. Tra poco abbiamo i protagonisti di un film che viene presentato oggi nella sezione Orizzonti, che si chiama La città dei vivi.
2: Allora, mettiamo un disco, così capito, accorciamo i tempi adesso per averne di più dopo. Vi spieghiamo tutto quello che succede perché siamo live in diretta, quella radio, alle 10:13. Uno degli ospiti si chiama Valerio.

0: RTL 102.5 Gaia con Bossa Nostra 10.15. Come sempre, lo sapete, le promesse della famiglia giù al nord vengono mantenute. E allora passiamo la palla a Luca Viscardi. A te l'onore, Luca.
1: Guarda, questa mattina è praticamente una specie di club dei belli, perché già qui a Venezia c'è Valerio Mastandrea.
2: È sbagliato. No, se fai una premessa così, il primo nome è il suo, non il mio.
1: Allora, Emanuele Maria Di Stefano, Valerio Mastandrea, ovviamente per la Città dei Vivi della sezione Orizzonti qui a Mostra del Cinema di Venezia. Benvenuti e buongiorno.
3: Grazie.
1: Allora, parto da Emanuele, perché insomma, certo, sono le prime esperienze. Certo. Insomma,
2: mi tiro in difficoltà.
3: Facciamo aprire la strada al capostipite.
2: No, io la chiudo.
1: Noi guarda,
2: quello che porta la transenna finale, sì, capito?
1: Allora, intanto raccontiamo un po' qual è la storia che c'è dietro la Città dei Vivi.
3: È la storia di Luca Varani, una storia che purtroppo è veramente successa e ci si chiede come mai sia potuta succedere.
1: E tu, tra l'altro, sei il protagonista di questo film facendo proprio il ruolo di Luca, giusto?
3: Sì.
1: Ecco, com'è stata interpretare un ruolo sapendo già, insomma, che l'epilogo poi, che voi non raccontate, no, nel film, insomma, era complicato?
3: Beh, no, noi lo raccontiamo in realtà. Devo dire che ora che si sta avvicinando la prima, sento tutta quanta la responsabilità del ruolo, ma anche della materia che tocchiamo addosso.
1: Valerio, com'è lavorare in gruppo anche con esordienti? Quindi, cioè, diventi anche tutor in questo lavoro? Che tipo di rapporto c'è?
2: Fammi aggiungere una cosa, Luca. Questa è una storia vera. E questo film è anche l'espressione massima di quanto il cinema possa aiutare a... Visto che è una storia vera, trattata da giornali, TV, e, insomma, la realtà è stata filtrata da questo tipo di comunicazione, no? E il cinema te ne dà un'altra, dovrebbe provare sempre a dartene un'altra per vedere tra le righe delle storie. Io questo lo ritengo un film ancora più doloroso di quando potevamo leggere sui giornali come finiva, come era finita e tutte le implicazioni che aveva, proprio perché indaga delle cose che... E il cinema lo permette, questo, quindi questo lo volevo dire perché...
1: Ma allora ti chiedo un'altra cosa, sì. Quando hai ruoli in storie come, sì, queste, cosa rimane con te poi dopo che è finito il lavoro?
2: Beh, sempre tanta roba. Questo è uno dei film, insomma, una delle storie in cui sono entrato, che non riesco proprio a dirlo cosa mi è rimasto dentro, perché si vede che è molto molto in profondità, che parla di un dolore inimmaginabile, spero, però riesco anche a prendere poi quello che gli autori e il regista volevano tirare fuori, cioè quello che poi la vita, se non stai da solo, comunque non riesci a ricostruirla, ma a mettere insieme i cocci, a provare a portarti quello che ti resta in avanti, ce la puoi fare. Questo è un po' il senso profondo di questo film. Anche lavorare con i ragazzi è sempre, io mi nutro poi dell'entusiasmo loro, dell'emozione che hanno, non perché io non ne abbia più, però sicuramente meno di loro. No, tutor no. Emanuele avevo già lavorato non direttamente, ma in un film che avevamo fatto insieme, che era Siccità. E invece con Gaia, che è l'altra attrice esordiente, è stato bellissimo lavorare.
1: Studio, a voi.
0: Allora, intanto grazie per raccontare queste storie, quindi grazie a voi, grazie anche al cinema tutto, quando appunto si occupa di storie vere che vengono raccontate bene, come nel vostro caso. Un abbraccio a Emanuele Maria Di Stefano e a Valerio Mastandrea. Valè, non ti dico niente sulla Roma, perché...
2: Non ho capito se c'è stato. Non ti dico niente.
1: Adesso gli spiego che c'è Roma-Atalanta e da che parti stiamo di questi
0: benissimo.
1: Giorni. Però non vi preoccupate, tutto a posto, tutto a posto.
0: Grazie, ragazzi.
2: Ragazzi, è settembre comunque, state calmi.
0: Sì, hai ragione. Scusa. Un abbraccio grande. Sempre in diretta dal Festival di Venezia. Ciao. Grazie ancora.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
10: La spesa intelligente!
11: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo! E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
12: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
13: Plasmina di Pharmaca International.
14: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
15: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru. In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
19: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.

0: Giorgia e Alicia Keys, ha detto niente, cioè loro due insieme.
1: Una robetta così, capito?
0: Capirai, mamma mia. I Will Pray, RTL 102.5, fermi tutti.
1: Che cioè, succede?
0: Oggi, allora, non possiamo lasciarvi nel weekend senza la notizia inutile di Jennifer Pressman.
2: Buongiorno, come sapete questo è il weekend del Formula 1, Gran Premio di Monza. Sì. Ci sono i VIPs e celebrità ovunque, non solo a Venezia, Luca, ma sono anche a Monza, in giro per tutta l'Italia.
0: Sì.
2: A parte che tutto l'anno, ma soprattutto in questo periodo.
0: Sì.
2: Chi conosce Lewis Hamilton, per esempio, sa che è super affezionato alla mamma, no? La signora Carmen L'Arbelestier, che ha delizia.

0: e la GU ha dovuto allontanarsi dallo spavento.
1: La GU è Peggy.
2: Scusa,
1: la GU.
2: Sì, no, non guadagni abbastanza facendo il pilota di Formula 1, sì. Deve venire pure a rubarci il lavoro.
1: Scusate, tutto bellissimo,
2: dire.
1: Ma perché la base sexy in tutto ciò?
3: Ma infatti no,
1: io sono tornata da Verona apposta per questo momento. Scusa, DJ, e non capisco perché
3: signorina,
1: la base sexy.
3: Cioè Giulia Laura Biagi.
1: Vado a farmi i cavoli miei?
3: Scusa, vado.
1: La fa Jennifer Pressman la notizia?
3: Vado a farmi i cavoli miei, arrivederci.
1: Grazie Jay, grazie.
3: Prego.

0: Try Pink RTL 102.5, prima anche il nuovo di Fred De Palma, Ragazzino.
1: E tra l'altro noi abbiamo avuto l'onore di ascoltarlo sul palco dell'Arena di Verona durante il Future Hits Live. Ha presentato appunto il suo pezzo e poi dopo due giorni, hai visto, l'abbiamo già in programmazione musicale. Posso dire una cosa? Sì. Concorrenza zero, lo diciamo?
0: In che senso?
1: Spiegati. In generale, io la butto lì, l'ho buttata lì.
0: Brava, Giulia. Allora, a proposito di concorrenza, quando si parla di braccini corti, noi battiamo tutti,
1: ma noi chi?
0: In generale, ma qualcuno in particolare, perché Jennifer prima nella sua notizia inutile ha parlato giustamente di Monza, no? Domenica prossima. Qui c'è qualcuno
1: che vorrebbe
0: dei biglietti gratis.
1: Ma
0: per
1: non è vera questa cosa. Sì. Scusate, quanto è bello essere invitati ad un evento piuttosto che comprarsi il biglietto, no Jay?
2: Ma
1: voglio
2: come
1: dire...
2: mai non sei stata invitata quest'anno?
1: Non ha cagato nessuno, non lo so. No, per dire, non sono stata considerata.
0: Attenta che hai detto nessuno. Viscardi, non hai delle cose da regalare a Giulia, non lo so, degli amici, degli agganci?
3: Ma scusa, secondo te adesso, cioè, io voglio bene a Giulia, cioè che è come se fosse mia figlia, ma se avessi i biglietti alla Formula 1 me li regalo a lei,
1: Ma poi, scusa, hai interpellato i re degli accattoni, quindi voglio dire, non è che sei andata troppo lontano.
0: Però, sai, è a Venezia, quindi speravo che magari qualcosa la cedesse, ma attenzione, allora amici, fra poco intanto ci sono le giornate, ve lo dico, tutti
2: speriamo
0: pronti.
2: Qualcosa di buono.
0: Speriamo di sì.
3: Giornata mondiale dell'accattonaggio elegante. Sì. Come chiedere una cosa senza che nessuno se ne accorga.
0: Dedicata a te, Visca.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Måneskin, The Loneliest, RTL 102.5, reunion dei Måneskin.
1: È vero, Sanremo.
0: Tanta roba, tanta roba. Prima abbiamo sentito anche Che bella vita di Ariete e Angelina Mango.
2: Ma scusate, ma si è sposato Damiano David poi?
0: Credo a settembre, fine settembre,
2: okay,
0: se non sbaglio.
2: Ok, perché adesso è imminente. Lo
1: è
2: so.
1: Vero, sì, è sì, vero, sì, è vero.
0: Sì, sì. La bella vita appunto di Luca Viscardi, al momento non lo sentite. Voglia di lavorare, salta la DOS, come
1: facendo...
0: diciamo noi a Milano.
1: Amici,
0: non c'è di, questo è.
2: Ma così. Dov'è?
0: Sta facendo le interviste a Venezia. Tra l'altro facendo anche una gran fatica col francese, poi lo prendiamo in giro per bene. Chiudiamo la famiglia giù al nord con le giornate.
1: Assolutamente sì, prego Sara.
0: Allora, intanto oggi non ci appartiene molto come cosa, però è la giornata delle buone maniere al lavoro.
1: Ah, beh, noi siamo bravi, tra di noi è il problema, però sì. Devo dire che con gli altri ci comportiamo sempre benissimo, no?
0: Non lo so.
2: Io no comment.
1: Ecco, bene.
0: Allora, attenzione all'aria condizionata, che è il motivo per cui si litiga di più, si sa da tempo, quindi mo non è che...
1: È vero.
0: Con calma.
1: Però d'estate, adesso che arriva l'inverno,
0: sì,
1: secondo
0: sì,
1: me,
0: sì.
1: Piano piano.
0: Ascoltate la famiglia e vi rasserenerete. Oh, ce l'ho fatta.
1: Che parola difficile comunque.
0: Cioè, e poi... E poi? Oggi è la giornata mondiale.
2: Sì. Quello è tutti i giorni, Ricky.
0: No, del benessere sessuale.
1: Posso dire con questa canzone in sottofondo? Ci sta bene?
2: Questo è tipo di Sara.
1: Quando c'è Irama, poi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Comunque per me Irama è sì.
3: Non avevo dubbi, guarda.
4: E anche per me.
3: No, è tornato.
5: Anche lui adesso, Luca.
3: Stavo per dire come si sta bene tra donne, sembriamo un po' le Charlie's Angels e niente, è arrivato lui.
4: Beh, scusami, mancava Charlie se siete le Charlie's Angels.
3: Però arriva.
4: Sono qua.
2: Scusa, Viscardi, vai a imparare un po' il francese, che abbiamo saputo che hai fatto l'intervista.
4: No, ragazzi, cioè veramente una roba incredibile. Ça va bien.
3: Ça va mal.
4: Très bien.
3: Ça va mal.

0: soli, non vi lasceremo mai da soli, non vi preoccupate.
1: Pezzo.
0: Vero, pezzone. Bellissimo. Adriano Celentano e Claudia Mori insieme. Allora, Viscard, qui gli ascoltateurs dicono che
2: je m'en vais.
0: Bravo, tout en va, ma a parte il Veneto, lezione che hai già avuto in questi giorni dagli amici all'ascolto per insegnarti le cose in Veneto, settimana prossima ci prepariamo col francese, va bene?
1: Sì.
2: Allora, guarda, va benissimo. Oggi è stata un'esperienza veramente meravigliosa quella con il francese.
1: Immagino.
2: Quindi, scusa, non vedo l'ora.
1: A che ora
2: di
1: va in diretta l'intervista?
2: Forse cadrà nel dimenticatoio, no, può essere che abbiamo perso il
1: volevo
2: file.
1: Volevo collegarmi proprio a quell'ora. Io. Vabbè.
0: Grazie Ricky, allora, grazie a Gigi, dai.
2: E ringraziamo Grana Padano che è con noi in questi giorni e che porta tanto love, tanto benessere anche in questa fine estate.
1: E li porta ogni giorno anche sulle tavole in Italia e nel mondo, perché è buono, ricco di nutrienti che fanno bene a ogni tipo di alimentazione e perfetto per le diete senza lattosio.
3: Grana Padano, un'emozione italiana. Condividetelo con chi amate, perché Grana Padano è Love Luca.
0: Era love. Difficile questa, condividetela alla fine del programma e della settimana, è complicata. Amici, Buon weekend. Adios.
2: Ciao.
0: Esagerata.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Buongiorno anche a Ulassai, provincia di Nuoro, sono le 11.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: È venerdì 4 settembre e ben ritrovati da Max Viggiani. Il giorno dopo l'omicidio suicidio avvenuto sull'autostrada A1 in Toscana sono emersi particolari che fanno davvero rabbrividire. Valentina Iannicelli.
7: La paura e la disperazione di Lorena sono contenute in 3 telefonate. La prima è riuscita a farla dal bagagliaio del suo SUV, quello dove l'aveva infilata a forza Federico Vella, l'uomo che sosteneva di amarla. È una richiesta di aiuto alla madre, ma di lì a poco sarebbe caduta la linea. Poi è stata la volta di un suo amico, infine il 112. La centrale operativa della Questura di Firenze l'ha tenuta al telefono per una ventina di minuti. Lorena Isceri, 46 anni, ha spiegato di essere stata picchiata e poi gettata nel bagagliaio dal suo ex fidanzato. Dopo quel contatto però il buio. La questura, mentre inviava gli agenti, ha provato a ricontattare la

0: Donna, che forse intanto era stata scoperta al telefono dell'ex e scaraventata giù dal cavalcavia sulla 1 panoramica al bivio con Roncobilaccio. Un salto di 40 metri. Solo a quel punto sono arrivati i poliziotti, ai quali Federico ha urlato: mi ha tradito e mi ha trattato male, un secondo prima di lanciarsi nel vuoto con la sua macchina.
1: La politica. Oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Lo ha scritto sui social questa mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questo esecutivo, con 1413 giorni in carica, ha superato il record di durata del governo Berlusconi 2. La cronaca dalla Sardegna. Due ragazzini di 17 e 18 anni che erano su uno scooter sono morti all'alba dopo essere finiti fuori strada contro un palo dell'illuminazione. La tragedia è avvenuta sul lungomare del Poetto tra Cagliari e Quartu Sant'Elena. Siamo al calcio. Questa sera si aprirà il programma della terza giornata in Serie A. Enzo Damborra.
2: Tante partitissime tutte insieme. Il menù della terza giornata di Serie A, che sarà inaugurato questa sera dall'anticipo delle 20:45 tra Genoa e Como, mette in fila tre veri e propri big match. Domani alle 18 Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta, entrambe a punteggio pieno, come Juventus e Milan, che si sfideranno domenica alle 20:45. Questo è il resto del programma. Domani alle 15 Fiorentina-Torino, domenica alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 Bologna-Sassuolo. Lunedì Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Ieri intanto si sono giocate due gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, promossi il Palermo 5-2 sul Mantova e il Verona, che ha vinto 2-1 sul campo del Cagliari.
1: C'è il traffico in Via Radio.
3: Via Radio.
4: Grazie Max, buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico comincia ad aumentare in maniera considerevole sulla rete. Partiamo dalla notizia principale, che riguarda la A16 Napoli-Canosa, dove è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli per un incidente tra due camion in galleria. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. Dopo l'uscita obbligatoria a Benevento, dove c'è 1 chilometro di coda che parte da Grotta Minarda, si può rientrare in autostrada ad Avellino Est. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. C'è 1 chilometro di coda per un mezzo in panne che il nostro personale sta soccorrendo. Traffico in aumento ai valichi di frontiera. Sulla A9 Lainate-Chiasso ci sono code per attraversare la dogana svizzera che partono da Como Monte Olimpino. 1 chilometro di coda poi alla barriera di Ugovizza. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie Antonella, buon lavoro. Noi ci risentiamo dopo a mezzogiorno.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
5: Lasciamo che la sigla canti, non sento Roma però, scusate.
6: Guarda, posso dire una cosa, intanto ecco, che Roma... ci senti? Sì. Bene. Stavo dicendo che la sigla fatta solo da Charlie è veramente una roba da pelle d'oca.
5: Vuoi sapere una cosa? Mi spiace deluderti, l'hai sentita solo tu, perché noi abbiamo sentito la sigla bella, limpida,
6: meglio,
5: pulita.
6: Meglio così. Senti. Intanto vi do una notizia a voi due.
5: Sì.
6: Oggi non siamo abusivi.
7: No, oggi non
6: perché
7: siamo
6: questo
7: abusivi,
6: è il nostro spazio.
7: Allora lanciamo subito la presentazione di questi tre individui.
6: Esatto.
7: Dai. Charlie Gnocchi.
5: Carlo Elli.
6: Paolo Cavallone.
5: Buongiorno cari amici, fino alle 13 dovrete sopportarci, ma fortunatamente c'è tanta bella musica. Arriva una cazzeie, quella di Animal.
6: Una cazzeie. Non dire parolacce.
7: Paolo.

0: Sweet and Thai, Justin Timberlake e Jay-Z su RTL 102.5. Chi è che c'è sottofondo?
1: No, volevo fare un Jay-Z.
0: Sei bravissimo, sei veramente bravo. Attenzione Paolo, perché Charlie ha un notizione, cioè vuol lanciare un argomento, vai, prego.
2: Mi prendete in giro come al solito. Però ho letto di questa notizia. Overton, Cupido intelligente, praticamente ci sono delle app, di incontri.
0: Si
2: chiamano dating. Sì, vedete che non sono così boomer come pensate.
1: No, ma infatti voglio capire con quale pseudonimo ti sei iscritto.
2: Te lo posso dire?
0: Sì. Charlie.
2: Paolo Cavallone.
1: Pensavo Charles 92.
0: No, quello gli serve poi per l'incontro.
2: Vabbè, che cosa succede? Che queste nuove app di incontri, usano l'intelligenza artificiale.
0: Cioè, perché in poche parole l'intelligenza artificiale dà quei consigli in più per scegliere meglio.
2: Non solo, dicono che la scienza può aiutarti non solo a scegliere meglio, ma a portare a casa l'incontro, perché chi fa un incontro del genere vuole la ciccia.
1: Senti, volevo chiedergli una cosa. Ma è vero che ti sei accorto che c'è l'intelligenza artificiale perché ti ha buttato fuori subito?
0: Sì, in effetti può essere così. Poi ci parli delle tue tattiche normali senza usare l'intelligenza artificiale, però.
3: Un po' di

0: The Weeknd su RTL 102.5, titolo della canzone Save Your Tears. Parliamo di lacrime perché abbiamo saputo, abbiamo saputo dai nostri Very Normal People che Carolina oggi finisce insomma il suo programma televisivo e deve tornare da noi, per cui è scesa la lacrimuccia. Non sappiamo il
1: motivo.
0: Sta
1: piangendo perché deve tornare con noi.
2: Perché sa che già domani.
0: Perché, da domani non può più niente, venerdì, sabato, venga via.
1: Vabbè, dai.
2: Guarda quanto è bugiarda quando dice che è un piacere per lei stare con noi.
0: Ma tanto,
2: guarda,
0: ma
2: tanto la lacrima che ha perso in TV, è uguale.
0: Vogliamo vederla domani qua, va.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
11: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
10: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
11: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
10: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
11: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
14: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
16: Famila, tutto un altro sottocosto.
17: Tutto.
18: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
17: Tutto.
18: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Vabbè, vedo nero zucchero su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Allora,
1: il Jimmy Nero degli anni 90,
0: no? Assolutamente, a proposito, Jimmy Nero è veramente... Sì.

0: Sentiamo. Le idee non sono molto
1: chiare. Negli incontri?
2: Negli incontri usate l'intelligenza, usate la scienza o usate l'istinto e l'amore. No,
0: aspetta un attimo, facciamo così. Rivediamo un po' le cose e sentiamo dopo.
1: C'è New Hit. Let's go.

0: Rockabye, Clean Bandit su RTL 102.5. Allora, riassumendo velocemente, hai lanciato un argomento interessante, no? Parlando di app di incontri, molta gente cerca l'anima gemella attraverso queste app che si chiamano dating, eccetera, eccetera, ma l'intelligenza artificiale cerca di migliorarle ancora di più.
1: La domanda è: con l'intelligenza artificiale, con la scienza, si può trovare l'amore?
0: Oppure bisogna farlo come l'abbiamo
1: oppure si usa,
0: fatto,
1: si, usa, come... si usa il, sì, l'istinto, sì, come gli animali. Sì.
2: Vogliamo sentire un nostro Verino? Ecco, immaginavo che c'era la lavanderia impegnata e il nostro Verino.
0: Stendere i panni erano la precedenza.
2: Lo manderemo dopo, anzi lo riassumo io. Dice: guardate che le app di dating non è che sono solo per fare certe cose, sono anche per appuntamenti seri, per costruire la vita e vivere un futuro.
1: È quello che abbiamo detto noi,
2: No.
3: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
4: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
5: Fuori tutto? Fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Via Mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Preparatevi alle immersioni subacquee frequentando un corso con lezioni teoriche e pratiche. Inoltre, immergersi in luoghi conosciuti diminuisce il rischio di inconvenienti. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare, www.guardiacostiera.it.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Somebody that I used to know su RTL 102.5, 11 e 50 minuti di questo venerdì 4 settembre. No problem, viva l'Italia con Charlie Gnocchi, Paolo Cavallone e Carlo Elli. A proposito di app, dating, di incontri, eccetera, eccetera, noi, diciamolo, io non l'ho mai usata, penso anche voi, non lo so.
1: Perché tu sei un boomer.
0: Perché noi siamo un po' analogici anche queste cose.
2: Ma siamo cresciuti in un'era dove comunque a 15-16 anni le app di dating c'era nulla, c'era quel tipo di cose. E allora magari in riva al mare Charlie ad esempio ci insegna che aveva una frase per agganciare le ragazze di effetto.
0: Un approccio tutto suo, vai.
2: Come facevi?
1: Hai visto il buco dell'ozono? Hai visto che caldo che c'è?
0: Già 40 anni fa.
1: E il Niño ci porterà il caldo fino a febbraio. E questa scappava.
0: Vedi un po'.
2: Andava dall'amica e diceva c'è uno matto strano che mi dice del buco dell'ozono. Chiama
0: con
2: qualcuno.
0: La chitarra.
2: Chiama solo, qualcuno.
1: Quando vedevamo le alghe sulla spiaggia.
0: Che cos'è sto buco dell'ozono?
1: Quando vedevamo le alghe sulla spiaggia dicevamo lo sai che le alghe possono essere utili, si possono mangiare e ti fanno dimagrire.
0: Ma tu come hai fatto a conoscere Elisabetta allora? Cioè come è successo?
2: Ho capito. Tu quel giorno lì hai incontrato Vanna Marchi. Te lo dico io parlando delle alghe, te lo dico io.

0: George Michael, Mary J. Blige con la loro As, versione dei due, poi c'è anche la versione di Stevie Wonder ovviamente, a chiudere la prima ora di No Problem Viva l'Italia.
1: C'è anche la nostra versione,
2: sì,
1: come si chiama? Che è diminutivo di Asinello.
0: Asnun.
2: Allora Andrea, a proposito delle app di incontri, oltre a farci un sacco di complimenti, grazie Andrea, ti ringraziamo per quello che dici su di noi, dice: ma se nella update poi dopo io vado a ricercare l'intelligenza artificiale mi manda il profilo di mia moglie, cosa facciamo?
1: Divorzio,
0: allora, questo fa l'effetto contrario.
2: Se no io proporrei: andate a incontrarvi, magari avete qualcosa da dirvi, no? Che dici?
1: Cookie, con sua moglie?
2: Certo.
0: Ragazzi, mi sono perso.
2: Vabbè.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, mezzogiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 4 settembre, buona giornata da Max Viggiani. Esattamente un anno fa, la morte a 91 anni di Giorgio Armani, una vera e propria icona della moda italiana nel mondo. Benedetta Mannucci.
6: Un anno fa moriva uno dei simboli dell'eleganza italiana. Giorgio Armani, maestro della moda, si è infatti spento il 4 settembre del 2025 nella sua casa di Milano. Si trovava in convalescenza da mesi dopo un ricovero ospedaliero che non era stato reso noto al pubblico. Aveva 91 anni. Non sono previste commemorazioni in grande in questo primo anniversario della sua scomparsa. A Pantelleria il sindaco ha guidato una sobria cerimonia in suo ricordo. Intanto l'azienda da lui fondata è nata nel 1975, che ne porta il nome, rimane saldamente ancorata alla visione dettagliata dallo stilista nei suoi 50 anni di carriera e nel lascito testamentario che insieme alla divisione dei beni si proponeva anche come vademecum di stile.
5: Cambiamo argomento. Nuove speranze di pace per l'Ucraina. Nelle prossime ore i mediatori americani saranno a Kiev e a Mosca. Valentina Iannicelli.
7: Mentre si abbattono bombe e droni sul campo, non si abbandona la possibilità di un negoziato. L'ultimo spiraglio è offerto dagli Stati Uniti. I negoziatori del presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, visiteranno prima Mosca e poi Kiev tra domani e domenica. In un primo momento i due inviati sarebbero dovuti arrivare prima in Ucraina. Ora l'ufficialità dello sbarco in Russia è solo domenica l'arrivo a Kiev. Per quanto il dettaglio non sia irrilevante, l'obiettivo è trovare una convergenza per una tregua. Dopo i messaggi del presidente russo, secondo il quale sono in corso dei contatti tra i servizi segreti dei due paesi belligeranti, ora la mediazione americana. In questo quadro si inserisce anche la visita a Mosca nei giorni scorsi del direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto però Odessa è nuovamente bombardata dai russi, mentre una colonna di fumo nera e densa si è alzata a Sochi, non lontano dalla residenza dello zar, dove sono stati colpiti una nave e un deposito di petrolio dagli ucraini.
5: Due persone sono morte oggi ad Andria nell'esplosione avvenuta con tutta probabilità mentre stavano maneggiando per le cosiddette marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. Non lontano dai cadaveri è stata trovata un'auto rubata. Passiamo allo sport, alla Formula 1. Domenica pomeriggio si correrà, come saprete, il Gran Premio di Monza. Tra poco alle 12.30 il via alle prime prove libere. Adesso i dati sugli ascolti televisivi di ieri, naturalmente con Marco Castoro.
8: 4 milioni e mezzo tondi tondi gli spettatori in media della ruota della fortuna di Canale 5 al 27,4% di share, 2,6 milioni e 15,7% per l'eredità Summer di Rai 1, a seguire 1,7 milioni e 13% per Torno indietro e Cambio vita, Hotel Costiera su Canale 5 1,6 milioni e 13,4%, su Rete 4 Dritto e Rovescio sfiora il milione con il 9,7% di share, sulla 7 in onda 1,2 milioni e 7,8%, su Italia 1 Cagliari Verona di Coppa Italia 1 milione di media spettatori 6,8% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
9: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico sostenuto sulla rete, apriamo subito con la 16 Napoli-Canosa, dove è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli per un grave incidente tra due camion e un'auto avvenuto in galleria. All'interno del tratto il traffico è bloccato. Dopo l'uscita obbligatoria a Benevento, dove si sono formati 4 km di coda a partire da Grotta Minarda, si può rientrare in autostrada ad Avellino Est. Andiamo sulla A14 Adriatica, tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto verso Pescara. Il traffico è stato, notizia di questo momento, è stato appena sbloccato. Rimangono al momento code di 2 km per un mezzo in fiamme. I vigili del fuoco stanno operando sul posto. Ancora in Emilia sulla 14, tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, sono 3 km di coda per un tamponamento. È tutto, buon viaggio.
5: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 13.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
0: 102.5. No problem!
10: Viva l'Italia!
0: Vedo l'ora che torni domani Carolina, però.
1: Non siamo andati male, Carlo. Non siamo
0: andati male.
1: Siete
0: andati male, però so, con lei è tutta un'altra cosa. Sì.
2: Allora, Carlo, adesso ci facciamo preparare un autotune. Poi possiamo anche
0: con l'autotune, secondo me il risultato
1: poi ti rendi conto, io... che c'è caldo, c'è caldo a Milano da Paolo, c'è l'aria
0: condizionata qua.
2: Comunque
0: c'è caldo.
2: Quando gli artisti usano l'autotune te ne accorgi, ad esempio
0: sì
2: io sentivo dire Verona, sentite quando cantavano volevano chiamare la città, c'erano Verona,
0: staccate l'autotune. Va bene, allora facciamo l'appello. Gianni Gnocchi,
1: Carlo Elli,
0: Paolo Cavallone.
2: Grazie cari amici per averci scelto e fino alle 13 vi terremo compagnia. L'appuntamento è No Problem, viva l'Italia. Vi abbiamo accompagnato per tutta la settimana e lo faremo anche qui nel fine settimana. Ripartiamo con la musica, quella bella. C'è Laura Pausini, Soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Next to you.
1: One, two, one, me. Jason Derulo su RTL 102.5. Anche questo video, se l'avete seguito in radiovisione, è piuttosto audace, devo dire.
2: Sì, non è propriamente consigliato dalla CEI, dalla Conferenza Episcopale Italiana, però è un bel video.
3: A proposito di sigle, l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, ha premuto sul bottone rosso, ha detto: il nostro pianeta, attenzione, raggiungiamo dei guai. Il Niño persisterà e avrà la sua massima espressione, attenzione, a dicembre, dicembre del 2026, per mantenerla fino a febbraio.
2: Vi dico subito alcuni effetti.
3: Dai.
2: Panettone ripieno di gelato.
1: Sì, sì, esatto. Allora, praticamente anziché la slitta, canoa.
2: Invece che regalare la solita cravatta, regalate un bel costume.
1: Sì. Settimana bianca, no.
2: No, sì, sì. A imparare a sciare a sci nautico.
3: La settimana bianca in infradito. È quella che aiuta.
1: Alcune di cosa faccio di regalo a Natale? Un bel costume da bagno.
3: Ecco. Adesso noi ci ridiamo sopra, ma se effettivamente gli effetti sono questi, avremo modo di scoprirlo nei prossimi mesi. Intanto su RTL 102.5 arriva Madame.

0: The Chainsmokers con Closer su RTL 102.5. C'è Viva l'Italia, no problem. Mezzogiorno e 20 minuti. Allora, no, ma, a proposito,
1: sì, no, ma mi viene una domanda così simpatica, sì, da fare, prego, ai nostri ascoltatori.
2: Facciamola, facciamola.
1: Se,
2: Paolo,
1: se a dicembre il Niño decide di mettere la fine del mondo,
0: finito tutto.
1: Cosa vi viene in mente di fare da qui a dicembre? Che programmi avete da qui al 31 di dicembre?
0: Allora, quindi, Charlie non dà più la seconda parte per la macchina, sì, che deve dare al meccanico.
2: Io, sì, il meccanico ho dato 3 mesi. Ha detto, guarda, a gennaio ti pago.
1: Hai detto così?
2: A gennaio.
1: Esatto. Vediamo, a gennaio. Poi.
0: Ha risparmiato.
2: Vediamo se
1: va. Se il Niño permette, ti pago la rata. Dai, a fra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Regina, ma che bel sorriso.
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
10: Pharmaca International.
11: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.

0: Happier, Marshmello e Bastille su RTL 102.5. Allora, abbiamo lanciato questa cosa, a parte la notizia, sicuramente preoccupati del Niño che potrebbe durare fino a dicembre, però questo quesito un po' così, leggero leggero,
1: sì, rispondono comunque,
0: stanno
1: il rispondendo,
0: mondo,
1: sì.
0: Entro dicembre che cosa fareste da qua?
2: Se insomma, finisce il mondo, io mi sposto un po' più in là, se per caso cadesse il mondo. Dai, sentiamo un very normal.
3: Io sono Tommy dalla Polonia, venderei la casa in Polonia, mi comprerei un bel camper e girerei tutta Italia, che bella, meravigliosa e stupenda. Questo è il mio sogno, girare tutta Italia e vedere tutti questi posti meravigliosi. Ciao ragazzi, buon weekend, siete stupendi.
1: Non ho capito bene, una casa in Bologna o una casa in Polonia?
0: Polonia.
1: Da Polonia.
0: Vedi, l'ha presa bene la cosa.
2: Da Polonia alla Bologna, e via, è un passo e un attimo. Bisogna scegliere poi la visuale dell'ultimo minuto, no? Di vita di questo 31 dicembre. Siamo allegri, amici, se volete...
0: Sì, c'è, sono le mani in tasca,
2: no, se volete...
0: dirtelo.
2: No, cambiamo argomento. Vi è già arrivata la bolletta della luce?
0: Con quest'aria condizionata.
2: New It!

0: contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Guerriero.
2: Esatto, proprio questo, il titolo della canzone. Bravo, mi ha anticipato Marco Mengoni su RTL 102.5. Mezzogiorno e 38 minuti. Vogliamo parlare di sport, ma non solo di calcio.
3: Ragazzi, anzi, c'è Monza, Carlo, c'è Monza.
2: C'è il Gran Premio di Monza, Formula 1. Tra l'altro, un weekend importante, inizia proprio oggi. Ma c'è una bella notizia. Una bella notizia? No.
3: Sì,
2: anzi, no, una notizia.
3: Sono contenti gli abitanti di Monza e tutti quelli che vivono sulla direttrice per questo fine settimana,
2: certo,
3: che avranno. No, però,
2: c'è poco traffico.
3: No, però possiamo dire una cosa, che la viabilità è veramente molto scorrevole, hanno fatto dei grossi lavori in quella zona, quindi è facilmente raggiungibile l'autodromo di Monza, lo diciamo, che è per il Gran Premio d'Italia.
4: Paolo, milioni di appassionati italiani che guardano Monza, e poi soprattutto Kimi Antonelli in testa alla classifica.
2: Sì, ma arriviamo a proposito di Kimi Antonelli alla notizia, Paolo.
4: Cosa è successo,
3: partirà
4: Paolo?
3: Ultimo, è una cosa che si sa, c'è la sostituzione del motore, da regolamento lui chiuderà la griglia di partenza al via, e ha fatto una bella battuta, ha detto: quando arrivo in curva 1 non stacco alla fine perché non voglio creare disastro.
2: Vabbè, ultimo.
3: Ultimo. A Kimi. Va bene, state con noi, torniamo fra pochi secondi.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
2: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
1: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
2: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
1: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
2: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Annalisa, sinceramente, tua. Su RTL 102.5, va bene, se vuoi aggiungiamo anche tua.
1: Tua.
0: Tu è come una volta che si diceva tua.
1: Tua, si diceva quel gioco lì. Quando passava la prinza o la suora.
0: Esatto.
1: Tua.
0: Vabbè, ste cose anni 80.
1: Charlie, devi fare un ringraziamento.
2: Dai. Allora, devo ringraziare la squadra esterna di RTL 102.5 che è a Venezia, Lido di Venezia, sta facendo un lavoro pazzesco. Voglio ringraziare intanto Ivana Faccioli che non ha il sole in faccia.
0: Sotto
2: quindi,
0: questo sole. Sotto questo...
2: e poi Luca Viscardi, il grandissimo Vai a Venezia e poi anche la nostra bellissima Ludovica Brafini.
1: Detto questo, chi c'è ospite oggi alla festa di Venezia? Tu che sei preparato?
2: No, questo non lo so, ma ieri ieri c'era Orlando Bloom e John Marco.
1: Oggi c'è Susan Sarandon.
2: Vado a casa lo vado a guardare.
1: Speriamo che Luca Viscardi abbia possibilità di portarla ai nostri microfoni, perché noi siamo la radio ufficiale.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: La più bella musica di sempre. Chiudiamo, anzi, prima di chiudere questo appuntamento di No Problem in Viva l'Italia, ci gustiamo un altro bel Millennium Meet italiano.
3: Hai voglia? Qui i ricordi partono, che è una bellezza, anche perché l'artista ha avuto veramente un grandissimo seguito nel nostro paese e non solo. Sto parlando di Claudio Baglioni. Il pezzo è La vita è adesso.
4: La più bella di Claudio.

0: La vita è adesso, Claudio Baglioni. Sì, la vita è adesso. Ed è anche un grande successo del Claudione nazionale che abbiamo ascoltato in qualità di Milano.
1: Scusate, la vita è adesso per noi babioni è una parolona, La vita è adesso.
0: Ragazzi, il giro vita è adesso.
2: Sono dei ferramenta che si chiamano la vite è adesso. Cioè, quelli quando avete bisogno hanno tutti i tipi di vite.
0: Beh, anche chi è appassionato di vino, anche, no?
2: La vita è adesso. Sì, bravo Carlo,
1: Vedi, vabbè. Un'enoteca la vita è adesso potrebbe essere un'idea originale. Bravo,
0: esatto.
1: Bravo Carlo. Grazie.
0: Bene, allora, salutiamo,
1: Gigi,
0: dai.
1: Dai, Gigi Resta, Ricky Ristarco, avete curato la parte tecnica. Grazie ragazzi. E domani alle 11 si ritorna,
0: Sì, grazie a Paolo Cavallone, Charlie Gnocchi.
2: Carlo Elli.
1: E a voi.
0: E domani Carolina,
1: Sì. Domani ci sarà anche lei. Ciao ragazzi. Buona estate. Ciao.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, le 13.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È venerdì 4 settembre, buona giornata da Max Viggiani. Da oggi il governo Meloni è l'esecutivo più longevo nella storia della Repubblica Italiana, in carica da 1413 giorni. Nell'attualità politica c'è anche altro. Alberto Ciapparoni.
6: Da un lato il monito di Mattarella, dall'altro il record di durata del governo e la celebrazione di Meloni. E allora, da parte sua, il capo dello Stato, nel messaggio inviato all'apertura del Forum Ambrosetti di Cernobbio, rende omaggio all'Unione Europea e alla sua condivisione della sovranità. Un tributo di sostanza e non solo di forma, perché contiene soprattutto la critica alle potenze neocoloniali, con riferimento evidente sia alla Russia di Putin sia all'America di Trump. La Presidente del Consiglio, invece, in un post sui social, scrive che la stabilità è la condizione indispensabile per programmare, parole esternate nel giorno in cui il suo esecutivo diventa il più longevo della storia repubblicana, superando il Berlusconi 2 con 1413 giorni dal giuramento. Stasera a Bari il discorso di Meloni alla festa di Fratelli d'Italia.
5: Nuove prove di dialogo tra Ucraina e Russia con la mediazione degli Stati Uniti. Valentina Iannicelli.
7: Forse è stata l'apertura del presidente russo Putin a un possibile negoziato che ha convinto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner a correre al cospetto dello zar. E forse la paura di bombardamenti russi su Kiev potrebbe convincere gli stessi mediatori trampiani a rinunciare alla visita in Ucraina. E mentre tutto è sfumato, sotto traccia qualcosa a livello diplomatico si muove, anche se la direzione non è chiara. Il fascino che il presidente russo esercita sull'omologo americano non è mai stato un mistero, ostentato un anno fa ad Anchorage in Alaska e confermato con le scelte successive, non ultima la possibilità che Trump chieda all'UE di restituire i fondi che l'amministrazione Biden aveva destinato al sostegno militare all'Ucraina. Intanto interlocuzioni tra i servizi segreti dei due paesi belligeranti sono in corso, confermati dallo stesso leader di Mosca, mentre attacchi incrociati devastano le città, Kiev e Odessa nel Mirino russo, Sochi sul Mar Nero in quello ucraino.
5: La terza giornata della Mostra del Cinema di Venezia, la linea una delle nostre inviate, Ludovica Marafini.
8: E prendiamo la linea dal nostro studio al Palazzo del Cinema, dove continuano ad alternarsi i protagonisti. Oggi in concorso è il giorno di due film che toccano temi forti, a partire da 15/18, A Place to Heal del francese Cédric Kahn, ambientato nei reparti psichiatrici per adolescenti, e poi Mr. Nelson, Did You Kill People, il film con cui il giapponese Tsukamoto racconta la guerra in Vietnam attraverso gli occhi di un marine. Uno sguardo però anche all'Italia, perché oggi nella sezione Orizzonti arriva La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, che prende le mosse da un caso di cronaca vero, l'omicidio di Luca Varani. Prima di chiudere vi lascio anche una nota pop, perché George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera, ha annunciato che ha intenzione di girare proprio qui a Venezia una serie TV. Per il momento è tutto, a te Max.
5: Grazie Ludovica, ora tutte le notizie più importanti di sport. Enzo Damborra, buongiorno anche a te.
9: Buona giornata, c'è un evento in corso, le prime libere del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. Dopo 30 minuti comanda Charles Leclerc su Ferrari davanti alle due Mercedes. Per il calcio questa sera alle 20.45 con l'anticipo tra Genoa e Como prende il via la terza giornata del campionato di Serie A, caratterizzata da ben tre big match. Domani alle 18 Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta, domenica alle 20.45 Juventus-Milan. Infine per il tennis, oggi agli US Open Jasmine Paolini cerca l'approdo agli ottavi di finale del torneo femminile, l'ostacolo è la rumena Cirstea. Domani per i sedicesimi del torneo maschile Dardery, Swin, Cobolli, Blocks. Ed è tutto, linea allo studio.
5: Grazie, una notizia arrivata in questo momento, la leggo con voi. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza, come saprete, domani. Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende soltanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È davvero tutto, le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
10: Good afternoon. Here's the latest world news in English. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has said that U.S. negotiators will soon visit Moscow and Kyiv to resume efforts to end the Russian invasion. President Vladimir Putin, in the meantime, said there was a chance of reaching agreement. Speaking at an economic forum, Putin said several countries, including the U.S. and China, were ready to support a peace accord. Two people have been rescued from a tunnel in Nepal more than a week after flash flooding hit the border with Tibet, killing more than 1,300 people. The men have been transported to hospital, at least 39 others. Others are still trapped inside. Feminist activist, campaigner, and journalist Gloria Steinem has died at her home in New York City. She was 92 years old. That's all for today in News in English. We'll be back on Monday at 1.
11: Previsioni del tempo.
12: Buona giornata da Nico Secchio. Detto, la tendenza per i prossimi giorni con la presenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia è una nuova vezione di aria calda dal Nord Africa. Quindi non solo nelle prossime ore, ma anche nella giornata di sabato, tempo assolato e caldo intenso anomalo per la stagione. Temperature da nord a sud su tutta Italia domani pomeriggio tra 30 e 37 gradi. Maggiori dettagli sull'app gratuita di Trabi Meteo.
11: Via Radio.
13: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico sostenuto su tutta la rete. Partiamo dalla A16 Napoli Canosa, dove è chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli per un grave incidente tra due camion e un'auto in galleria. All'interno del tratto il traffico è bloccato dopo l'uscita obbligatoria a Benevento, dove si sono formati 6 km di coda a partire da Grotta Menarda. Si può rientrare ad Avellino Est. È tutto, buon viaggio.
11: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E ta ta ta!
14: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
15: Miseria e nobiltà!
14: Mi piace tum! Mi ripiace tutto tum! Sembra incredibile!
15: Ma siamo pazzi!
0: Siamo qua di marmo, di granito, tonici, freschi e pettinati. Beh, freschi un po' meno, eh? Fa sempre freschi, caldo, questo è il Niño. Ieri ho letto che durerà fino a febbraio.
15: Vabbè, ci sta distruggendo, 30 gradi fino a febbraio non va bene, però, Diego.
0: Ci vogliono dei rifugi climatizzati nelle città, perché ragazzi, se no si gronda, insomma.
14: Sì, la gronda, sì.
0: Bene, buon inizio di weekend, perché è venerdì 4 settembre, ragazzi. Mm-hmm.
14: Sì, un giorno importante, poi vi dirò perché.
0: Bene, buongiorno al Conte Galè.
15: Scusate, salutiamo un attimo Ischia e tutti quelli in barca che ci stanno ascoltando, fortunati loro,
14: Ma anche la mamma è
15: anche
14: lì.
15: Mia
0: bene,
15: mamma.
0: Andiamo.
14: Ciao.

0: Che bella Adele, The Turning Tables, su RTL 102.5.
1: Posso dirvi che è la colonna sonora perfetta per ricordare
0: una data importante,
1: che esattamente un anno fa, il 4 settembre, era un giovedì, infatti moriva Re Giorgio, Giorgio Armani, a Milano. Ma sapete che nel suo essere così schivo, così elegante, così... è sepolto in un piccolo cimitero dove, dalle sue parti, dove era nato, no?
0: Sì, con vicino, parenti, con...
1: vicino al fiume Trevi, un piccolo cimitero, nella cappella di famiglia, proprio modesta, tranquilla.
0: Beh,
1: non mausolei,
0: no,
1: cosa come
0: ma lui
1: uno potrebbe
0: comunque
1: immaginare, perché era veramente il re della moda.
0: Sì, ma si è sempre dimostrato molto umile, semplice,
1: sì,
0: no? Anche nonostante la sua grandezza, devo dire.
1: Sì.
0: C'è Samurai J.

0: che non esiste niente.
1: Chiaro Vasco, le sue dannate nuvole, misera nobiltà su RTL 102.5. Conte, ritratto d'artista dobbiamo fare.
2: Sì, quasi mi emoziona, perché era veramente l'uomo delle radici, degli affetti, no?
3: Parliamo di Giorgio Armani.
2: Sì. Di Giorgio Armani, che oggi è il primo anniversario della morte, ed è il rigore, la coerenza, che non hanno mai concesso nulla agli eccessi, alle manie di grandezza. Esatto. Quindi sembrerà strano, lo si chiamava Re Giorgio. Amo la discrezione, detesto l'esibizione, amo il silenzio, l'essenzialità, detesto l'eccesso e il chiasso, che anche metaforici. È difficile immaginare una dichiarazione più Armani di questa.
3: Vabbè, è bello ricordarlo anche in questi giorni in cui vediamo sfilare i suoi abiti a Venezia.
2: Esatto.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: Dal 9 al 13 settembre, la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
3: Il 9 settembre, i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
2: Il 10 settembre, la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
3: L'11 settembre, il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre, incontro con Nicola Gratteri.
2: E il 13 settembre, Marco Travaglio con il suo monologo.
3: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
11: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Tutto.
13: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
12: Tutto.
13: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
15: Oh.
14: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: Voice scream and shout and contenuta su RTL 102.5. Andiamo da Angelone che spinge oggi, lo vedo carico.
1: Spinge, veramente.
2: Quando andavo a Milano spesso pranzavo nel ristorante di Armani.
1: Certo.
2: E lui l'ho incontrato più volte, l'ho visto più volte nella zona self-service, non al ristorante dove ti servono i camerieri. Questo ecco. Per me, insomma, l'ho sempre visto come un grande uomo, un uomo molto semplice che poi alla fine amava le cose normali. Grandissimo, manca tantissimo.
0: Esatto.
2: Buona giornata a tutti.
0: Brava, ci ha lasciato una grande eredità.
1: Una grande eredità, l'umiltà, la discrezione. Sì. E poi ora cambiamo argomento.
0: Tanto stile. Sì. Perché lo stile non
1: è
0: va.
1: È il grege, il famoso colore fra il grigio e il beige.
0: Novità, New Hit.

0: grandi, anche Robbie Williams, in Misera Nobiltà nel nostro venerdì su RTL 102.5. Ma non mi dite che questo è il tempo famoso delle diete, del detox,
1: allora,
0: post-estate.
1: Ma certo, no. Lo sai che settembre è come se fosse gennaio.
2: Esatto.
3: Di
2: esatto.
3: Solito il venerdì facevamo l'oroscopo, oroscopiamo. Ma ancora siete proprio rientrati nei ritmi soliti. Esatto. Allora io vi propongo gli 11 alimenti che rallentano l'invecchiamento e quanto mangiarne.
1: Mamma mia, un dietologo lei.
3: Esatto, mi travesto da dietologo, tanto mi sono travestito da tante cose.
0: Allora, prendete appunti perché tra poco il nostro nutrizionista Galè spinge l'acceleratore.
3: State spingo!
4: Regina, ma che bel sorriso.
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Perché?
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti.

0: ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beautier Pro su farmaca.com.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Conte o Conte? Vedi, la Conte. Nominano tutti.
1: Vabbè,
0: Conte.
1: Un accento, guarda, cambia completamente il senso.
2: È dedicata a lei questa canzone.
0: Anche esatto. Poezzi, miseria e nobiltà nel nostro venerdì su RTL 105.
1: Allora, dicevamo, approfondiamo il legame tra nutrizione e invecchiamento, sì, cari miei. Bello. Esplorando 11 elementi dotati di specifiche proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.
0: Partiamo dal primo.
1: Chiaro? E fornendo indicazioni sulle frequenze di consumo suggerite. La prima, per l'appunto, una roba che a me non piace.
2: Il cioccolato fondente. Ricco di flavonoidi.
0: E non sono adenoidi.
2: Si raccomanda 1-2 quadratine al giorno.

0: Cat No Shadow, anche Oasis chiudono la prima ora di Misera Nobiltà con questo chill, mood chill, molto rilassante e tranquillo. In questo
1: senta,
0: mood,
1: chill.
0: Lega il messaggio della Simona.
1: Esatto. Dai, dai, dai. Mangiare sano e bene è il primo cardine della nostra salute, ci sono alimenti che favoriscono le malattie e altri che ci proteggono. Bisognerebbe sempre prediligere quest'ultimo nell'ambito di una dieta varia e equilibrata. Tra gli alimenti alleati del nostro benessere troviamo frutta e verdura ricchi di vitamine, sali minerali, il tè verde, attenzione, i legumi e le proteine nobili, anche il cioccolato fondente di cui abbiamo parlato.
2: Pratica,
1: no, alcuni l'ha azzeccati pure lei e dopo continueremo.
0: Giornale orario?
1: Sì!
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Marentino, in provincia di Torino, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura torniamo sulla tragedia Barberino di Mugello. Sono emersi nuovi particolari sul femminicidio di Lorena Isceri. Ce li racconta Massimiliano Mantiloni nel suo servizio.
6: L'avevo avvisata che l'avrebbe aspettata sotto casa e le avevo chiesto di andare dalle forze dell'ordine di denunciare, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Lui si era rivelato un dottor Jekyll e Mr. Hyde. Queste le parole di Samantha, amica di Lorena Isceri, la 45enne uccisa in A1 dal suo ex compagno 36enne Federico Vella. I due si erano conosciuti in palestra a Firenze, una storia che si sarebbe conclusa ad agosto. Lorena è stata uccisa dopo aver subito un agguato, l'uomo l'ha attesa nel garage di casa e l'ha sequestrata, l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto. L'uomo nel bagagliaio avrebbe però lasciato anche il suo zaino con il cellulare, telefono che la vittima ha utilizzato per chiamare il numero di emergenza 112 chiedendo disperatamente aiuto alla polizia, mi ha rapito, vuole uccidermi. Vella si è suicidato gettandosi dal viadotto Lora della A1 a Barberino di Mugello in provincia di Firenze lungo la carreggiata dell'autostrada panoramica. Poco prima nel vuoto aveva lanciato la 45enne.
5: Adesso andiamo all'estero perché Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori americani impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Federazione Russa. Torniamo in Italia perché oggi è il primo anniversario della scomparsa di Giorgio Armani. Il servizio è di Benedetta Mannucci.
7: Un anno fa moriva uno dei simboli dell'eleganza italiana. Giorgio Armani, maestro della moda, si è infatti spento il 4 settembre del 2025 nella sua casa di Milano. Si trovava in convalescenza da mesi dopo un ricovero ospedaliero che non era stato reso noto al pubblico. Aveva 91 anni. Non sono previste commemorazioni in grande in questo primo anniversario della sua scomparsa. A Pantelleria il sindaco ha guidato una sobria cerimonia in suo ricordo. Intanto l'azienda da lui fondata e nata nel 1975, che ne porta il nome, rimane saldamente ancorata alla visione dettata dallo stilista nei suoi 50 anni di carriera e nel lascito testamentario che, insieme alla divisione dei beni, si proponeva anche come vademecum di stile.
5: Chiudiamo con lo sport e con la Formula 1. Si sono concluse poco fa le prove libere del Gran

0: Premio di Monza. Sentiamo come sono andate, ci racconta tutto in diretta Enzo Zamborra.
1: Sì, buon pomeriggio. Le Ferrari provano subito a fare la voce grossa sul circuito di casa, quello di Monza. Nelle prime libere, miglior tempo per un super Charles Leclerc che precede di 173 millesimi il compagno di scuderia Lewis Hamilton. Terzo tempo per la Mercedes di George Russell davanti a Lawson, a Kimi Antonelli. Quinto tempo e Norris su McLaren. Si torna in pista alle 16 per le seconde prove libere. È tutto per ora. Linea allo studio.
0: Grazie Enzo. Per noi adesso ci sono gli aggiornamenti sul traffico. Linea via radio.
2: Via radio.
3: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara segnaliamo 5 km di coda per un veicolo fermo sul tratto, e la situazione è analoga anche sulla 1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Miseria e nobiltà.
6: Ta ta ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
5: Proprio noi piccoli, seconda ora insieme in questo venerdì 4 settembre, su RTL 105 alle 14:05 minuti, il nostro meraviglioso Conte Calella,
6: Diego Zappone, Virginia Chang,
5: Princess of China.
6: Detta anche la signorina Simpone.
5: Oggi vi stiamo aiutando perché lo sappiamo, la retorica del dopo estate, tanta dieta, tanta palestra, tanti corsi, ma poi veramente è vero, io ho visto la mia palestra, la reception non è mai stata così piena. Sì. Ci sono persone che si iscrivono solo per pagare, per il gusto.
7: Guardi, questa settimana, la prossima, e poi non ci va più nessuno.
6: No, ho già ripreso, ho già fatto due giorni, ieri l'altro.
5: Tanto è vero che io ho detto ai proprietari: scusate, voi non dovete prendere i soldi da chi si iscrive adesso, ma dovete pagare noi che veniamo tutto l'anno.
6: Tutto l'anno, siamo una
5: premio,
6: garanzia.
5: Un premio. Quindi, a proposito di alimenti che aiutano, insomma, l'invecchiamento, che ci fanno stare bene, tra poco gli altri.
7: Ne abbiamo ben 10.
5: Dai, che c'è Anna, proprio lei.
7: Ah, sì?

qui, per arrivare qui, qui, qui, qui, per arrivare a vederti, per arrivare.

0: ho trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo
1: se... Anche in Negramaro la loro contatto in Miseria e Nobiltà nel nostro venerdì su RTL 102.5. Allora, sì, in questi giorni siamo in collegamento con la Mostra del Cinema di Venezia.
2: Siamo
1: pronti,
2: Radio
1: regia,
2: Parte.
1: Ci siamo con il collegamento. Sì. C'è Luca Viscardi, ben ritrovato. Ciao Luca.
2: Ciao Luca.
3: Bentornati a Venezia 83, bentrovati alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia 2026. Entriamo nel quello che è il mondo dei film in concorso a questo appuntamento, in particolare con 1518 A Place to Heal, che è il film in concorso presentato oggi. Noi abbiamo il regista, co-sceneggiatore e anche interprete del film, Cédric Kahn. Benvenuto. Il film di Cédric, che tra l'altro l'anno scorso era tornato anche a Cannes con un'altra opera importante, ambienta il film in un reparto di neuropsichiatria per adolescenti. Ecco, ambientare un film in un reparto di psichiatria adolescenziale significa maneggiare un tema molto delicato. Come ha lavorato per raccontare questo tema senza trasformarlo in spettacolo?
4: On a travaillé avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'humilité. On a, avant d'écrire le scénario, on a été observer ces adolescents. Avec la scénariste, on a fait un travail d'immersion dans un service de pédopsychiatrie. On a beaucoup parlé avec les adolescents, beaucoup parlé avec les soignants. Et puis on a basé notre scénario sur des récits réels. Mais en même temps, on avait quand même l'obsession de faire un film. Et de faire un film où... avec de la fiction, avec des acteurs, de l'émotion. Donc tout ce travail de sérieux, de documentation était quand même au service, il fallait que ça soit au service du cinéma.
3: Allora, il lavoro è stato soprattutto un lavoro di studio, ha approfondito soprattutto

0: tutto il tema di un lavoro profondo, proprio di approfondimento di un tema che è particolarmente delicato. Hanno lavorato prima sulla sceneggiatura, hanno osservato gli adolescenti insieme allo sceneggiatore, hanno fatto un lavoro proprio quasi di spionaggio, no? Di osservazione dei ragazzi, e poi basato questa sceneggiatura su storie reali. Avevano questa sorta di ossessione di fare un film, di fare un film con la finzione, ma cercando di trovare l'emozione proprio attraverso gli attori, e questo meccanismo ha funzionato molto bene. Lei interpreta anche il medico del reparto. Cosa cambia come regista nel dirigere se stessi in un ruolo che osserva la sofferenza degli altri così da vicino?
1: Je me suis pas dirigé, je peux pas me regarder, mais pour moi ce qui est important quand deux acteurs jouent ensemble, c'est l'interaction entre les deux acteurs. C'est qu'il se passe quelque chose de vrai entre les deux acteurs, qui se regardent, qui s'écoutent. Donc mon travail, c'était de regarder l'autre. En fait, mon travail de psychiatre, c'était comme mon travail de réalisateur, c'était le même. Donc il fallait être attentif, être rigoureux, pas être complaisant. Et en même temps avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse, et voilà, et que surtout moi ce qui m'intéressait c'était de jouer avec les adolescents et que les adolescents soient le mieux possible. Mon rôle n'avait pas tellement d'importance pour moi, c'était un rôle de passeur.
0: Allora, mi ha detto che beh, insomma non è riuscito a non ha potuto guidarsi, cioè non è riuscito a guardare se stesso. Però quella che è la cosa importante è che quando due attori giocano insieme, lavorano insieme, è l'interazione tra loro, è ciò che accade quando ci deve essere qualcosa di vero proprio tra i due attori che si guardano l'un l'altro, che si ascoltano l'un l'altro. E il suo lavoro era proprio questa cosa, di guardarsi negli occhi. Cioè il lavoro da psichiatra, cioè nel suo ruolo da psichiatra, era un po' come il lavoro da regista. Bisogna stare attenti, essere assolutamente rigorosi, non essere compiacenti, allo stesso tempo avere molta empatia e gentilezza. E quindi non vedeva l'ora soprattutto di lavorare con gli adolescenti, che è stata una delle cose più belle in assoluto. E allora, in concorso a Venezia 83, 15-18, A Place to Heal, merci Cédric Kahn, e insomma grazie e in bocca al lupo qui a Venezia.
1: Grazie.
0: A voi la linea.
2: Grazie Luca, che bello con tutti questi collegamenti questa settimana e la prossima, alla Mostra del Cinema di Venezia. Noi aspettiamo però Brad Pitt.
3: Scusi una cosa però, ma lei ha capito tutto che sorrideva a Nuiva, eh?
4: Sì, del francese lo capisco. Che lo voglio o no, il francese lo capisco, sciocca.
2: Cioè pensate che
3: Bonjour.
2: Quando verrà intervistato Brad Pitt, sì, sarà proprio il conte a fargliela, certo, l'intervista.
4: Ma non parla francese.
2: Vabbè, ma in tutte le altre lingue, anche il non verbale non è un problema.
4: No, lui in tutte le lingue del mondo uno lo intervisterebbe.
3: Al conte viene un malore.
2: Dai, che ci sono Carol G e Manu Chao.
4: Ecco.
5: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Manu, ciao, viaggiando per il mondo su RTL 102.5 Misera Nobiltà. Torniamo a Venezia, insieme a Luca Viscardi, altri ospiti. Di nuovo da te, Luca.
1: Ciao, Luca.
2: Un amore avrei fatto il mondo d'importanza per me, c'était un rôle de passeur.
3: Luca, ci senti?
0: Ci senti,
3: non
0: Luca?
3: Ti sentiamo, ti vediamo.
4: Sei chiaro?
0: Eccoci.
4: Vi sentite adesso, in questo momento?
1: Sì.
4: Allora, è uno straordinario onore per me avere al mio fianco Geoffrey Rush e Rodney Hicks, che vengono qui a Venezia, Venezia 83, in concorso per il film Mr. Nelson, Did You Kill People? And I will try the Japanese version. Nelson-san, anata wa hito wo koroshimashitaka. Questo è il titolo in inglese. Una storia particolare che adesso ci facciamo raccontare, che torna indietro al trauma del Vietnam, agli anni di una vita senza una casa, la terapia, insomma adesso entriamo nei dettagli. I'll start with Rodney. Interpretare una persona realmente esistita, segnata da un trauma grande come quello della guerra, è una grande responsabilità. Come si è preparato e cosa non voleva tradire della storia vera di Allen Nelson? Rodney, playing a role of a real person, it's quite difficult, and it's a person marked by a big trauma. How did you prepare, and what did you want to betray of the Nelson Allen real story?
5: Yes, thank you for your question, and thank you all for having us here. How I prepared, I was actually given the luxury to have 3 years to prepare for this role. So I did copious research on Allen Nelson and his ties to Japan and the why of trauma. And ultimately, in this journey of the movie, it's really about his healing. And we know that healing is not linear, and healing is the only way out is through. And so it was important for me to do the preparation to then let it go, to then invest in every present moment that presented Alan's self, and therefore leave myself out of the equation, because I already am, right, this vessel. So I had to think about his journey from 28 years old to 59 years old, but then also know all of the Vietnam flashback scenes as well internally, to carry that emotionality through the course of the entire film. So it was really a high wire act of trust.
4: Let me try to remind everything. Diceva Rodney che ha avuto il privilegio di prepararsi per 3 anni per questo film, e quello che è stato importante era capire il perché di un trauma che ha portato questo personaggio nella sua storia vera dai 20 fino ai 59 anni, ma è soprattutto il racconto della guarigione di questa persona. E guarire vuol dire che non è un percorso lineare, che ci sono dei momenti differenti che impongono però di attraversare anche il trauma stesso. E la cosa più importante in questa equazione è stato quello di tenere fuori se stesso, quindi nell'equazione di non avere il suo personaggio, ma di vivere fortemente quello del personaggio protagonista del film e della storia reale, che è stata veramente la cosa più complicata da fare.

0: Geoffrey, il personaggio e il terapeuta che accompagna Nelson nella elaborazione del trauma, cosa l'ha interessata di più nel raccontare la cura oltre che la ferita? Your character is the therapist who guides Nelson through the processing the trauma. What interested you most in portraying the care and the relief from the wound itself?
1: I didn't know about the reality of Neil Daniels when we started the film. And we never talked about that. But I had the Bible was the script. And when I read it, there weren't many stage directions telling you how to do it. But I could see for a 70-page script, which is quite minimal, there was something very distilled about this man's war experience and the post-therapy recovery for him over a 28-year period that compounded very deeply just on the dialogue from one line to the next, sometimes from one scene to the next. You would leave the stillness of the New Jersey afternoon sunshine of the hospital, and then you would cut into some of the most horrific graphic imagery of the reality of a devastating war, and it just finding a truth for that was very important. And Shinya-san would always say he would never encourage demonstration or illustration or a falseness to an emotional sentimentality or anything remotely near that area. So it felt very open to be on set and just let pauses happen, let things breathe. And working with Rodney, I mean, when I first met him, he said, "I'm an actor and I'm a meditator," you know, and I know that that gave him a stability to be able to move in and out of many different states of being as the character, because he must have been carrying a terrific amount of emotional and reflective material with him from the war experiences.
0: Let me try to translate. Diceva Geoffrey che una delle cose fondamentali è stata che lo script, cioè quello che era il testo del film, era veramente molto breve, 70 pagine, e non c'erano molte indicazioni su come fare determinate cose. Quindi quello che è stata la cosa incredibile è che attraverso soprattutto il dialogo con Rodney, con il personaggio di Rodney, hanno cercato proprio di catturare questo percorso della rinascita, della guarigione dopo il periodo della guerra. E c'erano dei momenti in cui passavano dal momento della tranquillità del New Jersey, di un pomeriggio del New Jersey, alle azioni invece drammatiche, alle immagini drammatiche della guerra. E quello che è stato il lavoro fatto è che hanno avuto la libertà proprio di andare on stage, di andare sul set e di girare le riprese, facendo in modo che questo percorso di ricrescita arrivasse attraverso proprio il loro lavoro di attori. Tra l'altro, diceva Geoffrey, quando ha conosciuto Rodney, ha detto: "Io faccio l'attore e anche faccio meditazione", e dice: "Tutto questo viene fuori attraverso il personaggio che viene portato anche on stage." E allora, grazie. Thank you very much, Rodney Hicks.
2: Thank you.
0: Thank you very much, Geoffrey Rush. And enjoy your time here in Venice with Mr. Nelson, Did You Kill People, Venezia 83 in concorso. A voi la linea.
3: Grazie, Luca. Complimenti, che bello. Approfondire poi anche come vengono svolti, realizzati, scritti e studiati i film, e quanto poi i personaggi si immedesimino in questo ruolo da attori, no? Nelle loro difficoltà.
4: Ma ha sentito che bella voce ha, fra l'altro,
5: veramente,
4: l'attore di colore,
3: certo,
4: per fare la radio.
3: Rodney Hicks, sì, è vero, molto profonda, allenata, perché parlavano di meditazione,
4: fa
3: di respirazione,
4: meditazione,
3: quindi di silenzio, di concentrazione.
4: Ma si sente.
3: Molto bene, in collegamento.
5: Lo assumiamo.
4: RTL, certo, mica Radio Z.
3: Beh, è abbastanza
4: RTL.
3: Impegnato, eh?
4: Insomma.
3: A tra poco.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette

0: mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
9: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
11: Dimmi qua.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
11: Oh.
12: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700

0: The Stupid Song di Olivia Rodrigo alle 14.38 in miseria e nobiltà.
1: Ma
0: senta che basella.
1: Ma vogliamo dire qualcosa su cosa dobbiamo mangiare per invecchiare più lentamente?
2: Dai, però sbrighiamoci.
1: Scusate.
2: Abbiamo detto già il cioccolato fondente. Poi al secondo posto abbiamo
1: patate dolci, fonte di beta carotene. Se ne suggerisce una a giorni alterni. Una patata
2: un giorno
1: a giorni
2: sì,
1: alterni.
2: Un giorno no.
0: Gonfia,
2: al terzo posto abbiamo l'avocado, apporta grassi sani, ideali il consumo di uno al giorno. Anche qua giorni alterni.
0: L'avvocato.
1: La 4 kiwi.

0: kiwi.
1: Kiwi, ottima fonte di vitamina C, la porzione giornaliera consigliata è di 2 kiwi al
2: Bravo,
1: giorno.
2: Bravo, piccolo. Dopo andiamo avanti col 5, il 6, il 7, l'8, il 9, il 10.
3: Ma anche la musica fa bene, su. Certo. Dai, De Bausa, dai che ci sono loro.

0: ragazzi norvegesi The Bows hanno aperto il nostro Power Hits martedì scorso all'Arena di Verona, fantastici, per poi dare là a una serata che rimarrà nella
1: storia,
2: ragazzi,
1: negli annali.
2: Abbiamo ancora sei alimenti allora, al quinto posto.
1: Tè verde, l'aveva già anticipato con la nostra amica prima, ricco di catechine.
2: Di catechismo.
1: Le catechine. Sì, poi suggerisce l'assunzione di 2-3 tazze al giorno.
0: Catechismo.
1: Io ne bevo anche di più di catechismo.
0: E poi fa tre Ave Maria.
2: Guardi che poi dopo è eccitante il tè verde, per quello che poi lei è così.
1: È buonissimo il tè verde.
2: Fa l'effetto del caffè.
1: E poi
2: numero 6.
1: Di catechine. Lo facciamo dopo.
2: Le mandorle.
0: Buone, dai che le vado a prendere.
2: Bravo.
0: A tra poco.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
4: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
3: Fuori tutto? Fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi!
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Senza fare sul serio c'è Malika Ayane.
1: Fatto che qui facciamo sul serio come TTT.
0: Allora, no, ma dice Francesco, riguardo alle patate, una a giorni alterni, soprattutto dolce, tra virgolette, condizione necessaria al benessere dell'uomo.
1: Sì, ma non ho capito
2: tutto
1: il tempo con la patata.
2: Volgari.
1: Mandorle che le interessano, no? Almeno 10-12 al giorno se le può mangiare.
2: Poi?
1: La curcuma. No, conosciuta per le sue proprietà antinfiammatorie, se ne consiglia mezzo, un cucchiaio al giorno.
2: Alla faccia, i mirtilli poi, una tazza al giorno.
1: Sì.
0: Sul porridge.
1: Antiossidanti anche loro, e poi l'olio extravergine d'oliva, che buono.
0: E poi certi five.
2: Ma quello a crudo?
1: Sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Carrellatina veloce di cibi antiossidanti.
3: Ma guardi, adoro l'olio extravergine d'oliva, sì? Perché è ricco di grassi monoinsaturi, capisci?
4: Belli. Ma vada avanti,
3: se
4: poi
3: se ne raccomanda l'uso giornaliero di uno o due cucchiai ad ore. Poi pomodori, che
2: i pomi
3: che vanno a braccetto con
4: TTP.
3: I pomodori, fonte di licopene,
4: eh?
3: Ideale,
4: ecco, per
3: consumo,
4: le
3: giornaliero.
5: Sono i tuoi preferiti.
3: Ma state scherzando.
4: Non ne ama i pomodori.
2: Andiamo dai Chicago.
3: Ma due boccaloni, andate dove volete.

0: If you leave me now, Chicago, il nostro millennium.
1: Ma è finito, finito la settimana, finito il cibo con i pomodori
0: con licopene.
1: Licopene piccoli.
0: Molto graditi dal Conte. Chissà se anche quelli sott'olio fanno lo stesso effetto di licopene.
1: Adoro i pomodori secchi sott'olio.
0: Lo so.
1: Mamma, ne mangerei
2: anche un po' di capperi.
1: Dei barattoli interi ne mangerei.
0: Capperi, siamo arrivati in fondo. Grazie come sempre volata questa settimana. Grazie alla nostra regia Angelone Vicari, certo. Anthony Loponte, tra poco gli amici dei Flight, ma grazie a lei oggi un principe azzurro, Conte Gallè.
1: Conte azzurro, Diego Zapponi, Virginia Cianga, lunedì freschi come delle roselline.
0: Lunedì certo. Freschi tonici, in questo weekend cibi antiossidanti, così saremo belli giovanili.
2: Esatto. E continueranno i nostri collegamenti con Venezia.
1: Esatto, bene. Anche quello, ciao.
0: A lunedì.
1: Ciao.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
4: Anche a Laurito, in provincia di Salerno, sono le 15 e un minuto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano le lettere di licenziamento che potrebbero arrivare a migliaia di lavoratori della ex Ilva e del suo indotto. Ascoltiamo in diretta Alessandra Giannoli.
7: Anche se l'istanza di sospensiva del decreto che ha imposto lo spegnimento degli altiforni per gravi violazioni ambientali, istanza presentata alla Corte d'Appello di Milano dalle amministrazioni straordinarie di Ilva S.p.A. e Acciaierie d'Italia, sarà discussa il 9 settembre, sono già partite le prime lettere di licenziamento nell'ambito di una procedura collettiva che coinvolgerà oltre 2.500 lavoratori. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha detto Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione che raggruppa le imprese dell'indotto delle ex Ilva di Taranto. Purtroppo, ha spiegato Convertini, il licenziamento è diretta conseguenza della scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo nel mese di ottobre, area per la quale non si ravvisa alcuna possibilità di riavvio. I sindacati, che parlano di un rischio bomba sociale senza eguali, saranno ricevuti martedì a Palazzo Chigi insieme con i vertici di Confindustria e di altre associazioni datoriali.
6: Grazie, noi siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al TG3 rispondendo ad una domanda sulle influenze russe prima di volare da Roma a Bari per la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. E quindi, ha aggiunto la Premier, monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare e ci preoccupiamo di moltissime cose. Andiamo avanti, sarà prorogato fino al giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero dell'Ambiente è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito del mese di agosto. Adesso la cronaca: un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Palermo con l'accusa di violenza sessuale commessa sul nipotino che all'epoca dei fatti aveva meno di 10 anni. Il provvedimento è scattato dopo la denuncia della maestra alla quale il minore aveva confidato gli abusi. E adesso andiamo a Venezia, dove RTL 102.5 è la radio ufficiale della Mostra del Cinema e dal Lido la nostra direttrice Ivana Faccioli.
8: Oggi in concorso due film che esplorano le sofferenze umane nel profondo. Il primo è Mr. Nelson, Did You Kill People, del giapponese Shinya Tsukamoto, con Rodney Hicks e Geoffrey Rush. Si racconta il disturbo post-traumatico da stress di un uomo che ha combattuto la guerra del Vietnam, tema che colpisce nel profondo. E poi 15-18, del francese Cédric Kahn. Lo spettatore viene portato dentro un ospedale psichiatrico per giovani dai 15 ai 18 anni. Fuori concorso invece La città dei vivi, dell'italiano Edoardo Gabriellini, con Valerio Mastandrea, e l'interessante The Basic of Philosophy, lezioni di filosofia di Paul Schrader, regista nel 1980 di American Gigolo, che lanciò nell'Olimpo delle stelle Richard Gere e che qui regala un cameo, un pensiero filosofico su Spinoza e la razionalità fa da sfondo.
6: E ora la viabilità.
5: Via Radio.
9: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante interessa l'A14 Bologna-Taranto, dove tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto verso Pescara segnaliamo 5 km di coda per lavori di ripristino o incidente. Rimanendo sull'A14 registriamo coda tratti per traffico intenso tra Imola e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempo di percorrenza di circa 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
6: È tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Le 15, 5 minuti, e venerdì 4 di settembre, impressioni di settembre.
0: Beh, certo. Sì. Mamma mia, che buon citazione. Che citazione.
6: Ah, sì, no, abbiamo fatto una puntata quando tu non c'eri, abbiamo fatto una puntata proprio sulle impressioni di settembre.
0: E come sono? mamma mia, che impressione.
6: No, più che altro sul momento malinconia e ricordi delle passate edizioni del Power It's Estate, capito?
0: Certo.
6: Quindi
0: sì,
6: le
0: sì,
6: impressioni di settembre.
0: Un po' di nostalgia.
6: Non la nostalgia. Saudagi, canaglia.
0: Di saudagi, di favole da favela.
6: Assolutamente. Volendo. Lui l'avete riconosciuto?
0: Sì, è UGG Matteo Campese. Lei è Ulala, Ulala, la Zac. Sì.
6: Era quello Ulala, Ulala.
0: Certo, sì, la sigla.
6: Bene,
0: sigla.
6: Avete capito che venerdì questo vi fa capire quanto tutta una settimana possa, questa settimana poi in modo particolare, abbia influito
0: e abbia delle conseguenze evidenti sullo stato delle persone. Antonio Ponte, Angelone Vicari in regia, partiamo.
6: Sì, poi andiamo a Venezia.

0: Una canzone dedicata a una dura prova di realtà per ogni maschietto all'ascolto quando entra in acqua. Cold water.
1: Volevo capire dove volevi arrivare.
0: E l'effetto che, come dire, l'effetto paguro, che è sempre behind the corner quando si tocca la cold water. Major Lazer e Justin Bieber.
1: Sì, però,
0: scusa,
1: se permetti, col caldo che sta facendo è anche un momento di grande refrigerio.
0: Grande refrigerio, assolutamente.
1: Scusami,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: puoi
0: sì.
1: fare a meno di un po' di
0: famosi
1: cold
0: marron
1: water.
0: Glacé, appunto. Perché sono ghiacciati in quel momento.
1: Va bene, ok, salutiamo allora
0: salutiamo.
1: Major Lazer, Justin Bieber, che era il matrimonio di Phineas,
0: il fratello di Billie Eilish. Ma che bravo, bene.
1: Billie Eilish ha officiato la cerimonia.
0: Ed era tra l'altro molto fan di Justin Bieber, per cui tutto torna.
1: Assolutamente, eh.

0: Harry Styles con Golden su RTL 102.5.
1: Prima parlavamo di matrimoni, di altri, di fratelli, di a cui stranamente peraltro non siamo invitati, tipo quello di Phineas, il fratello di Billie Eilish. Indiscrezioni dicono che quello di Harry Styles con Zoe Kravitz voglia essere piccola cerimonia, festa grande. E come per una parete grande ci,
0: ci vuole un grande pennello.
1: Esatto, è un po' quella roba lì. Quindi, cerimonia tra di loro e poi grande festone, grande.
0: Ma tu ce lo vedi Lenny Kravitz che diventa il suocero di Harry Styles? E magari il nonno.

0: RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
5: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
4: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
5: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
4: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
5: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
6: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: The Greatest, sia su RTL 102.5 alle 15:29 in the fly.
1: E poi c'è il termine GOAT, no?
0: Certo.
1: Che vuol dire capra, ma anche e soprattutto The Greatest of All Time.
0: Sì, un acronimo, viene usato.
1: Viene
0: spesso
1: usato, Kendrick Lamar, sicuramente, non so se è The All Time, però insomma, che partecipava alla canzone, no?
0: È uno bello great.
1: Anche
0: comunque
1: Beyoncé potrebbe rientrare, non sì, of All Time, ma no, sicuramente del suo tempo, anche perché oggi compie 45 anni, auguri!
0: Auguri, Queen Bibi, auguri, auguri. C'è New Hit di Miley.
2: Let's go.

0: Volevo farvi notare la sequenza. Prima sì. Miley Cyrus, poi Dua Lipa.
1: Capito?
0: C'è, cioè, ragazzi, qua.
1: Come direbbero i Bundabash, me son tostato tutto. No, scherzo, ovviamente. Lo no, dico solo
0: tra
1: perché.
0: Tra l'altro, va sottolineata una cosa: la prima canzone, quella precedente, era appunto la nuova di Miley Cyrus, che però dobbiamo abituarci. Adesso la dobbiamo chiamare solo Miley, però attenzione,
1: sì.
0: Non è successo come per i figli di Brad Pitt.
1: Che hanno
0: o anche la figlia di Tom Cruise, che hanno cancellato il cognome.
1: Cioè loro volontariamente si sono fatti levare il cognome perché non vogliono avere
0: perché
1: quella
0: perché non
1: relazione.
0: Vogliono, sì, tra l'altro con una sequenza che bisogna fare veramente triste perché poi a un certo punto devono fare tipo dei billboard proprio dicendo, okay. Capito, per ufficializzare sì, la cosa.
1: Le pubblicazioni.
0: Invece in questo caso no, lei non è che si è fatta cancellare il cognome, però in questa nuova fase si fa chiamare Miley con l'accordo del padre.
1: Ma è perché ha trovato chiuso l'anagrafe?
0: No, Billy Ray ha detto io l'ho sempre chiamata Miley, quindi.
1: E quindi.
0: E allora.
1: Ah, Miley!

0: Molto carino da parte di Gali fare un omaggio a Tinto Brass con Paprika.
1: Oggi va così, eh? Oggi le citazioni si sprecano, soprattutto citazioni, direi, a senso unico. Ah,
0: colte, coltissime, adesso, coltissime, sì, coltissime. Sì, sì. Bravo Gali, bellissima questa canzone. Sempre bello risentirla. Sì. Lo aspettiamo, visto che è anche un po', insomma, che attendiamo sue notizie.
1: Però prossima volta, per evitare di fare sempre la figura di quelli alti poco,
0: sì,
1: portiamoci qualcosa, uno sgabello, sì, dei tacchi di quelli che, del Buffalo. Conte Galè. Presente quelli con il riportino.
0: Sì. Dei trampoloni anche.
1: Così
0: qualcosa.
1: Almeno poi nella foto sembriamo più o meno alti uguali.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane.

0: offre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: tutti. Oh, oh.
1: BTS.
0: Non piangere, dai.
1: Con Dynamite.
0: Se vedete un po' di ombra, perché sì, ci sono grandi preparativi per la puntata di, con Massimo Alberti. No?
1: Esatto, esatto, esatto. 15:51 su RTL.
0: Oppure i Pooh sono passati da queste parti.
1: Ah, giusto,
0: che loro. I Pooh vanno sempre con il ghiaccio secco.
1: Girano coi fendi nebbia i Pooh.
0: Tra l'altro, a proposito di Paprika, Manuela ci diceva che la sua barboncina si chiama Paprika proprio perché è ispirata alla canzone di Gali.
1: La sua barboncina. No, è un modo di dire.
0: Un cane, no.
1: No, perché sai, ognuno.
0: Nata nel 2024, sì, quando è uscita la canzone di
1: Gali.
0: Ma salutiamo anche l'ascoltatore, scusa, che ci diceva.
1: Che è una bella
0: giornata.
1: Il suo
0: report medico. È una buona giornata. Ci fa piacere, ovviamente.

non si sa, forse quelli della mala.

0: 883, hanno ucciso l'uomo ragno. Altro che hanno ucciso l'uomo ragno, chi l'ammazza quello?
1: Ma
0: visti i risultati al box office, al botteghino che ha superato. Se stavo pensando, non è che per, magari è per quello che fanno uscire nuovamente Avengers Endgame, perché sai che ha sorpassato anche Avengers,
1: cioè, per riprendere la
0: per
1: vetta,
0: vedere,
1: dici?
0: Sì, poi tra l'altro costa anche meno del solito,
1: certo,
0: quindi chissà,
1: può darsi,
0: si sommeranno
1: perché sono
0: te?
1: Due franchise diverse,
0: però in realtà anche un titolo leggermente diverso, perché Avengers Endgame Encore o Extra come esce da noi,

0: Lo staremo a vedere.
1: Encore è quello che di solito sentite nei concerti, è il bis, cioè quando fanno finta di uscire, poi dai su,
0: dai, entrate. ancora.
1: suona ancora. E allora suoneremo ancora noi dopo il giornale orario. A tra poco.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Joppolo, in provincia di Vibo Valentia, sono le 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano le parole della premier Giorgia Meloni sulle possibili influenze russe nel nostro paese. Sullo sfondo il record di longevità del suo governo. In diretta Alberto Ciapparoni.
5: Noi siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. Queste le parole della presidente del Consiglio Meloni rispondendo a una domanda sulle influenze russe prima di volare da Roma a Bari per la festa organizzata da Fratelli d'Italia per il record di durata del governo. Già perché oggi il suo esecutivo diventa il più longevo della storia repubblicana, superando il Berlusconi 2 con 1413 giorni dal giuramento. La Presidente del Consiglio, in un post sui social, ha scritto che la stabilità è la condizione indispensabile per programmare e, secondo le indiscrezioni, questa sera punterà nel suo intervento soprattutto su temi di politica interna, in particolare economia e sicurezza, a conferma dunque che oramai siamo quasi già in campagna elettorale. Sempre le indiscrezioni dicono che si stia ragionando sul mese di aprile oppure su quello di maggio e che si sono già cominciati i contatti tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico per trovare un'intesa appunto sulla data del voto. A te Valentina.
4: Grazie. Una procedura di licenziamento collettivo trasmessa ai sindacati coinvolgerà più di 2.500 lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Un atto doloroso, ha affermato il portavoce dell'Associazione Italiana Giuristi di Impresa, che ha trasmesso la disposizione, definendolo anche inevitabile e causato dall'assenza di programmazione. Cambiamo argomento. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato tramite social che un drone russo si è abbattuto sull'edificio del servizio di sicurezza ucraino nel centro di Kiev. L'intenzione era colpire l'ufficio del capo del servizio, ha riferito il leader ucraino, aggiungendo che i russi riceveranno una risposta adeguata e di pari entità. Ora la cronaca. Sono arrivati a Firenze i parenti di Lorena Isceri, la donna scaraventata giù da un cavalcavia dal suo ex. La madre, tra le lacrime, ha dichiarato che Lorena voleva denunciare il suo assassino. Intanto la procura avanza ipotesi. Benedetta Mannucci.
6: Un'aggressione premeditata è l'ipotesi più accreditata dalla procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, dall'ex compagno Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per riuscire a svolgere gli accertamenti, anche medico-legali, utili a ricostruire la drammatica vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che dovrà stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
4: E adesso tutte le notizie sul traffico da Autostrade per l'Italia.
3: Via Radio.
7: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a cominciare dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara segnaliamo 3 km di coda per lavori di ripristino incidente. Rimanendo sulla 14 registriamo coda a tratti per traffico intenso tra Imola e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, con tempo di percorrenza di circa 45 minuti. Sulla vicina A13 Bologna-Padova invece, per un'auto in fiamme, si sono formati 3 km di coda tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra due auto registriamo 4 km di coda tra Basso Lodigiano e il bivio per la diramazione per Fiorenzuola in direzione di Bologna. In chiusura segnaliamo una coda sul versante francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Il tempo di attesa è di 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, a più tardi.

0: prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Niente, gli echi sono lunghi.
3: Ragazzi, no, certo.
2: 5 minuti dopo le 16, seconda ora di The Flight, che comincia in questo momento e in questo venerdì 4 di settembre 2026, pomeriggio, la Zac e Matteo Campese con voi fino alle 17.
3: Beh, è stata una settimana molto intensa, no? Per tutti noi, ma soprattutto per te.
2: È stata una settimana, vale come 40 ore di plank.
3: Sì, esatto,
2: la stessa
3: vero,
2: cosa
3: ragione,
2: più o meno.
3: Quindi portate pazienza, mandate qualche messaggino per il nostro Matteo al 378 378 1025.

0: Cesare Cremonini con Grey Goose su RTL 102.5 alle 16:12 minuti. Che fa? Cioè?
1: Fa un sacco di cose, ne avevamo parlato negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, e finalmente almeno abbiamo un nome, il nome è Amateur, che poi è diventato Amateur, visto sì, che ha già annunciato delle date. Disco nuovo, date nuove, per il momento, da quello che mi risulta, non ha ancora buttato fuori nessun trailer, nessun niente, cioè questo nuovo disco.
0: Allora, la cosa che ha buttato mistero fuori, che è importante, 20 di ottobre 2026.
1: Data,
0: a Londra,
1: okay. Sì, sì,
0: a Londra farà questa special night
1: con Donny McCoslin,
0: sì,
1: che è un gigantesco sassofonista che ha suonato nell'ultimo disco di David Bowie, e quindi insomma greatest.
0: Beh, c'è
1: post
0: questa cosa del teschio, che non so se abbia, sì, riferimenti con
1: Amleto, per esempio, essere o non essere, ragù o non ragù, essendo lui di Bologna, insomma, le domande esistenziali sono quelle.

0: Se ci ridanno un po' di fumo in sala, Jazz Club è aperto tutti i giorni dalle 15 alle 17.
1: Miau!
0: Bella
1: fase neo soul di Tiziano Ferro. Tra l'altro, in quell'album lì c'era anche John Legend, una delle tante collaborazioni che il nostro Tiziano Ferro ha fatto con artisti internazionali, tipo anche Kelly Rowland e Mary J. Blige.
0: Il mondo della black music, Tiziano lo frequenta molto. Se questo disco fosse stato cantato in inglese, potrebbe fare.
1: Però in spagnolo l'ha fatto.
0: Sì, ma tu immaginatelo dal vivo in un disco di John Legend a sua volta, no? Non solo John Legend. Ospite. Tiziano ospite oltreoceano, sarebbe perfetto.
1: Perfettamente.
0: L'atmosfera è quella lì. A tra poco.
1: Miau.

0: quando vuoi. Scarica l'app. Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente.
2: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
8: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
2: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo un euro. Discas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
1: Fuori tutto, fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
3: Arcaplanet, convenienza nostra.
4: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
5: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
4: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
5: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
4: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
5: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sente come il ritmo che unisce l'Italia.
1: Il sound.
0: Sì. Kungs con This Girl su RTL 102.5 alle 16.29 minuti in the fly.
1: Approfittiamo per salutare tutti gli amici che ci raggiungono ogni giorno attraverso per esempio la social TV, che è una bellissima community che ormai si distingue, era anche presente al Power Hits con tanto di cartello.
0: Ha
1: fatto anche la foto.
0: Grazie,
1: sì.
0: Grazie.
1: E anche gli amici che ci ascoltano, ci seguono da Twitch, da TikTok o anche ci mandano dei vocali tipo quello di prima.

arrivato fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Offenbach,
1: sono gli Offenbach.
0: Gli Offenbach sono venuti spesso a trovarci, gli Offenbach.
1: L'anno scorso, sì, tra l'altro, erano anche, grazie all'amico internet.
0: Ah, è vero!
1: X-Factor? Ah, già hai capito?
0: No.
1: X Factor sono passati, brava.
0: Sì, che avevano cantato con, non mi ricordo chi.
1: Avevano cantato probabilmente con uno dei semifinalisti,
0: sì,
1: di solito.
0: Fatto...
1: Ma la stessa cosa l'hanno fatta a Sanremo con Sara Toscano.
0: Ecco, bravo.
1: Serata fatto... delle cover, dei duetti.
0: Sì, è vero, ecco, ho fatto un melange. Esatto, un melange.
1: Con Overdrive.
0: È vero, ecco, la memoria ogni tanto si risveglia. Ma amici, adesso svegliate il vostro flamenco paranoia. Samurai J.

0: Boxing Club. Mi sono ricordato che è francese.
1: Ah, ma justement, ma assolutamente. Sì.
0: Sinclair e invece la canadese Kaisa.
1: Che tra l'altro si possono parlare in francese tra di loro, perché
0: volendo,
1: in Canada.
0: Sì, adesso non so da quale parte del Canada.
1: Se è di Montreal possono parlare
0: però,
1: in francese.
0: Oui.
1: Faccio una recherche del tempo perduto.
0: Quando è venuta qui parlava inglese, poi magari parla anche magari il francese.
1: Parla. Allora,
0: chi mi pia per francese, che mi pia.
1: Calgary. E a Calgary si parla così. E come devi parlare?
0: Calgary cos'è? Quebec, Ontario.
1: Calgary è nella Alberta.
0: Alberta,
1: sa
0: ciao
1: che salutiamo
0: Alberta.
1: Tra l'altro.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence o tutto in uno a soli 2,99€.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione. Tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Ed Sheeran con Sapphire su RTL 102.5 alle 16:51 in the flight. Sarà invitato a tutti sti matrimoni Ed Sheeran, eh?
1: Eh beh sì, immagino, voglio dire.
0: Dicevi, scusa?
1: Comunque no, perché è arrivato un messaggio da Lucio, Barbara e Federico che ci ascoltano da Calgary, Alberta, Canada.
0: Ma veramente?
1: Non parlano così.
0: Non parlano a Calgary così, no. Sì,
1: eia.
0: Sì. Le Seadas di Calgary sono una cosa straordinaria.
1: Sì, mi fa. Un po' d'acero, però. Guarda, ragazzi,

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Devo leggere perché non me la ricordo tutta. There's Basie, Miller, Satchmo and the King of All Sir Duke, and with the voice like Ella's ringing out, there's no way the band can lose. Versi
3: e
2: di questa canzone.
3: A proposito, tra l'altro, insomma, visto che è dedicato a un grande jazzista come Duke Ellington, in questi giorni è scomparsa una grandissima cantante che è Cassandra Wilson.
2: Quindi un omaggio che in qualche modo continua in perituro, perché la musica rimane e i grandi musicisti rimangono in qualche modo con noi, così come fa Duke Ellington in questa canzone che vive e rivive in questa meraviglia di Stevie Meraviglia.
3: Sì, Stevie Wonder, tra l'altro esce il disco nuovo, questa è Sir Duke.

0: Perché sei George Benson? Jet Telesforo?
1: Sono io, sì, sì, come no? Magari, magari.
0: Grande Stevie Wonder con Sir Duke in chiusura dell'appuntamento di oggi di The Flight.
1: Un altro disco che prossimamente compie una cinquantina d'anni, l'anno prossimo, mi sembra. Quindi grandi anniversari, bello riascoltarli, bello chiudere la nostra settimana con questa grande canzone.
0: Oh, da un po' che non lo dicevo, buon weekend.
1: Buon weekend, è vero.
0: Non posso dire domani.
1: Eh no, è vero, buon weekend a tutti, anche ad Angelone Vicari e Antonino Ponte in regia. Grazie a tutti voi per averci seguito. A lunedì.
0: Ciao.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Viggiano, provincia di Potenza, sono le ore 17.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. Apriamo con la pagina degli esteri, perché la guerra in Ucraina si fa sempre più intensa. In diretta, per non più di 50 secondi, Alessandra Giannoli.
5: Un drone russo ha colpito il quartiere generale dell'SBU, i servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, la sede degli 007 nella capitale, che si trova di fronte al monastero di Santa Sofia. Quanto ha denunciato il presidente Zelensky in un video diffuso online, si vede del fumo uscire dalla finestra dell'ufficio del capo dell'SBU Pokland, mentre l'edificio appare intatto. Ciò fa pensare a un'azione mirata, ha affermato Zelensky. Pokland è sopravvissuto, il leader ucraino ha riferito di aver parlato con l'uomo al vertice del servizio di sicurezza dopo l'attacco, assicurando che le forze ucraine reagiranno in modo adeguato, significativo e simmetrico alla provocazione di Mosca. Zelensky ha sottolineato di aver dato indicazioni sulla risposta da mettere in atto lo stesso Pokland e ha anche chiesto ai partner internazionali di aumentare la pressione su Putin. Nel raid sono rimaste ferite almeno 9 persone, di cui 7 ricoverate in ospedale.
4: E intanto 5 paesi dell'Unione Europea puntano ad un'intesa con paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti. Lo ha detto il ministro dell'immigrazione danese al termine della riunione a Copenaghen con i suoi omologhi di Olanda, Grecia, Germania e Austria. E adesso andiamo a Venezia per la Mostra del Cinema, di cui RTL 102.5, lo ricordiamo, è radio ufficiale. Linea al nostro inviato Mario Vai.
6: Buonasera Alberto, l'umidità colpisce Venezia che non si arrende alla Mostra del Cinema, i film continuano ad affollare gli schermi. In concorso oggi arriva la Francia con A Place to Heal di Cédric Kahn, un reparto di psichiatria per adolescenti, ragazzi di vita prima che pazienti, filmati con tenerezza ostinata e umanità. Il regista scava con delicatezza tra amori che si accendono in corsia e famiglie sempre fuori campo. Sempre in concorso un'altra ferita della storia, i traumi del Vietnam raccontati dallo giapponese Tsukamoto. Fuori concorso invece un peso massimo della storia del cinema è La giornata di Paul Schrader, lo storico sceneggiatore di Taxi Driver, che porta fuori concorso Lezioni di filosofia. A te.
4: Grazie Mario. E infine chiudiamo questo notiziario con lo sport. Riflettori puntati sulla Formula 1 e sulle seconde prove libere del Gran Premio di Monza. Ci colleghiamo in diretta con Enzo Tamborra per 45 secondi.
7: Ancora buon pomeriggio. Dopo l'1-2 Ferrari nella prima sessione con Leclerc miglior tempo davanti a Hamilton, nella seconda la risposta della Mercedes con George Russell miglior tempo davanti comunque ad un assai competitivo Leclerc a 120 millesimi, terzo tempo per Kimi Antonelli che ricordiamo in gara partirà dalla coda del gruppo per aver sostituito il motore, quarto tempo per la McLaren di Norris davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton e poi con il sesto tempo ancora una McLaren, quella di Oscar Piastri. Ricordiamo domani alle 12.30 le terze prove libere, alle 16 scatta la caccia alla pole position. È tutto lì nello studio.
4: Grazie Enzo, noi chiudiamo con le notizie sul traffico, viabilità.
3: Via radio.
8: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze registriamo 3 km di coda per un tamponamento tra 3 auto. Sempre sulla 1 per il traffico intenso troviamo coda a tratti tra Impruneta e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Medesima la situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono code a tratti tra Imola e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. Il tratto si percorre in circa circa un'ora. Rimaniamo sulla 14, infatti nel tratto compreso tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona si sono formati 3 km di coda per un tamponamento tra un'auto e una moto. In chiusura segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dall'Italia alla Francia è di 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia è di un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, buon pomeriggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Avete capito anche voi, vero? Cioè, pop around the clock, quindi è venerdì, ufficializziamo il venerdì? Sì, ufficializziamolo. Buonasera, benvenuti per i Normal People del mio cuore, 17.04. Siete in diretta con me, la Mario, su RTL 102.5. Se volete potete anche già sbirciare in studio andando chiaramente sul canale 36 del Digitale Terrestre, oppure se vi sentite più nerd, scaricate l'app RTL 102.5 Play, che è estremamente

semplice, e così potete passare tutto il vostro tempo in nostra compagnia con un palinsesto meraviglioso fatto di tanta ottima musica ma anche di tanti appuntamenti per quanto vi riguarda. Il venerdì dura un'ora per un motivo giustissimo, l'imperatore Massimo Alberti mi arriva in console 70-80-90 all'ora, ma che ora abbiamo oggi? Perché c'è la classifica della Fimi, poi il collegamento con Venezia, perché lo sapete, red carpet, film che arrivano, film che vanno, insomma con la Facciali scopriremo che cosa sta succedendo, e poi un 378-378-1025 per concludere la mitica frase: che venerdì di... Intanto c'è la Pausini.

0: E in questo immenso vuoto che c'è in compagnia di Laura Pausini arriva anche Enzo Mazza, perché è il momento della classifica della Fini per noi di Pop Round the Clock. Enzo, buon venerdì, ciao!
1: Ciao, ciao a tutti, buon venerdì, eccoci.
0: Che succede?
1: Allora, andiamo con la top 10. Arti 5, decimo posto con La Bella Vita, poi Geoliedi, Lo Satto, secondo, nono. Kid Yugi, anche gli eroi muoiono, ottavo posto, e Anna al settimo con Migliador la Babe, poi Bad Bunny, Te vidi Rasmus Photos al sesto, e Bresh con Mediterraneo al quinto. Poi entra, nuova entrata, Glocky con Freestyle al quarto posto. Podio invece sempre con Olly, Tutta vita sempre, Shiva con Vangelo al secondo posto e Geolier si conferma al primo posto con Tutto possibile.
0: Giustamente, come dicevamo fuori onda, ci sono ancora i residui dell'estate, qualche novità, poi nelle prossime settimane probabilmente grandi stravolgimenti. Per i supporti fisici lì che succede?
1: E nei fisici anche lì Glocky con Freestyle va direttamente al primo posto. Invece nei singoli Shiva sale al primo posto con Bugie.
0: Intanto stavo leggendo, Enzo, i ragazzi che mi scrivono e dicono: Olly premiato al Power Hits estate, più che meritato. Effettivamente non ci nascondiamo dietro un dito tatuato meno, abbiamo fatto il tifo per lui da sempre, no?
1: Sta arrivando fra poco 100 settimane in top 10.
0: 100. Grazie Enzo, buon weekend, wow. E ci ritroviamo venerdì prossimo. L'abbiamo nominato, arriva direttamente da Napoli, c'è Joliet. Wow.

0: L'eleganza degli Euphoric con Anger Never Dies adesso su RTL 102.5. Ci sono anche le vostre voci, sentiamo.
1: Ciao Bella Mario da Betti, ciao. Da Acqui Terme, e devo dire, per finire appunto la tua frase, in una quotidianità che spesso e volentieri è molto molto pesante, devo dire che venerdì di grande creatività, soddisfazione e colori, perché ho appena finito una borsa fatta da me con l'uncinetto e la fettuccia, super accessoriata tutta quanta da cose colorate, e che veramente, quando ero piccola, fossi stata capace di fare una cosa del genere, sei stata la bambina più felice del mondo. Ma la bambina più felice del mondo lo sono anche oggi. Ciao ciao da Betty.
0: Amore, meglio tardi che mai, tesoro. 378 378 1025. Che venerdì di, tocca a voi.

0: Come tutti i singoli firmati Bruno Mars, nel caso specifico Oh My Soul, adesso su RTL 102.5, Pop Around the Clock, insieme per un'ora dopo Massimo Alberti in console, 70, 80, 90 all'ora, ma fatemelo dire, io amo profondamente Bruno Mars, mi potrebbe cantare il bugiardino, le supposte di glicerina e urlerei al successo, ma cosa che apprezzo ancora di più è che in un mondo dove durante live ci si inventa la qualunque, si tirano giù cavalli alati, unicorni, eccetera, eccetera, lui è uno che invece in concerto ci va solo ed esclusivamente dotato di un'arma che è la sua voce. Viva Dio!
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
10: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
9: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
10: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
9: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
10: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
11: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
13: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: manteniamo questo clima di festa che si è creato anche con Bam Bam di Camila Cabello ed Ed Sheeran, perché su RTL 102.5 si parla del mio secondo grande amore, che non è il presidente Suraci ma è il Festival Venezia, il cinema. Ivana Faccioli, ci ritroviamo a distanza di un anno, ciao!
1: Ma buonasera, buonasera, so che tu sei esperta di cinema e ti piace molto parlarne, per cui il collegamento con Venezia viene ad hoc.
0: Sono troppo contenta, cosa mi racconti? Ti vedo bella sorridente intanto, già questo sì. Mi fa piacere.
1: Sì, stiamo vedendo davvero dei bei film, incontrando persone interessanti. Ti racconto che oggi in concorso sono stati presentati due film, entrambi stranieri. Il primo si intitola Mr. Nelson, Did You Kill People, ed è del regista acclamato giapponese Shinya Tsukamoto con Rodney Hicks e Geoffrey Rush, che voglio dire tutti conosciamo molto bene. Tanta roba. Sostanzialmente racconta il disturbo da stress post-traumatico di un veterano del Vietnam e lo fa senza risparmiare davvero nei flashback che quest'uomo ha, quando ormai sono passati molti anni, le atrocità che sono state compiute in quella giungla contro non solo i Viet Cong ma anche contro i civili. È un film che in certi momenti è quasi spaventoso, immagini molto forti, rumori molto forti, ma penso che il regista abbia voluto proprio rendere l'idea di cosa succede nella mente di chi è colpito da questo tipo di disturbo, e quindi io lo consiglio perché fa vivere davvero grandi emozioni. Poi l'altro film invece in concorso oggi è un film francese, il regista è Cédric Kahn, si chiama 1518. 1518 è l'età di alcuni ragazzi che sono ricoverati in un ospedale psichiatrico per adolescenti, e quindi viene raccontata la storia di alcuni mesi in questo reparto in cui questi ragazzi hanno una serie di problemi, il rapporto con i genitori, l'anoressia, la violenza inspiegabile, gli attacchi
0: molto,
1: di rabbia,
0: molto attuale,
1: tentativi,
0: no, Ivana?
1: Sì, i tentativi di suicidio, molto attuale e anche molto delicato. Il sottotitolo dà speranza perché è A Place to Heal, cioè un posto in cui guarire, insomma, però fa vedere anche un po' il cameratismo che si crea tra ragazzi che finalmente si trovano con persone che li capiscono perché hanno gli stessi problemi.
0: Com'è stata la risposta in sala per entrambi? Che cosa hai toccato con mano?
1: Allora, è stata molto buona per entrambi, però sicuramente per ora il film Wild Horse 9 con degli splendidi attori come Sam Rockwell e John Malkovich resta, penso, nelle preferenze di tutti. Ha ricevuto ieri sera un quarto d'ora di applausi in sala. Quindi sì, assolutamente. Ti dico al volo anche due film che sono stati presentati fuori concorso. Uno è italiano ed è La città dei vivi di Edoardo Gabriellini con Valerio Mastandrea, che tra l'altro è stato nostro ospite stamattina, e poi è stato presentato il film di un maestro come Paul Schrader, che è il regista di American Gigolo, lo sceneggiatore di Taxi Driver, ed è un film che si chiama Lezioni di filosofia, The Basics of Philosophy, e parla di temi molto scottanti sulle note, diciamo, della filosofia di Spinoza, e quindi del confronto tra la razionalità e le passioni. Parla di pedofilia, parla di redenzione, di perdono, di sospetto, di voglia di farla finita, e lo fa però con una forma piacevole, non angosciante, e alla fine, lo ha detto lo stesso regista, vuole instillare un po' il pensiero, il dubbio

0: Niente, domani ci sentiamo perché domani è un gran giorno. Nanni Moretti e gli Oasis. Quindi dobbiamo,
1: dobbiamo sentirci per forza.
0: Assolutamente.
1: Va bene, allora buon cinema e buona Venezia, Ivana.
0: Grazie,
1: grazie
0: Mario.
1: Mille.
0: Ciao, buonasera.
1: Ciao. Intanto New Hit.

0: Diciamo che sono abbastanza d'accordo, se si tratta di stare male per la lontananza si può sopravvivere, ma poi nel rapporto d'amore se si sta male, secondo me è veramente il caso di andare a leggere un nuovo capitolo. 378-378-1025, cosa mi raccontate? Vi chiamo Martipol del mio cuore, sentiamo.
1: Ciao Mario, sono
0: ciao
1: Antonella. Per me oggi è un venerdì di provviste. Sto preparando i peperoni rossi da essiccare e poi farli bruschi, una vera specialità calabrese. Ciao ciao.
0: Lo so, sono tanto buoni i peperoni, ma io, ahimè, qua lo dico e qua ve lo ripeto, non li posso mangiare perché mi rimangono sullo stomaco almeno 6 mesi, mannaggia.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Tutto.
6: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
5: Tutto.
6: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
8: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
10: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
11: Dimmi quando.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
13: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
14: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: E lei è l'ISO che in questi giorni sta festeggiando perché il 1° di settembre è stata archiviata la causa per molestie e discriminazione. Lei dice in un'intervista che ha rilasciato subito dopo: la verità prevalse. Anche vero che però si tratta di archiviazione, che è una cosa ben diversa. Comunque l'abbiamo ritrovata con To Be Loved adesso su RTL 102.5. Vocina al volo, grazie regia.
1: Che giornata di serenità, sono in montagna con una giornata stupenda, una temperatura magnifica. Cosa si vuole di più dalla vita? Ciao.
0: Posso dire però con grande amore che questo messaggio

mi fa invidia, perché io non sono una proprio che ama il mare, anzi non lo amo per niente, mi dà fastidio il sole, il mare, la sabbia, fastidio, però sono una montanera, ragazzi, da buona molisana, parlami di montagna, di neve, di nebbia, di pioggia, sono la donna più felice del mondo, però qua ci sono certe atmosfere estive anche da mare che mi fanno sognare, come in questo

0: Ci sono delle canzoni, secondo me, di cui veramente non puoi fare a meno, e questo pezzo stupendo dei Tears for Fears, Mad World, fa parte veramente di quell'olimpo di singoli che ti possono accompagnare per una vita e regalarti ogni volta delle grandi emozioni. Prima di salutarci, però, con Pop Around the Clock, che ritorna domani alle 17, un ultimo vocale, grazie regia.
1: Buonasera RTL.
0: Io, ciao.
1: Dopo aver lavorato 8 ore, vado in montagna e devo tagliare l'erba fino alle 8 stasera probabilmente. Dato che ti piace tanto la montagna, se vuoi darmi una mano. Ciao!
0: Ma, amore, non solo mi piace molto la montagna, io adoro anche spaccare la legna, quindi se mi dai un attimo chiudo qua baracca e burattini e ti raggiungo. Torno domani, baci dalla Mario, ciao!
2: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
3: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, saprete dire e parlare usando un linguaggio adatto a chi vi ascolta, rispettando insomma forme e armonie, senza che nessuno ve lo chieda. Sarete gentili. Toro, sarete sostenuti dalla Luna se e quando deciderete di fare qualcosa di concreto. Ma non parlatene troppo, altrimenti qualcuno vi farà notare solo i rischi. Gemelli, la Luna vi renderà ancora sensibili a una bellezza evidente, a promesse di armonia che non vi deluderanno mai. Affrontate la giornata con grande leggerezza. Cancro, godrete della vostra luna e del vostro pianeta, per questo percepite energie ed emozioni in crescita. Cosa non sopporterete? Il caos, le bugie e le illusioni. Leone, avrete voglia di pensare di meno, concentrandovi solo su ciò che vi piace e che vi accende. Accontentatevi di piccole cose, di promesse leggere fatte sottovoce. Vergine, lentamente, piano piano, la natura delle emozioni si schiererà dalla vostra parte, facendovi sentire molto più sereni e più capaci di vivere le cose del momento. Cari Bilancia, Luna e Venere si parlano, convincendovi ancora di più circa il valore e il ruolo della bellezza nel vostro presente. Non vi resta che essere voi stessi fino in fondo. Scorpione, avrete voglia di coccolare la vostra componente emotiva con emozioni gentili, con parole e con gesti che celebrino una certa bellezza. Non amerete il disordine. Sagittario, parole ed emozioni andranno migliorando notevolmente con il passare delle ore, facendovi sentire più tranquilli e meno obbligati a mostrare ciò che sentite. Capricorno, impossibile non notare qualcosa di impreciso, qualcosa che disturba il vostro amore per l'equilibrio e per una presunta perfezione. Imparate a tollerare. Acquario, l'amicizia lunare vi connetterà ancora di più alla bellissima leggerezza di Venere, vostra amica e alleata di vita. Ricercherete solo le migliori intenzioni e le cose che valgono. Infine, cari Pesci, non abbiate fretta di giudicare il presente, aspettate invece che la luna passi dalla vostra parte, facendovi vedere ogni cosa da un altro punto di vista. Tutto cambierà.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: La console di Massimo Alberti che sta per arrivare segna le 18.
2: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura la sesta ondata di caldo che sta colpendo l'Europa e l'Italia. Tutti i dettagli in diretta con Alessandra Giannoli per 50 secondi.
5: Cupola di calore sull'Europa. In Italia si boccheggia da nord a sud. A caratterizzare il fine settimana sarà l'alta pressione di matrice subtropicale africana che ben conosciamo. Le temperature in molti casi sfioreranno i 40 gradi, in particolare in Mediterraneo.

0: con in testa la Puglia, sabato Bollino Arancione per tre città, Bari, Brescia e Campobasso, domenica con Brescia in giallo si aggiungerà Perugia, strette nella morsa dell'Afa nel weekend anche le regioni settentrionali, ma con temperature che non supereranno i 36-38 gradi. Poi da mercoledì si attende un calo termico con l'arrivo a partire dal nord di flussi di aria fresca e perturbazioni dall'Atlantico. Da giovedì anche il resto della penisola sarà interessato da rovesci che faranno diminuire la calura secondo gli esperti, anche se la stagione non è ancora finita, quella del 2026 si profila come l'estate più calda di sempre, capace di battere anche il record del 2003.
1: C'è un'ultima ora, Ferrovie dello Stato multata per il cielo che bloccò Roma Termini, 1,75 milioni per grave negligenza. E adesso i numeri della borsa, Stefano Ungarelli.
2: Buonasera agli ascoltatori. Chiusure dei mercati europei quasi tutte positive, escludendo Piazza Affari la peggiore che chiude con il FTSE MIB a meno 0,28, di segno opposto al resto del mercato con il FTSE Italia Mid Cap a più 0,72. I migliori del listino di oggi sono Prysmian, più 2,05, ST Microelectronics, più 1,85 e Stellantis, più 1,80, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Eni, meno 3,29 e Diasorin, meno 1,82. Stabile lo spread BTV Bund, che ora segna 80 punti, invece in deciso rialzo il prezzo del petrolio, ora $95 al barile. Dai, il SEC Data Analytics è tutto, buon weekend!
1: Infine per lo sport ci occupiamo di tennis e andiamo negli Stati Uniti per gli Open. In campo la nostra Jasmine Paolini, in diretta c'è Enzo Tamborra.
3: Ancora buon pomeriggio, in salita questo sedicesimo di finale per l'azzurro, posta la veterana rumena Kirstea, 36 anni, la Paolini ha perso infatti il primo set per 6-3, un primo set all'andamento piuttosto strano perché la Paolini era partita benissimo, era 2-0 e ha avuto la palla per andare anche sul 3-0, poi un blackout che le è costato un parziale di 10-0 che ha rivitalizzato la Kirstea, che poi ha vinto per 6-3. In questo secondo set però la Paolini è partita con il piede giusto. Siamo 2-1 per l'azzurra che poco fa ha strappato il servizio all'avversaria. 30-0 adesso sul servizio alla Paolini, è tutto nello studio.
1: Grazie Enzo, un'ultimissima notizia, il taglio delle accise sul gasolio sarà prorogato di 5 giorni, da domenica 6 settembre fino a giovedì 10 compreso, e quanto ha deciso il governo per fronteggiare il caro carburanti che non accenna a fermarsi. È tutto, ora ci sono le notizie sul traffico, viabilità.
4: Via Radio.
5: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Carenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Valmontone e Anagni verso Napoli segnaliamo 6 km di coda per un tamponamento tra 5 auto. Il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla 1 per il traffico intenso registriamo code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico e tra Reggio Emilia e Terre di Canossa, in entrambi i casi in direzione di Milano. E la situazione è simile anche in direzione opposta tra Casal Pusterlengo e Fidenza. Sulla 1 direttissima, ma inoltre per un incidente ci sono 2 km di coda tra Badia e Aglio in direzione di Firenze. Uno sguardo in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, tra il bivio per la 7 Serravalle Genova e Pegli verso Ventimiglia troviamo 5 km di coda per un tamponamento in galleria tra 3 auto e si transita su una corsia. Sulla 7 invece per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5. 70, 80, 90. Allora.
6: Le 18:04 minuti di venerdì parte un altro appuntamento con la storia della musica qui su RTL 102.5. Io sono Massimo Alberti e oggi vorrei iniziare col boss. Bruce Springsteen è una delle sue canzoni più patriottiche, direi. Born in the USA.

Il brano che ha reso famoso Madonna grazie a quell'esibizione agli MTV Music Awards era appunto questa Like a Virgin. E parlando di brani che ha reso un famoso gruppo, devo dire anche questa, You're My Heart, You're My Soul. Loro sono i Modern Talking.

Solo grandi successi qui su RTL 102.5 con Kim Carnes, la canzone dedicata agli occhi fantastici di Bette Davis. Ah, ci tenevo a dirvi una cosa, avete scaricato l'app di RTL 102.5 che si chiama RTL 102.5 Play, perché lì ci sono tutti i nostri programmi, per cui se volete riascoltarli vi consiglio di scaricare l'app se ancora non l'avete fatto. C'è anche 70, 80, 90 all'ora, perché proprio tutti i programmi di RTL 102.5. Andiamo avanti con la musica, ci sono ora Santa Esmeralda.

0: Ultimo disco e anche ultimo ballo per Donna Summer, appunto questa Last Dance. Io sono Massimo Alberti, ogni venerdì dalle 18 alle 19 qui su RTL 102.5 conduco appunto il programma 70, 80, 90 all'ora. Vorrei ringraziare anche tutti i ragazzi in regia oggi: Anthony Loponte, Michael Triverio, Angelo Vicari e Luigi Nino. Ciao ragazzi, è tutto, ci sentiamo venerdì prossimo, ciao!
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Margherita di Savoia, che è in provincia di Foggia, sono le 19.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Oggi a Bari la festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record di longevità del governo guidato da Giorgia Meloni. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
4: Eh sì, buonasera Andrea. Dunque oggi l'esecutivo guidato dalla Premier Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana, superando il Berlusconi 2 con 1413 giorni dal giuramento. La Presidente del Consiglio stamani in un post sui social ha scritto che la stabilità è la condizione indispensabile per programmare. Poi, prima di volare da Roma a Bari per la festa di Fratelli d'Italia per il record di longevità, ha risposto ad una domanda sulle influenze russe, affermando che il governo è sempre mobilitato sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi. E secondo le indiscrezioni, nel suo discorso, fra pochi minuti, Meloni punterà soprattutto su temi di politica interna, in particolare economia e sicurezza, a conferma, insomma, che oramai siamo quasi già in campagna elettorale. Sempre le indiscrezioni dicono che si stia ragionando sul mese di aprile oppure quello di maggio e che siano già stati avviati i contatti tra Fratelli d'Italia e PD per trovare un'intesa sulla data del voto. Vedremo, a te.
3: Grazie ad Alberto Ciapparoni. Un'aggressione premeditata, questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della 1 dall'ex, che poi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Sono stati ascoltati a Firenze dagli investigatori la madre e il fratello di Lorena Isceri, la 45enne aggredita in garage, caricata in auto e poi gettata da un viadotto.

0: della Uno, Barberino del Mugello, dal suo ex Federico Vella di 36 anni che poi si è suicidato lanciandosi nel vuoto. I familiari hanno confermato che la relazione tra i due era stata troncata dalla vittima dopo un paio di anni perché l'uomo era diventato ossessivo, aveva paura, era stata in Puglia da noi anche per questo, non l'ha denunciato per non danneggiarlo, ha riferito la mamma di Lorena. La donna, lo ricordiamo, chiusa nel bagagliaio dal killer, seppure con mani e piedi legati, era riuscita a chiamare le forze dell'ordine arrivate sul luogo della tragedia troppo tardi. L'ipotesi più accreditata ora è della procura. Cura è un'aggressione premeditata. Lunedì sarà disposta l'autopsia che dovrà stabilire se la 45enne sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
1: Ora gli esteri, con le crescenti tensioni internazionali per il conflitto ucraino. Valentina Iannicelli.
2: La guerra in Ucraina si muove tra parole e droni. Il presidente Zelensky ha denunciato tramite social che un drone russo si è abbattuto sull'edificio del servizio di sicurezza ucraino nel centro di Kiev. L'intenzione di Mosca era colpire l'ufficio del capo dell'intelligence, ha riferito il leader ucraino, aggiungendo che i russi riceveranno una risposta adeguata e di pari entità. Intanto, forse l'apertura del presidente russo Putin a un possibile negoziato ha convinto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner a correre al cospetto dello zar, e forse la paura di bombardamenti russi su Kiev potrebbe convincere gli stessi mediatori trumpiani a rinunciare alla visita in Ucraina. Nel frattempo, interlocuzioni tra i servizi segreti dei due paesi belligeranti sono in corso, confermati dallo stesso leader di Mosca, mentre attacchi incrociati devastano le città, Kiev e Odessa nel mirino russo, Sochi sul Mar Nero in quello ucraino.
1: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ora andiamo a Venezia per il Festival del Cinema. La nostra inviata Ivana Faccioli.
3: Buonasera Andrea, giorno 3 della mostra e non mancano le emozioni. Sono sbarcati poco fa gli Oasis, che erano dati in forse fino all'ultimo. Domani sarà presentato il docufilm Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. Oggi intanto in concorso due film che esplorano le sofferenze umane. Il primo è Mr. Nelson, Did You Kill People, del giapponese Shinya Tsukamoto con Rodney X e Geoffrey Rush. Si racconta del disturbo post-traumatico da stress di un uomo che ha combattuto la guerra del Vietnam. Il film non nasconde nulla, nemmeno le peggiori atrocità. E poi è stato presentato 15-18 del francese Cédric Kahn. Lo spettatore viene portato dentro un ospedale psichiatrico per giovani adolescenti, appunto dai 15 ai 18 anni. Tra malattia mentale, rapporti con i genitori e tentativi di suicidio, ogni storia è un pugno nello stomaco. Fuori concorso invece La città dei vivi, dell'italiano Edoardo Gabriellini con Valerio Mastandrea, e l'interessante The Basic of Philosophy, lezioni di filosofia di Paul Schrader, regista nel 1980 di American Gigolo, che lanciò nell'Olimpo delle Stelle Richard Gere, lo stesso Gere che qui regala un cameo. È una dissertazione filosofica su ragione, errori, vergogna e colpa. E domani sarà anche il giorno di Nanni Moretti. A te.
1: Grazie Ivana Faccioli, siamo allo sport, fra Formula 1, calcio e tennis. Enzo Tamborra.
4: In apertura il calcio con Genoa Como. Fischio d'inizio questa sera alle 20.45. Prende il via una terza giornata del campionato di Serie A, caratterizzata da ben tre big match. Domani alle 18 Inter-Napoli, alle 20.45 Roma e Atalanta, con Sarri che ha convocato per la prima volta Kessié e Roe. Domani alle 20.45 Juventus-Milan, classica del calcio italiano. Per la Formula 1 si profila un duello Ferrari-Mercedes sul circuito di Monza nella prima sessione di prove libere. 1-2 Ferrari con Leclerc e Hamilton. Nella seconda sessione, miglior tempo per George Russell davanti a Leclerc e a Kimi Antonelli. Domani alle 12.30 le terze libere, alle 16 la caccia alla pole position. Per il tennis si è chiusa al terzo turno l'avventura US Open di Jasmine Paolini, sconfitta con un doppio 6-3 dalla 36enne rumena Cirstea. Domani per i sedicesimi del tabellone maschile, Darder Sweeney e Cobolli Blocks.
1: È tutto, ora le previsioni del tempo e poi le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.
5: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nel corso del weekend continuerà a splendere il sole sul nostro territorio, salvo per delle nubi a tratti compatte nella serata di domenica sulle Alpi. Temperature massime ancora molto elevate per il periodo, con valori infatti ben oltre le medie stagionali, punte che localmente sfioreranno i 34-35 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 10 km di coda tra la

0: La programmazione di Roma Sud è a Anagni per chi viaggia in direzione di Napoli, con il traffico che transita su una sola corsia e il consiglio di uscire presso la stazione di Valmontone. Spostiamoci sulla 1 direttissima, anche qui a seguito di un incidente risolto rimangono 3 km di coda tra Badia e Fiorenzuola per chi viaggia verso Firenze, mentre sempre per un altro incidente da poco risolto sulla A4 Milano-Brescia segnaliamo 3 km di coda tra la tangenziale esterna e Trezzo in direzione di Brescia. Sempre sulla A4 Milano-Brescia troviamo forti incolonnamenti per traffico tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra la tangenziale Est e Viale Certosa verso Milano, così come sulla A14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid-Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very Normal.

0: Inizia con noi il weekend, entra nel vivo dopo il grande Massimo Alberti. Buona serata amici e amiche da protagonisti e da quel gran paragnosta napoletano, il nostro Gianni Simioli. Dov'è? Para.
1: Sono qui, mi sentite, mi vedete, spero di sì.
2: Ma certo.
1: Allora, buonasera. Francesco Taranto, prima lasciami dire, lo dico a quelli che non ci seguono in radiovisione ma solo in radio, il nostro Fredella questa sera è Prugna.
3: È vero,
0: sei Prugna? Di corpo.
2: No, vabbè, dici tu, aiuta. No,
1: questo
2: aiuta,
1: l'hai detto tu, io e Taranto non ci saremmo mai permessi.
2: No, noi sempre elegantissimo, sempre elegantissimo.
0: Come si dice,
2: Fredella,
0: un lasciativo per lasciarsi andare.
2: No, vabbè.
1: Esatto, guarda, tranquillo. Comunque stai come sempre benissimo, sbarbato, state con noi, sarà un venerdì certo, insieme, ovvio. leggero. Molti di voi stanno andando al mare, visto anche le temperature e il Niño. Taranto, com'è il Niño dalle due parti?
2: È tornato il Niño pure qua, 33 passa gradi, sì.
0: È purtroppo. Il Niño o il Mignolo, non ho capito.
2: Anche il Mignolo.
1: Eccolo qua. Cominciamo? Certo,
0: esatto, vai.

0: Zayn insieme a Taylor Swift, 19-15 minuti, apriamo protagonisti, abbiamo un sacco di mission per voi, cari amici, e riusciremo a farle tutte, riusciremo. Vai, sì.
1: Sì.
2: Oro ha rubato
1: che
2: una fettatrice.
1: Tu, neanche io, sì.
2: No. Ha rubato una fettatrice e il proprietario del bar dice: se ti servono i soldi, ti do un lavoro. L'importante è che tu mi riporti indietro la fettatrice.
1: E allora, se c'è il proprietario di questo bar, perché non si mette in contatto con noi? Scusa, Francesca, ma mi hai mandato tu questo messaggio verso le 14? Oggi si festeggia la giornata mondiale del benessere sessuale?
2: Beh, sì, me l'ha girato Taranto questo messaggio, veramente.
0: L'ho visto anch'io, nella nostra chat bollente, quasi protagonisti, diciamo.
1: E come vogliamo trattare, diciamo, questo tema? Sentiamo, Fredella.
2: Io chiamerei un sindaco per vedere se in quella città hanno festeggiato, visto che siamo un programma di sindaci.
1: Che ne sai, sessuali. Che fa il giro delle camere da letto tutte le sere, tutte le notti?
2: Perché non si può con la fascia tricolore.
1: Certo, si può, hai ragione, si può.

0: 19:21 RTL 1025 protagonisti. Questo è il programma dei sindaci ufficiali. Quindi vogliamo fare gli auguri a un sindaco, Gianni, giusto?
1: Nicola, il nostro super
2: sindaco dei
1: Nicola
2: sindaci.
1: Bravo, bravo, più volte sindaco.
0: Nicola, allora, Pinto, che... auguri!
1: Auguri!
3: Grazie, grazie anche a voi.
0: Ma non ci chiedi,
2: ma non
0: per
2: sa
0: cosa?
2: Perché.
1: Non è neanche Natale ancora.
3: Gli auguri si accettano sempre.
0: No. Ma oggi è la giornata del benessere sessuale, quindi auguri.
3: Allora è proprio il mio compleanno.
2: Numero uno.
1: Perfetto, grazie sindaco dei sindaci, grazie.
0: Complimenti Nicola, sei stato sorteggiato e viva la tua città che?
3: Rodi Garganico, venite vai. A Rodi che è la città dell'amore.
2: Ehi là.
0: La città dell'amore,
1: addirittura. Del benessere sessuale, portate il regalo al sindaco perché è pure il suo compleanno oggi.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
6: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
5: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
6: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
5: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
6: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21.15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
13: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Elisa, anche fragile, 19:34 minuti in protagonisti, come sempre, come la tradizione, atterriamo all'aeroporto di Roma Fiumicino quest'oggi dal nostro Luigi Provenzani. Luigi,
1: buonasera ragazzi, come va? Buon venerdì a tutti quanti. Vi ho portato qui in postazione oggi all'aeroporto di Roma Fiumicino un ragazzo altissimo di 2 metri, per chi ci stesse seguendo in radiovisione. Si chiama Maurizio, benvenuto Maurizio.
2: Buonasera.
1: Come stai?
2: Tutto bene, tutto bene. Un po' stanco, però tutto bene.
3: Ma non è che gli alza tacchi, scusa, è vero? Se
1: No. Posso confermare.
3: Allora, la domanda che Gianni vuol farti, no. Gianni, falla.
4: Gliel'ho già fatta in privato, faccio un'altra domanda, ma quando ti dicono "oh, ma quanto sei alto" e body shaming, ti offendi? No.
2: No, assolutamente no. Anzi, un complimento, dire quando sono alto, dai.
4: Al supermercato ti capita che le signore ti chiedano di prendere quel prodotto che è in alto?
2: Assolutamente sì, ma anche al lavoro, sempre.
1: E tu lo fai o dici di no? Non posso.
2: Lo faccio.
1: Una brava persona.
2: Sono gentile, dai.
4: Che domanda volevi fare tu a Maurizio?
3: No, la domanda è: uno che è alto 2 metri al volo in 30 secondi in macina, come fa a fare cheek to cheek?
4: Ecco qua.
3: Questa è la domanda.
2: Purtroppo ancora lo provo. C'è tempo.
1: Quindi tornerai e risponderai a Fredella, va bene? Sì, facciamo così, è una promessa.
2: Tornerò e risponderò.
4: L'idea ce l'ho, devi comprarti un carro funebre e ti metti dietro. Ecco, vabbè, tutto a posto. Grazie.
1: Che base, facciamo le cose.
0: Che base, ragazzi, bellissima questa base. Peccato interromperla, va bene, grazie. Buon viaggio. Buon viaggio, c'è il nostro New Hit.
5: Let's go.

0: 19:40, 3 minuti, anche i Muse Starlight qua in protagonisti. Altre mission di quest'oggi.
1: Sì, a parte gli Oasis che dobbiamo rintracciare alla mostra del cinema
0: è vero.
1: Di Venezia, perché dobbiamo portarli a Ceri di San Vito, Gianni, ti ricordi?
2: Gli inviati alla mostra di Venezia, ragazzi, sono top player, per cui sicuramente riusciranno a portarli non solo ai nostri microfoni ma anche a Ceri di San Vito. Allora, la domanda che voglio fare a Fredella, anche a te Tardo, siamo uomini o caporali? Quindi la domanda diventa: siamo pedoni o automobilisti? Chi risponde?
1: Codice della strada, attenzione, risponde quando passeggiate.
2: Chi risponde?
1: Diciamo.
0: Siamo tutti e due.
2: E tra poco vi diamo una notizia proprio dell'ultima ora.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
6: Elegance is a journey. Air France.
5: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
7: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour. Una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane. Con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
12: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
13: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
12: Fuori tutto? Fuori subito!
13: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
14: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
15: Perché è ultra veloce come te, Kimi!
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Dimmi qua.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700

0: di U2 in protagonisti 19:52 minuti. Allora, nuovo codice della strada, giusto?
1: Esatto, novità Gianni, che accade?
2: Allora, lo ricordiamo, è prevista una sanzione molto molto bella tosta per i pedoni che attraverseranno la strada utilizzando smartphone, tablet e pure quelle che gireranno per, mentre girano, esatto, girano la frittata.
1: Allora, io al telefono ho Don Pablo a Praia Mare, un sacerdote. Don Pablo!
3: Buonasera!
1: Buonasera, lei attraversa con lo smartphone o col breviario?
3: Il breviario è sullo smartphone ormai.
1: Complimenti. Lo sai che non lo può più
0: rischia
1: fare.
0: Rischia la multa,
3: No. Che cosa non posso più fare?
1: Non può più attraversare mentre legge come per i patetici il Vangelo attraversando sullo smartphone.
3: No, per i patetico no, però mi fermo e prego.
1: Addirittura prega che non prende la multa. No, oppure
2: se si ferma sulle strisce pedonali comunque.
1: Ah, non ha la macchina lei?
3: No, io ho la macchina, ma non prego in macchina.
1: Ah, vabbè, non abbiamo capito nulla. No, il codice della strada è chiaro.
2: Devi dirgli che non può pregare neanche mentre attraversa. Grazie, Don Pablo.
1: Non si può pregare quando si attraversa. No,
2: il nostro Don Pablo da Praia a Mare.

0: Texas, Say What You Want, alla fine della prima ora di Protagonisti. Abbiamo anche in Cruciterga, tutti ce lo chiedono,
1: sì, ma è incredibile, è l'unico quiz dove non si vince niente, eppure quello più richiesto. Fratella, ma qual
2: non è vero,
1: il segreto?
2: Non è vero, si vince stasera un barattolo di carta igienica, un rotolo
0: barattolo.
2: Di carta
0: igienica. È una nuova invenzione, un barattolo.
2: E c'è la carta igienica e barattolo sotto vuoto, non si può.
1: Guarda che forte, forte come idea, quasi quasi da breve. Carta igienica e barattolo.
0: A tra poco.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Anche a Medea, in provincia di Gorizia, sono le 20.
4: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. A Bari la festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record di longevità del governo Meloni. Lungo intervento della Premier, sentiamo Alberto Ciapparoni.
5: Dopo 1413 giorni il consenso è ancora più alto dell'inizio. Così Meloni esprime la sua soddisfazione per il record di longevità del governo, rivendica la bontà della coalizione di centrodestra che ha regalato stabilità al paese in quanto unita per qualcosa e non contro qualcuno. Poi ringrazia i suoi vice Salvini e Tajani, riconosce che non sempre si vede la discontinuità voluta e indica come prossimo obiettivo una nuova legge elettorale con cui i cittadini scelgano programma, coalizione e candidato premier e che impedisca ribaltoni e accordi di palazzo, come invece vorrebbe il PD. Ma la Premier si concentra in particolare nel sottolineare l'azione dell'esecutivo e i risultati ottenuti. Primo, adesso l'Italia conta a livello internazionale. Secondo, i conti pubblici sono stati messi in ordine dopo il disastro del superbonus. Terzo, i tanti nuovi posti di lavoro creati. Quarto, la riapertura al nucleare. Infine, ecco la promessa, non ho mollato e non mollerò mai. Un intervento, insomma, da piena campagna elettorale.
2: Anche in questo inizio di settembre il caldo imperversa su Europa ed Italia. Alessandra Giannoli.
6: Cupola di calore sull'Europa, in Italia si boccheggia da nord a sud. A caratterizzare il fine settimana sarà l'alta pressione di matrice subtropicale africana che ben conosciamo. Le temperature in molti casi sfioreranno i 40 gradi, in particolare in meridione con in testa la Puglia. Sabato bollino arancione per altre città, Bari, Brescia e Campobasso. Domenica con Brescia in giallo si aggiungerà Perugia, stretta nella morsa dell'afa nel weekend anche le regioni settentrionali, ma con temperature che non supereranno i 38-36 gradi. Poi da martedì si attende un calo termico con l'arrivo a partire dal nord di flussi di aria fresca e perturbazioni dall'Atlantico. Da giovedì anche il resto della penisola sarà interessato da rovesci che faranno diminuire la calura. Secondo gli esperti, anche se la stagione non è ancora finita, quella del 2026 si profila come l'estate più calda di sempre, capace di battere anche il record del 2003.
2: Chiudiamo con lo sport, parliamo di calcio. Fra 45 minuti il primo anticipo della terza giornata di campionato si giocherà Genoa-Como. È tutto per questa edizione, ora le previsioni del tempo e poi le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia. A dopo.
4: Previsioni del tempo.
7: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di sabato con l'anticiclone su tutto il nostro territorio, una giornata soleggiata, cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud. Caldo anomalo, intenso per essere ormai settembre, con temperature su tutte le nostre regioni che oscilleranno mediamente tra 30 e 36 gradi. Anche domenica stabilità e caldo intenso. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Via radio.
8: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete ma con alcuni disagi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli dove a seguito di un incidente ora risolto rimangono 8 km di coda tra la diramazione di Roma Sud e Anagni per chi viaggia in direzione di Napoli. E il consiglio di uscire presso la stazione di San Cesario, percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare in A1 ad Anagni. Rimaniamo sempre sulla 1 per segnalare che per il traffico intenso si sono formate code anche all'altezza del bivio con la A22 Brennero-Modena per chi proviene da Bologna ed è diretto verso il Brennero. Stessa situazione anche sulla A4 Milano-Brescia con incolonnamenti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Milano, così come sulla A14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Seconda ora di protagonisti, la seconda ora del venerdì, siccome è l'ultima settimana, è al bacio, esatto, è al bacio.
9: Sì, oh. È la prima la nocciola. Posso dire, allora, vogliamo ricordare il cruci
0: terga.
9: Terga, cioè perché, cruci terga a culo.
1: Perché, esatto, esatto, perché si chiama cruci terga? Perché insomma, la risposta è a culo, 378-378-1025, non è ancora pronta la domanda di questa
9: no,
1: sera.
9: No, già c'è, io ce l'ho. Come si chiama quel giornalista famosissimo che cosa dice, anzi, il giornalista della rete Rai che decide di lasciare il programma Terza Rete e il programma come si chiama? Come si chiama? Il titolo del programma.
1: È più lunga la domanda, ma quanto è lunga sta domanda? Come si chiama il giornalista
0: della Rete? Il nome del programma. Esatto, sì, che questo giornalista, della Terza Rete Rai, insomma, ha lasciato da
9: ragazzi,
0: un po'.
9: Con la M.
1: Sì,
9: di mamma.
1: 378 378 1025. Boh, non ho capito.

0: Sam Smith, One Last Song. 20:11 su RTL 102.5. Ha indovinato, adesso lo chiamiamo. Anzi, io direi già di chiamarlo.
1: No, un momento, devi ripetere la domanda.
0: Allora,
1: perché...
0: il Cruciterga di oggi, vi abbiamo chiesto come si chiama il programma con la M di un famoso giornalista che ha lasciato la terza Rete Rai per andare in un'altra azienda, no?
2: Ecco, sentiamo.
1: Allora, ricordate che questa sera abbiamo messo in palio un barattolo di carta igienica. Buonasera Luca.
3: Pronto?
1: Buonasera,
3: ecco.
1: Luca.
3: Ciao, ciao ragazzi, buonasera.
1: RTL 102.5, complimenti per il coraggio. Allora, qual è la risposta?
0: Ecco, vai, qual è?
3: Mi manca Rai 3.
1: Perfetto!
0: Ma ha allora, vinto un barattolo.
2: Ma come ha fatto?
1: Allora, dimmi Luca.
3: Mi sono aggiudicato un weekend a Ponza grazie a RTL 102.5.
0: Ma quale weekend?
1: Noi abbiamo parlato subito, noi siamo onesti, di un barattolo di carta igienica. In realtà è una cosa innovativa, è come se fosse una marmellata di fragole.
0: La devi
1: solidificare e poi la usi. Sei contento?
3: Contentissimo, grazie, non vedo l'ora.
1: Da dove ci chiami?
3: Da Ponza!
1: Grazie
0: Ponza,
1: Luca.
0: Ponza,
1: dice Fredella.
3: Esatto, Ponza.
1: Ma perché c'è un'altra Ponza?
2: Infatti, che
0: no, magari
2: dice,
0: no, no, grazie. C'è Ponza e l'isola che si chiama Ponza.
3: Che è sicuramente più informato.
1: Va bene, riceverai il barattolo di carta igienica in busta anonima e riservata. Grazie Luca.
3: Grazie a voi.
1: Ciao. Ci ringrazia pure, ragazzi, ma abbiamo un pubblico veramente incredibile.
0: Sono pure felici. Prossimo premio, un barattolo di aria di Foggia.
1: Va bene, continuiamo, vai.

0: Imagine Dragons, Believer, 20 e 19 minuti in protagonisti in questa seconda ora insieme.
1: Possiamo dire che cerchiamo il sindaco di Bolzano?
0: Sì, sì.
1: Lanciamo un appello, andiamo un po' al nord, visto che abbiamo ascoltato il sud.
2: E sapete perché? Perché vogliamo chiedere al sindaco di Bolzano come sono rientrati i bolzanesi dalle ferie.
1: Ma come? In treno, in aereo?
0: No, nel senso c'è stress da rientro anche lì a Bolzano o no?
2: Ecco, perché un sindaco ha empatia con i suoi cittadini, quindi può dircelo, giusto Fred?
1: È la pancia dei nostri cittadini.
2: È la pancia di Bolzano, il sindaco di Bolzano.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Nostalgia di Blanco, 20 e 30 minuti, su RTL 105, in protagonisti. Di nuovo, Terminal 1 all'aeroporto di Roma, Fiumicino, dal nostro...
1: Dove c'è il nostro Luigino!
0: Provenzali!
2: Ah, che rima, ragazzi! Allora, ancora buonasera dall'aeroporto di Roma, Fiumicino. Io sono con una bella famiglia, dei bimbi qua, un sacco di chiacchieroni che hanno visto la nostra postazione.
3: Ciao.
2: Ecco,
3: ciao.
2: Che ci saluta già il piccolo Federico, c'è anche Leonardo buonasera. Qua e diceva, ma com'è possibile che fate la radio dall'aeroporto, eh? Sì, facciamo la radio dall'aeroporto.
4: Noi, però.
2: Allora, dove siete stati di bello, Federico? Raccontaci. Guarda, parla vicino al microfono, mi avevi detto che siete stati in crociera, vero?
5: Istanbul.
2: Istanbul.
5: Rodi.
2: Rodi. Sì. E poi? Sta chiedendo aiuto papà, anche al papà.
4: Milano,
2: papà.
4: Milano.
0: Sì,
2: Milano.
0: Esatto.
2: Milano.
4: Perché in crociera a Milano
0: è certo,
4: può andare,
0: arrivare, scusa, cioè, sul Naviglio, sul Naviglio.
2: Giustamente, sul Naviglio. Dove
5: Santorini.
2: Santorini, un'altra bellissima destinazione. Facciamo salutare anche il papà, dove siete diretti?
6: Siamo rientriamo in Sardegna.
2: In Sardegna, allora dove? Un saluto, perché Fiumicino dove? Unisce, ragazzi. In Sardegna dove, mi chiedono? Sassari.
0: Sassari.
4: Ah, dove ci sono i famosi Sassari di Matera. Località molto conosciuta. Bene, salutiamo gli amici di Sassari, grazie da Fiumicino al nostro Luigino.
0: Ciao Luigi.
2: Ciao.

0: Proprio così, Poker Face di Lady Gaga, 20:38 minuti. Tra l'altro, nel fuori onda, chi ci segue fuori onda lo sa,
1: che nemici. Accade di tutto.
0: Accade di tutto e si programmano, si progettano già i futuri.
1: Sì, noi facciamo.
0: Cruci terga.
1: No, noi facciamo la riunione di redazione di lunedì. Sai il motivo? Perché abbiamo paura di uno sciopero improvviso.
0: Esatto.
1: E quindi per portarci avanti noi già lunedì.
0: Meglio farla prima.
2: Tra l'altro, poi siamo così ingenui e spontanei che se seguite il fuori onda sentite pure le risposte del Cruci terga.
1: Esatto,
2: quindi
0: è vero.
1: Esatto, tutto.
2: Venite anche in plus. Dimmi.
1: Allora, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso e poi Bolzano. Andiamo lì.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola alle 20.42 su RTL 102.5. Il sindaco di Bolzano Corrarati, che poi è anche una nostra scoperta, diciamo.
1: È vero,
0: siamo
1: è vero.
0: Boy Scout e Talent Scout.
2: Ma
0: noi,
2: dai,
0: no?
2: Abbiamo lanciato tanti sindaci, ricordiamo, no? La sindaca di Celle di San Vito, che salutiamo, l'abbiamo certo. lanciato noi.
1: Quanti adesso quanti follower? Esatto, quanti follower ha? 2 milioni.
0: 2 milioni, lunedì partiremo proprio da lei, andremo lì certo. a Celle di San Vito lunedì.
2: Se ci risponde,

0: perché con 2 milioni di follower uno potrebbe anche essere, insomma,
1: montarsi. Sai, se non ci risponde, che facciamo?
0: Che facciamo?
1: Lei è Cele di San Vito, andiamo a Cele Ligure. No. Cambiamo cella, come si dice?
0: Lanciamo un'altra Celle, mi sembra giusto. E allora, tra poco, amici di Bolzano, il vostro sindaco sullo stress post vacanze. Parla lui di voi.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente!
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Tutto.
11: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
10: Tutto.
11: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Mediaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaboard.

0: Alan Walker, Faded, 20:52 minuti, qua in protagonista è iniziata anche Genoa Como, tra l'altro il nostro Enzo Tambora ovviamente in caso di gol interverrà e ci aggiornerà, ma noi dobbiamo andare a Bolzano.
1: Esatto, oh.

0: il sindaco al momento non ci risponde, sarà ancora in ferie forse, non è possibile.
1: Oppure è rientrato stressato perché volevamo chiedere come stanno i bolzanesi, visto che secondo risponde. Chi l'ha detto che l'effetto ferie dura pochissimo? L'hai detto tu, Francesco?
0: Sì, dicono che l'effetto vacanze fa un po' di stress.
2: È uno studio che abbiamo fatto tutti noi insieme, abbiamo concordato questa cosa che in effetti
0: proviamo, intanto provo a chiamare un altro sindaco, quello di Como, visto che non ci risponde.
2: Certo, mi sta giocando adesso il Como, tra l'altro,
0: però neanche lui forse allo stadio.
1: Io credo che abbia a cuore le sorti della squadra.
0: Ragazzi, tentativo sindaco di Bolzano fallito questa sera, per cui è andata così, non possiamo far nulla. Sapete che vi dico?
2: Ci vorrebbe
0: un po' di buon vento.
1: Ecco qua, dai, ecco qua.

0: RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora questa sera chiudiamo in bellezza, andiamo sul sicuro. Su un brano, sì. Posso dire, come dice sempre Gianni, chi ci scrive i testi? Che non ha bisogno di presentazioni.
3: Diciamo. Non ha bisogno di presentazioni. Anche se però ci tengo a presentarlo sia Taranto. Dai, col tuo vocione, Taranto.
2: Dai, Taranto, vai.
4: Allora, Elvis Presley, Wheelhouse. Rock.
3: Perché ridi? Cioè il vocione,
4: per il vocione.
2: Ma, che vocione? Ma non solo il vocione, è tutto one, ha il piedone grande.

0: Jealous Rock di Elvis Presley, che è Millennium Super, che abbiamo scelto per chiudere la settimana di protagonisti. Però noi puntuali torneremo lunedì, giusto?
1: Torniamo sì. Lunedì con tante mission, tutti i sindaci d'Italia e con i preti anche.
2: Certo, perché stiamo per lanciare il nuovo appuntamento Preta Portè, coinvolgeremo tutti i don italiani, quindi fatevi avanti.
1: Uno per uno, e poi anche le suore lo faremo.
2: Vabbè, con calma.
1: Sulla sigla di clausura.
0: Vabbè, a lunedì.
1: A domani.
0: Ciao.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Borgo Ricco, in provincia di Padova, sono le 21.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. A Bari, la festa di Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Sul palco la premier Giorgia Meloni ha tenuto un lungo discorso. Ascoltiamone un passaggio.
6: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato. E quel giudizio, dopo 1413 giorni, siete voi con questa presenza, siete voi insieme ai milioni di italiani che non sono qui questa sera, ma che sono ancora al nostro fianco, ancora ci chiedono di non mollare. È di questo che noi andiamo fieri, di questo che dobbiamo andare fieri, non di governare da 1413 giorni, ma di avere da voi ancora dopo 1413 giorni un consenso più alto di quello che avevamo il primo giorno di questo governo.
5: E sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi dell'accise sul gasolio, in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Un'aggressione premeditata, è questa l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della 1 dall'ex Federico Vella, che si è poi tolto la vita lanciandosi anch'egli nel vuoto. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che dovrà stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. E siamo allo sport, parliamo di calcio. In campo l'anticipo della terza giornata del campionato di Serie A, Genoa-Como, la linea ad Enzo Tamborra.
7: Sì, buona serata, si gioca da 14 minuti a Marassi, 0-0 tra Genoa e Como, inizio di gara nel segno dei lariani, che hanno molto possesso palla e che sono andati anche non molto lontani dal gol con una bella azione corale che ha portato al tiro Perrone, palla alta sulla traversa, poco fa ci ha provato anche D'Acugna, che però non è riuscito a coordinarsi da buona posizione. Como che gioca con le sue caratteristiche, con Dubicas, unica punta, ma con alle spalle Dio, Paz e Baturina. Il Genoa invece si affida a Colombo, supportato da Ubiaic, parte dalla panchina l'ultimo arrivato, un cavallo di ritorno, El Shaarawy. Ancora Como, possesso palla, abbiamo toccato il quarto d'ora di gioco, 0-0 il punteggio, è tutto, linea allo studio.
4: Via Radio.
8: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete con solo pochi disagi. Partiamo

0: Dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Colleferro e Anagni in direzione di Napoli. Stessa situazione sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la diramazione di Ravenna verso Ancona. E un chilometro di coda per lavori sulla A7 Serravalle-Genova, tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Tre minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon venerdì 4 settembre 2026, che bello, siamo qui la suite su RTL 102.5, ormai è The Weeknd, quindi buonasera Nicolò Giustini.
3: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, ma soprattutto senza di lei, felici di ritrovarla da Roma, splendida, splendente, in forma smagliante Stefania Iodice.
4: Buonasera. Tu menti sapendo di mentire, perché la mia dimentina. Faccia... Diventina, quindi è bella profumata, fresca. No, perché ci sono tutti i residui della settimana, ma immagino anche per alcuni ascoltatori, per tanti ascoltatori. Ma ce la faremo anche per questo venerdì sera, o no?
2: Certo che ce la faremo, perché ci siete voi al 378-378-1025. Noi salutiamo anche Francesca Cheyenne, la ritroveremo lunedì a partire dalle 21. Siamo in tre a ballare l'Alligalli, non vediamo l'ora di ascoltare il contenuto tra poco di Stefania Iodice.
4: Eccomi, sì, già che accollano responsabilità.
3: Sì, lui
4: certo.
3: Fa così. Fabio Sigla.
5: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: Bruno Mars, le 21:12, RTL 102.5, la suite. Enzo Tamborra, a te.
1: Sì, buona serata. Stiamo seguendo Genoa Como, l'anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Sì, a questo momento 24esimo, la partita la fa il Como, ma a passare in vantaggio è stato il Genoa al 21esimo, azione di rimessa con Colombo che ha bruciato Ramon, ha servito verso il centro e Osmaic in spaccata ha messo alle spalle del portiere del Como, ma c'è il pareggio del Como. C'è il pareggio del Como, lo diamo proprio in presa diretta con un tiro di Baturina che ha sorpreso il portiere Rossoblu, dunque 25esimo nel corso del primo tempo, Genoa 1, Como 1. Linea allo studio.
2: Beh, due gol in diretta, bellissimo. Grazie mille, Enzo. Vi racconteremo poi il finale della partita. C'è anche Madame su RTL 102.5 con la sua Mama, non Mama.

0: Lina Sax, sta walking alle 21:18 su RTL 102.5. Linea Enzo Tamborra.
1: Enzo.
2: Dai. Ci sei, Enzo?
0: Enzo.
3: Eccomi. Eccomi, eccomi.
1: Eccolo.
0: Vai.
3: E allora c'è il sorpasso del Como. Ehi. Il sorpasso del Como che era sotto 1-0, ma in pochi minuti la ribaltata. Squadra veramente forte quella di Fabregas. C'è stato un cross da sinistra e il tap-in sempre di sinistro al volo di Diao per il gol del 2-1 per la formazione lariana. Il Genoa, ricordiamo, era passato in vantaggio con una rete di Osmaic, il pareggio di Baturina e poi Diao ha fermato il 2-1. Siamo oltre la mezz'ora di gioco lì nello studio.
2: Ma quindi di questo Como dobbiamo avere paura per questa Serie A quest'anno?
1: Direi di sì.
2: Poi, paurina anche
1: paurina.
2: Noi?
0: Paurina del Como, paurina. Bella paura, questa citazione.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a €799. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Benvenuto al superpilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Dimmi quando.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da €9,950, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8,000, tanfisso €8,99, tag €13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da €9,950 e con un pieno fai più dei 700 km.
10: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli €599. Troni, non ci sono paragoni!
11: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
12: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
11: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
12: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
11: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
12: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
13: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Show Mendes, le 21.30 su RTL 102.5 la suite. Enzo, a te!
1: Stiamo assistendo ad una deliziosa lezione di calcio da parte del Como, che ha segnato il terzo gol sul campo del Genoa. Genoa 1, Como 3, azione in linea bellissima, Ian Couto per Nico Pazzi in area di rigore, ha controllato e ha calciato sotto la traversa. Giocano a memoria, una squadra che migliora di partita in partita. Lo scorso anno era una sorpresa, adesso è diventata una certezza. Genoa 1, Como 3, siamo al 43esimo del primo tempo.
2: Grazie Enzo, novità!

0: Avevo proprio bisogno di questa riflessione su Katy Perry. Davvero,
1: sì.
0: Ti ringrazio.
1: Cioè,
0: continua
1: lei ha detto
0: pure.
1: Che con Trudeau ha trovato finalmente l'amore della sua vita, nonostante gli 8 anni trascorsi con Orlando Bloom,
2: con
1: voglio
2: Truffaut.
1: Dire. Con Trudeau.
2: A Trudeau.
0: Con
2: Truffaut. Scusate.

0: te non te.
1: Ecco,
2: Laura Pausini alle 21:45, la meraviglia.
3: È allucinante. Cioè, non hai proprio la sensibilità dell'orecchio, non guarda, senti le note.
2: Ci sono rimasto molto male perché oggi sono arrivato in studio e una persona, un nostro amico regista Cristian Alberton, mi ha detto che io non vado a tempo. A me pare strana sta roba. Cioè, io non me lo sono mai sentito addosso questa cosa.
3: Nick stava dicendo un'altra cosa.
1: Ah, peggio
3: cioè,
1: pure. Allora,
3: lui non solo non sa andare a tempo, che tra l'altro per fare il nostro mestiere ste è importante.
1: Potrebbe servire un pochino, sì.
3: Ma lui non sente, non capisce proprio le note, cioè non è mai intonato.
2: Perché
3: mai.
2: Ho l'orecchio assoluto, Nick.
3: No, è il contrario, hai l'orecchio negativo assoluto, cioè lo zero assoluto nelle orecchie, zero.
1: Però si può allenare, tranquillo.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
11: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Da Troni fino al 16 settembre a

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk alle 21.56 su RTL 102.5. La suite, attenzione, perché Stefania, oggi è una giornata, una ricorrenza importante. Cioè...
1: Assolutamente, ci teniamo a ricordarlo perché oggi, 4 settembre, è la giornata mondiale del benessere sessuale. Cioè, una cosa della quale dobbiamo prenderci tutti quanti cura, no?
0: Sì, tu in che modo lo fai, per esempio?
1: Ma... aspettando che arrivi l'occasione.
2: Aspettando primavera. Scusami, tu invece, visto che ridi.
1: Caro Simo, infatti tu cosa
0: fai? Io la vado a cercare l'occasione.
1: Ah, sì. Marpione.

0: Anastasia, One Day in Your Life, alle 21.59 in chiusura della prima ora della suite, ma non vi preoccupate perché ne sta per arrivare una seconda e poi una terza e parleremo del benessere sessuale, no?
1: Sì, sì, approfondimenti specifici ovviamente.
2: Ah, però, non vediamo l'ora.
0: Sì. A tra poco.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Anche a Pastorano in provincia di Caserta sono le 22.
4: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati a Bari. Oggi la festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record di longevità del governo Meloni, lungo intervento della premier. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
5: Dopo 1413 giorni il consenso è ancora più alto dell'inizio. Così Meloni esprime la sua soddisfazione per il record di longevità del governo, rivendica la bontà della coalizione di centrodestra che ha regalato stabilità al paese in quanto unita per qualcosa e non contro qualcuno. Poi ringrazia i suoi vice Salvini e Tajani, riconosce che non sempre si vede la discontinuità voluta e indica come prossimo obiettivo una nuova legge elettorale con cui i cittadini scelgano programma, coalizione e candidato premier e che impedisca ribaltoni e accordi di palazzo, come invece vorrebbe il PD. Ma la premier si concentra in particolare nel sottolineare l'azione dell'esecutivo e i risultati ottenuti. Primo, adesso l'Italia conta a livello internazionale. Secondo, i conti pubblici sono stati messi in ordine dopo il disastro del superbonus. Terzo, i tanti nuovi posti di lavoro creati. Quarto, la riapertura al nucleare. Infine, ecco la promessa, non ho mollato e non mollerò mai. Un intervento, insomma, da piena campagna elettorale.
2: Parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare i territori della NATO. Così Donald Trump dal suo studio ovale. Intanto i due inviati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono a Mosca, dove sabato incontreranno il presidente Vladimir Putin e domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E siamo allo sport con il calcio. Si sta giocando l'anticipo della terza giornata di campionato. In campo Genoa e Como, la linea ad Enzo Tamborra.
6: Ancora buona serata, siamo all'11° minuto di gioco nel corso del secondo tempo a Marassi, il punteggio è Genoa 1, Como 0. I rossoblu erano passati in vantaggio con la prima palla gol creata in partita con Osmaic, bella l'azione del Genoa, ma poi la reazione del Como è stata perentoria. Como che sta giocando un grandissimo calcio, la ribaltata in 5 minuti fra il 20° e il 25° del primo tempo con le reti di Baturina e poi quella di Diao, a mettere il sigillo sul risultato, una prodezza di Nico Paz dopo un'altra bellissima azione corale del Como. Insomma, Como che continua a crescere, Como che non si è scomposto dopo aver subito il gol e che sta dimostrando tutta la sua maturità. Sta cercando adesso di riaprire il match il Genoa all'attacco, ma non riesce a rendersi pericoloso. 11° nel corso del secondo tempo, Genoa 1, Como 3. Linea allo studio.
2: È tutto, ora la viabilità.
4: Previsioni del tempo.
7: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di sabato con l'anticiclone su tutto il nostro territorio, una giornata soleggiata, cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud. Caldo anomalo, intenso per essere ormai settembre, con temperature su tutte le nostre regioni che oscilleranno mediamente tra 30 e 36 gradi. Anche domenica stabilità e caldo intenso. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
8: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento lungo la maggior parte della rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sulla A30 Caserta Salerno, dove in seguito ad un incidente in cui sono rimaste coinvolte 4 auto si sono formati 2 chilometri di coda tra Palma Campania e Sarno in direzione di Salerno. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.
9: Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid Inter. Noi dire Champions League. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: RTL 102.5, la suite, buonasera, bentrovati, buon venerdì 4 settembre 2026, è weekend, fine settimana, noi ci siamo fino alla mezzanotte, Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri, che bello ritrovarsi, vero Stefania?
1: Bellissimo, fino alle 24, poi si va a nannina, giusto? Che programmi abbiamo per questo venerdì notte?
2: Speriamo di non andare a nanna subito, io e Nick andiamo a fare i monelli.
1: Ma dove?
0: Non andiamo a fare la nannina perché andiamo a fare la nannona.
1: Nannona,
0: ripartiamo con Napoleone.

0: mare.
1: Rinasce col sole, sei un pensiero speciale.
2: Eros Ramazzotti, sì, un pensiero speciale lo dedicherei anche a tutti, sì, coloro che magari si sentono particolarmente giù di morale, un po' sottotono, fiacchi, che non ce la fanno a ricominciare in questo settembre maledetto. Tranquilli, è normalissimo, capita e passa. Perché indichi Giustini?
1: Beh, perché è in questo momento un po' fiacco, un
2: è
1: po' sottotono.
3: Ma come ti permetti?
1: Non hai manca aperto il microfono, vabbè, talmente sei fiacco.
3: Sembrava che non dovessi intervenire in questi interventi, invece alla fine, anche stavolta, sono dovuto.
1: Ce l'hai fatta, però poi io ritornerei, Stefania, a parte tutto, per spiegare meglio cosa intendiamo quando parliamo di benessere sessuale, perché ci possiamo scherzare.
2: Ma tu sei rimasto fermo lì.
1: Sì, ci possiamo scherzare, ma è una cosa molto seria.
2: Sì,
1: okay?
2: Ma io volevo cambiare argomento.
1: No, invece
3: no.
1: No.
3: No.

0: Achille Lauro 1969, stiamo sulla luna.
1: Male,
0: no, niente. Alle 22:19 RTL 102.5. E allora Stefi, dove eravamo rimasti?
2: Io volevo parlare della September Sadness, che ho anche provato ad imparare a pronunciarla. Tu invece ti sei, no? Impuntato su una cosa, sì.
0: Sì, no, pensavo volessi disquisire e insomma spiegare perché proprio questa giornata è legata a una tematica così importante. Tutto
2: ma
0: qua.
2: In questi casi io lascerei parlare gli esperti della materia. Nick, tu cosa hai da dire?
3: 378-378-1025, la giornata del benessere sessuale o il September Sadness. Cosa volete sentire?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Regina, ma che bel sorriso.
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: RTL 102.5 è la radio di X Factor. Da giovedì 10 settembre alle 21:15 preparati per il grande show musicale firmato Sky Original. Segui con noi tutta la nuova stagione di X Factor 2026.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
13: Elegance is a journey. Air France.
12: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
14: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
15: Però dai, bravo anche lo speaker.
16: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
17: La musica di Arti 5 arriva sui palchi di tutta Italia con Aspettando Vittoria Tour, una serie di appuntamenti imperdibili nelle principali città italiane, con partenza il 15 ottobre da Padova. Con RTL 102.5 puoi esserci.
18: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

parlare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: Viaggio Antonacci, le 22.30 su RTL 102.5 nella suite. In chiusura si è tanto scherzato della giornata mondiale del benessere sessuale, in realtà dietro è una tematica tanto importante, lo dicevamo prima tutti insieme, come sì. Per esempio all'interno di questa giornata abbiamo il conoscere e rispettare il proprio corpo, vivere la sessualità in modo libero, consapevole e consensuale, mm-hmm. e sottolineiamo ancora una volta consensuale, e avere anche relazioni basate su rispetto e comunicazione. Poi ci sono tante altre motivazioni per cui si è istituita questa giornata mondiale, ma queste erano le principali.
1: Grazie per avercene messo a conoscenza.
0: Vabbè, Simone. Novità, grazie, andiamo, dai, meglio.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: 2-5 è la suite. Enzo, per davvero questa volta a te.
1: A te, Enzo.
2: Eccomi, sì, la partita sta finendo, ma nel periodo non collegato c'è stato anche il quarto gol del Como. Doppietta di Dio.

0: anche Madonna nella suite su RTL 102.5, Girl Gone Wild, alle 22.45 su RTL 102.5. Cosa ci metto?
1: Sempre particolare energia quando disannunci Madonna.
2: A lui Madonna piace tanto, beh, voglio dire. Qual è la tua canzone preferita di Madonna, Simo?
0: Vabbè, assolutamente Girl Gone Wild.
1: Pensavo dicessi Like a Virgin.
2: Sì, Marameo. Marameo. Non sapeva neanche fosse sua. Comunque, abbiamo...
0: Questo lo dici tu, perdonami. No, abbiamo... Anche perché abbiamo la nuova adesso.
2: Quale nuova?
0: Del producer.
2: Ah, quella. Beh, allora diciamo che l'abbiamo potuta sentire
0: anche Stefania. Che ogni volta che io dico producer, non so perché.
2: Che poi si dice producer con la I.
1: No, è perché mi piace molto come lo
0: si mette a ridere
1: questo termine. Sorrido che è diverso.
2: Giulia Bresch, serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: The River, James Bay, alle 22:52 all'interno della suite 102.5 in questo venerdì 4 di settembre. Tra poco la terza ora, e quindi bisogna quagliare. Adesso cosa succede nella suite?
1: Niente, nel senso che tra poco ci sarà l'half an hour del Nick.
0: No, tra poco, cioè, cavolo, quindi, manca noi, mezz'ora.
2: Noi ci riposiamo, tu intanto pensa a trovare
0: Stefania,
2: notizie,
0: allora,
2: la redazione.
0: Stefania, non sono neanche due settimane che sei arrivata,
1: no,
0: e già abbiamo questa confidenza.
1: Nick,
0: sì?
1: C'è da dire che settimana prossima, magari tra poco lo ricordiamo, riparte anche l'Europa, la Champions League, e noi ci saremo,
0: certo,
1: è corretto?
0: Noi dire Champions League.
3: Salida del vuelo con destino alla

0: Giannini Maschi alle 22.59 su RTL 105 nella suite. I maschi.
1: I maschioni che sono nella suite piuttosto.
2: Dove sono?
1: No?
2: Bene, è vero.
1: Sono le palmiere di Colocestini.
2: No. I maschioni che sono nella suite sono Cristian Bertone, Fabio Romano in regia e poi Andrea Salvati, che voglio dire, no? È il maschione per eccellenza, sì.
1: Anche super informato.
2: Insomma, dici tu?
1: Come insomma, dai.
2: Ha detto insomma, Salvati ha fatto così, ha allargato le braccia.
0: Va bene, a tra poco nella terza ora insieme la della ora. Suite.
3: La suite che?
1: Anche a Fornari, in provincia di Messina, sono le 23 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
0: Buona serata, ben ritrovati da Andrea Salvati. A Bari, la festa di Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Sul palco la premier Giorgia Meloni ha tenuto un lungo discorso, ascoltiamone un passaggio.
5: Oggi, quando l'Italia siede al tavolo, tutti sanno che con quell'interlocutore bisognerà fare i conti ancora a lungo. Il risultato è che la nostra nazione viene presa molto sul serio. E quando vieni preso sul serio, puoi permetterti di dire di no. Puoi determinare le scelte invece di subirle, puoi indicare la rotta invece di adeguarla. Le battaglie che perdeva l'Italia, quelle che erano perse in partenza, oggi le vince. Ecco il valore della stabilità ed ecco il valore di avere un governo che ha un mandato popolare. Sono conquiste che vogliamo lasciare agli italiani indipendentemente da chi vincerà le prossime elezioni. Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata poco dopo le 21.30 nel Cosentino, con epicentro situato a 3 km ad ovest di Castiglione Cosentino. Il sisma, che si è verificato ad una profondità di 9 km, è stato distintamente avvertito anche a Cosenza e nei comuni del Tirreno. Non si segnalano al momento danni a cose o persone, ma molti cittadini sono scesi in strada spaventati. E siamo allo sport con il calcio. Vittoria sonora per il Como contro il Genoa nell'anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Enzo Tamborra.
6: Ancora buona serata, possiamo dire senza dubbio altra impressionante dimostrazione di forza per la squadra di Fabregas, 4-1 a Marassi contro un Genoa che pure un po' casualmente era passato in vantaggio con un gol di Osmaic. Il Como non si è scomposto e ha macinato il suo straordinario gioco, ribaltando la situazione in 5 minuti tra il 25esimo e il 30esimo del primo tempo. Prima il gol di Baturina, poi il sorpasso firmato da Diao. Nico Paz al 40esimo ancora del primo tempo ha praticamente messo il timbro sulla vittoria, ma nella ripresa c'è stato anche spazio per il secondo gol personale di Diao, servito da Moise Kean, che ha dimostrato già di essersi in qualche modo inserito negli schemi di questa macchina perfetta. Va detto che il Como per il momento chiude la giornata sulla vetta della classifica. È tutto per ora, linea allo studio.
0: È tutto anche per noi.
4: Via Radio.
7: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. L'unica notizia riguarda la 30 Caserta Salerno, dove per un tamponamento tra quattro auto si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con la A16 Napoli Canosa e Sarno verso Salerno. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. In alternativa consigliamo a chi viaggia verso Salerno di uscire a Nola, percorrere la statale 6 bis, seguire le indicazioni per Cimitile, prendere la statale 367 verso Palma Campania e rientrare in A30 alla stazione di Sarno. Con questo è tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi.

0: RTL 102.5 Very Normal People.
1: Alle 23.04, attention please.
2: My friend.
1: Because this program is
2: amazing.
1: But also.
2: But
1: not so.
2: Also.
3: The third.
2: Ecco la terza ora della suite.
1: For naviganti.
2: Navigatori satellitari Tom Tom e non.
1: Stefania, passeggeri.
4: E passeggiatrici.
2: Brava,
1: brava Stefi, brava. E allora tutti pronti fino alla mezzanotte a cantare insieme a noi, prego.
4: La sigla?

0: I Red Hot con Dark Necessities alle 23.11 su RTL 102.5.
1: Wow.
0: Nella suite Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Siamo noi fino alla mezzanotte. Tra poco è vero, c'è l'Alfen Hour del Nick, sì. Però giusto il tempo di chiudere con un altro piccolo contenuto by Stefania Iodice.
2: Ecco, ovviamente che io ho preparato. Io volevo solo dedicare un pensiero, visto che abbiamo parlato, no, di questa la settimana del rientro, eccetera, eccetera, di chi torna al lavoro, eccetera, eccetera. Anche i ragazzi dobbiamo pensare, perché tra poco per loro si torna a scuola.
0: È vero, tra poco si torna a scuola.
1: Anche Palmieri torna a scuola, quindi in bocca al lupo a tutti gli studenti come Palmieri.
0: Scuola d'inglese io.
1: Sì.

0: 5 nella suite. E allora tra poco vi siete persi qualcosa. Storie, notizie, racconti, half an hour del Nick. Però Stefania,
1: Dobbiamo fare il tifo, voglio dire questa cosa, per la stazione Colosseo della metro di Roma, perché è stata candidata tra le più belle del mondo e quindi potrebbe arrivare tra le 8 finaliste, perché no, anche aggiudicarsi questo titolo importante.
2: Io non ho mai visto quella di Cologno Nord, anche questa non è
1: ancora
2: male.
1: Più bella, dici?
2: Sì, è a livello secondo me, siamo qua. Comunque,
1: strano che non l'abbiano inserita in questa classifica, però.
0: Ma anche Milano da Teo a me non dispiace,
2: non è
0: per
2: male,
0: esempio,
2: anche quella, eh.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Datroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum. Costruita intorno a te.

A meraviglia dei Coldplay alle 23:29 su RTL 102.5 nella suite. Allora, l'ultima mezz'ora, fino alla mezzanotte, per chiudere la giornata, ma per chiudere anche la settimana. Vi siete persi qualcosa? Storie, notizie?

0: Se racconti, non vi preoccupate, è il momento di recuperare tutto con l'Alfenauer del Nick. È il momento dell'Alfenauer del Nick. State!
1: Allora, l'abbiamo detto ieri, oggi ci sarebbe stato l'esordio delle azzurre della pallacanestro al mondiale, esordio vincente, dopo 32 anni si torna a vincere contro la Repubblica Ceca 54-63, ora bisognerà giocare contro gli Stati Uniti, però buona la prima e facciamo anche l'in bocca al lupo, sempre a proposito di sport al femminile, domani alle azzurre della pallavolo che alle 18 giocheranno la semifinale dell'Europeo contro la la Polonia, semifinale sarà Serbia-Turchia.
0: Bravo Nick che ti sei ripreso subito. Grazie. Professionista, novità.

0: 23:36 RTL 102.5, la suite Half an Hour del Nick. Dove eravamo rimasti?
1: Continuiamo a parlare di calcio perché sapete, settimana prossima torna la Champions League.
0: Sì.
1: E tra le tante partite che seguiremo anche qui su RTL 102.5 ci sarà Inter Real Madrid.
0: Inter.
1: E il Real Madrid, che era partito molto bene in campionato, dando anche, facendo anche delle prove molto convincenti, invece questa sera primo stop per i Blancos contro il Betis di Siviglia. Quindi come arriverà alla partita contro l'Inter lo vedremo. Ricordiamo che l'Inter però deve giocare domani una partita complessa. Stefania, contro chi? Vediamo se lo sai.
2: Guarda, non lo so.
1: Il Napoli, Stefania!
2: Ma veramente?
1: Il Napoli, Stefania, proprio
2: e devo
1: tu.
2: Guardare meglio il calendario, dai.
3: Tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: R.E.M. alle 23.44 su RTL 102.5 nella suite. Half an hour del Nick, cose da sottolineare.
1: Quanto è bello, Ste, quando lo sentiamo surfare sulla base così. Su,
0: a tempo,
2: Ma a tempo poi.
0: Oh, esatto. Grazie, mamma, finalmente qualcuno l'ha detto. Dai,
1: sapete chi va tanto a tempo?
2: Chi?
1: Cardi B.
0: Beh,
1: Cardi B va tanto a tempo, vuol dire, lo fa di mestiere. È stata avvistata a Udine. Voi sapete che c'è questa liaison tra Cardi B e Okoye. Che effetto ti fa Okoye, Ste?
2: Beh, sospiri, grandi sospiri per una bellezza disarmante. Voglia.
0: Cioè. Non ho proprio idea di come.
1: È carino.
0: È carino.
1: È passabile.
0: E dove gioca?
1: All'Udinese. È il portiere dell'Udinese, che è diventato virale durante il mondiale, nonostante la Nigeria non giocasse, tanto da diventare il fidanzato, evidentemente, di Cardi B.

0: Luca Carboni, Fabi Fibra, fisico e politico alle 23.52 su RTL 102.5. Nella suite vogliamo dire che questa sera c'era anche Tony Pitoni all'Ippodromo a Milano, lo diciamo perché poi ha annunciato la fine di questo periodo musicale e si concentrerà su altro e quindi dirà per un bel periodo
1: sul
0: stop
1: cinema.
0: Alla musica, bravissima, sul cinema e sul suo film che non vediamo poi l'ora di vedere, le riprese inizieranno tra qualche mese.
2: Sì, c'era qualcuno che aveva immaginato, visto che lui aveva pubblicato una storia un po' strana oggi, che addirittura potesse togliersi la maschera.
0: Magari,
1: dai.
2: Ma
1: lo farà un
2: finirebbe
1: giorno.
2: La magia.
0: Infatti, come quando Rey Mysterio si è tolto la maschera,
2: come
0: ti ricordi?
2: Quando tutti hanno scoperto che Spider-Man era Peter Parker, uguale.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire, e quindi Stefania Iodice, a te!
3: Ma lo sai che non ho le competenze per fare questa cosa? Posso dire che il nostro Millennium Hit è un brano del 1979 e che parla di un concetto a noi tutti molto caro, no ragazzi?
2: Sì?
3: Quello dell'onestà, o no?
4: È dura
2: essere onesti sempre, però.
3: Voi lo siete sempre, soprattutto.
4: Billy Joel.

0: Billy Joel, Honesty, alle 23.59 su RTL 102.5 il Millennium, che chiude questa settimana di suite, che però ritornerà puntuale dalle 21 lunedì. E allora noi intanto ringraziamo in regia Fabione Romano,
1: grazie ragazzi,
0: Cristian Alberto, il nostro anchorman Andrea Salvati, e poi ringraziamo la nostra stella, la nostra nuova luce, Stefania Iodice. Grazie Stefania.
2: Grazie a voi, grazie Niccolò Giustini e Simone Palmieri. Ci ritroviamo lunedì e fate buon weekend. Fate cattivelli sto weekend.
1: Oh, anzi. Grazie Stefania.
0: Come Marachelle.
1: Finalmente il monellometro che si alza. Grazie.
0: Che monellometro qua. Buonanotte.
1: Buon weekend e buonanotte.
2: Anche a Scafa, in provincia di Pescara, è mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona nottata, ben ritrovati da Andrea Salvati. Ieri sera a Bari la festa di Fratelli d'Italia per celebrare il record di longevità del governo Meloni. Lungo intervento della Premier. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
4: Dopo 1413 giorni il consenso è ancora più alto dell'inizio. Così Meloni esprime la sua soddisfazione per il record di longevità del governo. Rivendica la bontà della coalizione di centrodestra che ha regalato stabilità al paese in quanto unita per qualcosa e non contro qualcuno. Poi ringrazia i suoi vice Salvini e Tajani, riconosce che non sempre si vede la discontinuità voluta e indica come prossimo obiettivo una nuova legge elettorale con cui i cittadini scelgano programma, coalizione e candidato premier e che impedisca ribaltoni e accordi di palazzo, come invece vorrebbe il PD. Ma la Premier si concentra in particolare nel sottolineare l'azione dell'esecutivo e i risultati ottenuti. Primo, adesso l'Italia conta a livello internazionale. Secondo, i conti pubblici sono stati messi in ordine dopo il disastro del superbonus. Terzo, i tanti nuovi posti di lavoro creati. Quarto, la riapertura al nucleare. Infine, ecco la promessa: non ho mollato e non mollerò mai. Un intervento, insomma, da piena campagna elettorale.
1: Un'aggressione premeditata è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dall'ex fidanzato. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Sono stati ascoltati a Firenze dagli investigatori la madre e il fratello di Lorena Isceri, la 45enne aggredita in garage, caricata in auto e poi gettata da un viadotto della 1 a Barberino del Mugello dal suo ex Federico Vella di 36 anni che poi si è suicidato lanciandosi nel vuoto. I familiari hanno confermato che la relazione tra i due era stata troncata dalla vittima dopo un paio di anni perché l'uomo era diventato ossessivo, aveva paura, era stata in Puglia da noi anche per questo, non l'ha denunciato per non danneggiarlo, ha riferito la mamma di Lorena. La donna, lo ricordiamo, chiusa nel bagagliaio dal killer, seppure con mani e piedi legati, era riuscita a chiamare le forze dell'ordine arrivate sul luogo della tragedia troppo tardi. L'ipotesi più accreditata ora è della procura, è un'aggressione premeditata. Lunedì sarà disposta l'autopsia che dovrà stabilire se la 45enne sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo.
1: Lo sport con il calcio: il Como ha vinto a Genoa nell'anticipo della terza giornata 4-1 per i lariani. Oggi altre tre partite: Fiorentina-Torino, Inter-Napoli alle 20.45, poi Roma-Atalanta.
3: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida su tutta la rete gestita, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra il bivio con la A22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento fino alle 6 di mattina. Chiusura analoga sulla 13 Bologna-Padova per il tratto compreso tra Villa Marzana-Rovigo Sud e Rovigo in direzione di Padova. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Martedì dalle 21 ascoltate Real Madrid Inter. Noi dire Champions League. RTL 102.5. Very normal.

0: In ottamboli del weekend c'è Vanessa Grigia.
1: Oh,
0: signori,
1: sì, anche Vanessa, se sono Grey. White questa sera e c'è lui, Andrea De Sabato.
0: No, diciamolo bene, Vanessa Grey.
1: Grazie.
0: No,
1: perché, insomma, ma Vanessa se vuoi Grigia. Anche ma chi sei?
0: Ma chi sei, Vanessa Grey?
1: Oramai è così.
0: Mai visto? Abbiamo un partè, cioè, hai capito? C'è la crema della crema adesso.
1: Ho visto,
0: di
1: abbiamo Fabio Romano e Christian Alberton.
0: Wow, wow.
1: Gli applausi, ragazzi.
0: Diciamo che di solito.
1: Ci no, piacciono.
0: No, perché ho detto la crema della crema? Perché di solito è difficile trovarli a quest'ora di notte, no?
1: Vabbè, Alberton, diciamo che non c'è forse ogni tanto,
0: sì,
1: il venerdì.
0: Alberton, ok. Ma Fabio Romano, io lo vedo sempre alla cena di Natale.
1: Ah, vedi, senso. Una volta al mese, rincontrare le persone una volta all'anno, anzi, sì, dai, facciamo così. 0225 15 15, amici, chiamateci in diretta subito, ok?
0: Sì, oppure 378 378 1025, dateci dentro magari con tanti messaggi vocali. Partiamo con il nuovo di Olivia Dean.

0: arriverà l'amore, Emma, e se lo canta, lo dice Emma, ci dobbiamo credere. Qui su RTL 125 in Ottamboli con Andrea De Sabato e Vanessa Gray. Stai bene, caro Andrea? Stai bene?
1: Ma ah,
0: oggi
1: è una
0: venerdì,
1: domanda?
0: Sì,
1: ah,
0: poi
1: okay,
0: dopo
1: sì, sto bene.
0: Ecco, dovevi portarmi il salame al cioccolato oggi?
1: Ma sai che oggi, infatti, io è tutto il giorno che mi chiedevo: ma cosa sto dimenticando? Ero in macchina poco fa, ho detto: cacchio, il salame di cioccolato. Speravo non ti ricordassi.
0: Ma io mi ricordo tutto, ma andiamo al telefono. C'è Stefania, Stefano, e non sono soli, mi sa. Ciao,
1: ciao Stefania, ciao, ciao Stefano.
2: Ciao, abbiamo Isabella che sta dormendo.
0: Ah,
2: è una bambina di 5 anni.
1: Ciao Isabella.
0: Scusa,
1: anche.
0: Svegliamola allora.
1: No,
0: che dici? No, no, no, no, amore.
2: No,
0: quello della zia.
1: Tra l'altro, il vantaggio che ascoltando RTL 102.5 tutto è on demand, quindi nel caso domani quando la saluteremo, poi gli puoi far sentire
0: il podcast. Su RTL 102.5 in Ottamboli. Dai, brava. Quindi siete in vacanza, o meglio, siete stati in vacanza, state rientrando?
2: Sì, siamo stati a Camerota, Marina di Camerota, e adesso stiamo ritornando a Treviso.
1: Ma siete abituati di quel posto, o la prima volta che andavate da quelle parti?
2: No, è la terza volta in quest'estate, perché abbiamo una casa. Con l'occasione saluto anche l'altra mia figlia che mi sta aspettando a Treviso, Sofia, che è già
1: male. Sì.
2: Che ci tiene anche tanto.
1: Certo, salutiamo anche Sofia.
2: Perché mi sentiamo sempre, ogni volta che viaggiamo è la radio quella che ascoltiamo in assoluto.
0: Grazie.
2: E quindi siamo veramente con te. Stefano, saluta.
3: Per le altre volte avete fatto passare i vocali.
0: Vedi.
2: E poi ogni volta c'era una galleria e non sentivamo mai il nostro messaggio.
0: Ma noi lo sapevamo, eravamo nella vostra macchina, abbiamo detto questa volta li chiamiamo, non mandiamo il messaggio
2: bellissimo.
0: Vocale, questa volta li chiamiamo e li sentiamo come premio.
1: Bene.
0: Ok?
2: Siete grandi,
1: continuate
2: così.
1: Ciao, buon rientro a casa allora.
0: Ragazzi, allora
2: grazie.
0: Quindi noi vi abbracciamo. Stefano, ce la fai? Stai a posto,
3: sì,
0: con la guida?
3: Sì, mancano 3 ore, quindi.
0: Dai.
1: Allora sei arrivato già, ma sì. L'importante è non avere fretta di arrivare,
0: no.
1: Insomma.
0: Ciao ragazzi, buon rientro.
1: Ciao.
2: Grazie,
1: ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Tame Impala and Jenny. Dilla all'americana.
0: Tame Impala and Jenny.
1: No, Dracula.
0: Dracula.

0: The Temper Trap su RTL 102.5 in Ottambuli con Vanessa e Andrea, mezzanotte 21. Dove andiamo di bello?
1: Andiamo a Marostica da Lucia. Oh. Ciao Lucia.
0: Ciao Lucia.
2: Ciao.
0: Senti, tu ci hai scritto raccontandoci che stai tornando dalla famosissima partita Scacchi Viventi.
1: Cioè raccontacela meglio.
2: Allora, intanto è una serata favolosa in tutti i sensi, anche letterale, perché Marostica è una cittadina medievale bellissima.
0: È vero, vero.
1: Sì, abbiamo visto delle immagini, sì.
2: E questa piazza centrale del paese dove si svolge appunto la partita a scacchi è proprio una scenografia naturale con il castello,
0: è perfetto,
2: meraviglioso.
0: Sì.
2: Sì, è perfetto, non occorre fare niente. In più c'è tutta questa organizzazione con tutti i volontari che si appunto vestono con gli abiti d'epoca.
0: E tra l'altro spieghiamolo, sai che tra i componenti, no, degli scacchi ci sono i cavalli, sono cavalli veri.
1: Veri.
0: C'è il cavallo vero, c'è il cavallo veri. Bianco e quello nero.
1: Ecco,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: La regina chi era?
2: C'è la regina bianca e la regina nera.
0: Sono due le regine.
1: Ah, scusami, è vero. Che chi erano le regine?
2: No, non erano personaggi particolari, ma vestiti proprio con la corona, con l'abito lungo.
0: Certo,
2: poi c'è la famiglia. Cioè, praticamente la partita a scacchi è nata perché il doge della Serenissima ha proibito ogni lotta e guerra fra appunto famiglie in contrasto tra loro,
0: e quindi invece che ferirsi veramente se la giocavano a scacchi. Bellissimo.
2: Esatto.
1: Bellissimo. Ma tu in tutto questo, Lucia,
2: la principessa.
1: Eri lì come ospite oppure non so, hai partecipato in qualche forma?
2: Sì, io lì grazie a voi. Perché ho partecipato al concorso RTL. Era da anni che ci provavo, tra l'altro.
1: Che meraviglia, adesso abbiamo capito. Bello,
2: sì,
1: dai.
2: Bellissimo.
1: Ma tu di dove sei?
2: Avevo già provato ad andare e io non sarei tanto lontana perché sono in provincia di Padova e Marostica in provincia di Vicenza.
1: Di Vicenza,
0: esatto.
1: Sì.
2: Però i biglietti di solito vanno subito sold out.
0: Certo.
2: E quindi è difficile già prenotarli.
1: Bene,
2: e
1: tu ce l'hai fatta.
2: Io l'ho già provato con RTL anche già un paio di volte per questa partita a scacchi e quest'anno ce l'ho fatta.
1: Hai visto? Dai, siamo felici per te e soprattutto grazie per avercelo raccontato.
2: Assicuriamoci. Anzi, grazie a voi veramente.
0: Ciao Lucia, grazie davvero, ci hai dato una bellissima notizia. Ciao. Bello, la partita scacchi viventi, però io non so, sarebbe bello anche approfondire su come, perché io gioco a scacchi.
1: Lo so che sei molto bravo
0: però
1: a giocare a scacchi.
0: Devo vedere la scacchiera dall'alto, cioè dal basso non so come funzionerà, chi manovra cosa. Meraviglioso, un applauso a Marostica, questa bella iniziativa.
1: Sì, davvero bella. Intanto Moving to the Sun.

0: Don't Wanna Know, Maroon 5, Kendrick Lamar, RTL 102.5, mezzanotte 31, ci sto troppo ciao. Dentro, baby.
1: Ehi, bro. Ehi, bro, ci sta sempre. Dai, sì. È bello quando ti chiamo così, no? Cioè, ehi, bro, come stai?
0: Ehi, bro. No, in realtà sai fai? Che io sono più, io sono della generazione più, ehi, zio.
1: Ah, non sei generazione Z?
0: No, direi anche di no.
1: Una generazione.
0: Una ora, generazione.
1: Poi, perché vogliamo?
0: Tu che generazione sei? X,
1: ah, che ne so.
0: Y,
1: io. Ma B, non lo so, V di Vanessa.
0: V di Vanessa. Va bene, 02 25 15 15. Se vi scappa un messaggio, non trattenetelo. 378 378 1025.
1: E c'è una novità: Salda Vinci, Fuga d'amore.

0: But you're just a boy.
1: Ah, quanto mi piace questa canzone, questa donna, If I Were a Boy, Beyoncé, e se fossi un uomo, e che te lo dica fa?
2: Sì, è un piacere anche per gli occhi, ma cioè, lo immagino, se uno è giovane.
1: È una grandissima artista, poi ha una voce fantastica. Fatemi salutare chi ci scrive al 378-378-1025, di ritorno dal concertone all'Ippodromo di Milano. Che serata, Noemi, Andrea, Mattia, Thomas, Luna, che bella squadra.
2: Sì, assolutamente sì. Beh, tempo di concerti, noi siamo reduci peraltro concertone da una settimana pazzesca,
1: mamma
2: con
1: mia,
2: Power Hits Estate, Future Hits Live, ragazzi, proprio

0: 9. No. E ovviamente le ore sono piccole.
1: Le ore sono piccole, beh, a Ibiza che vuoi fare?
0: Cioè, per forza.
1: Vai là per fare. Cosa fai? Ci si diverte, le ragazze si divertono. Brave così. A proposito di ragazze, c'è Gaia che secondo me
0: è bella, brava, sensuale, ecco. Super.

0: Diciamo la verità, Get Lucky, Daft Punk, senti che sound, senti che suono. Ma...
1: cambi pezzi.
0: Allora, per gli amici della Radiovisione, a un certo punto ho visto le cuffie di Andrea De Sabato che rotolavano verso,
1: esatto,
0: sud.
1: Esatto.
0: Come cantavano i Negrita, rotolando verso sud.
1: Allora, dove siete? Ma c'è qualcuno che, per esempio, sta andando in vacanza questa notte? O qualcuno che sta ritornando dalle vacanze?
0: Giusto, ma c'è qualcuno anche che lavora?
1: Certo, sono tanti che lavorano.
0: Anche secondo me. Sono tanti. Quindi noi quello che vi chiediamo in generale, siccome questo è uno spazio dedicato alle storie, mi piace pensarla così, è 02 25 15 15 è il numero giusto da fare, ecco, ma ce n'è anche un altro di numero,
1: certo,
0: giusto, se tu vuoi.
1: Certo, 378 378 1025, preferiamo i messaggi vocali, ma se ci volete scrivere, va bene lo stesso, nel senso, si può usare, no, il WhatsApp classico.
0: Sì, sì, sì. Allora, salutiamo chi è stato al concerto di Morandi a Mantova,
1: sì,
0: e loro sono Gina, Vilma e Sara. Quante donne questa sera! Tante amiche! Sara! Svegliati! E Gina, non c'era la canzone?
1: No, Gina no.
0: Gina, svegliati, è primavera.
1: Va bene, facciamo cantare quelli, che, quelli veri, va. Tipo,
0: come,
1: sai,
0: ti permetti?
1: No, per dire, è vero che tu sei vera.
0: Io sono una ragazza vera, vuoi toccarmi?

0: agitare Coca-Cola, lui è Tommaso Paradiso qui su RTL 102.5 in chiusura della nostra prima ora insieme. Sai come stava bene Tommaso Paradiso con questa canzone e un salame al cioccolato?
1: Un salame al cioccolato,
0: benissimo.
1: Purtroppo salame al cioccolato, dolce, un po' salato.
0: Non c'è.
1: No, invece stavo pensando, non agitate quella bevanda gassata se siete in macchina, mi raccomando.
0: No,
1: se
0: no
1: vi si caramella il cruscotto.
0: Sì, ma anche se siete a casa.
1: Anche, sì, effettivamente, però credimi, in macchina mai capitato, è terribile.
0: Dai, annunciami il prossimo brano.
1: Starman, David Bowie.

0: Wow, Starman, David Bowie. Insomma, sono tutte belle le canzoni di David Bowie.
1: Io ne amo tantissime.
0: Eh sì, anch'io. Vabbè, grande personaggio che spesso ascoltiamo non solo con Starman, ma sono tante le canzoni che passiamo.
1: La seconda mi viene in mente è Rebel.
0: Sì, ma insomma, sono infinite.
1: Ce ne sono tantissime.
0: Va bene, con questo direi che abbiamo degnamente chiuso la prima ora di Nottamboli, che è volata.
1: È vero, ce ne sono altre due. Intanto vediamo pronto impostazione il nostro Andrea Salvati con l'informazione. Rimanete lì.

0: anche a Surbo, in provincia di Lecce, è l'una. Buonanotte.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata ad Andrea Salvati. Ieri a Bari la festa di Fratelli d'Italia per il record di longevità del governo. Sul palco la premier Giorgia Meloni ha tenuto un lungo discorso. Allora ascoltiamone un passaggio.
3: Il governo più stabile non è per forza anche il governo più capace. Il governo più stabile è semplicemente il governo che ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato. E quel giudizio, dopo 1413 giorni, siete voi con questa presenza, siete voi insieme ai milioni di italiani che non sono qui questa sera, ma che sono ancora al nostro fianco, ancora ci chiedono di non mollare. È di questo che noi andiamo fieri, di questo che dobbiamo andare fieri, non di governare da 1413 giorni, ma di avere da voi ancora dopo 1413 giorni un consenso più alto di quello che avevamo il primo giorno di questo governo.
2: E anche in questo inizio di settembre il caldo imperversa su Europa ed Italia. Alessandra Giannoli.
4: Cupola di calore sull'Europa. In Italia si boccheggia da nord a sud. A caratterizzare il fine settimana sarà l'alta pressione di matrice subtropicale africana che ben conosciamo. Le temperature in molti casi sfioreranno i 40 gradi, in particolare in meridione, con in testa la Puglia. Sabato bollino arancione per altre città, Bari, Brescia e Campobasso. Domenica con Brescia in giallo si aggiungerà Perugia. Strette nella morsa dell'afa nel weekend anche le regioni settentrionali, ma con temperature che non supereranno i 38-36 gradi. Poi da martedì si attende un calo termico con l'arrivo a partire dal nord di flussi di aria fresca e perturbazioni dall'Atlantico. Da giovedì anche il resto della penisola sarà interessato da rovesci che faranno diminuire la calura. Secondo gli esperti, anche se la stagione non è ancora finita, quella del 2026 si profila come l'estate più calda di sempre, capace di battere anche il record del 2003.
2: Il calcio, nel primo anticipo della terza giornata di Serie A, in trasferta il Como ha battuto il Genoa 4-1. Oggi altre tre gare: Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. È tutto, ora la viabilità.
1: Via Radio.
5: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico assolutamente scorrevole. Sulla rete nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra il bivio con la A22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento fino alle 6 di mattina. Chiusura analoga sulla A7 Serravalle-Genova tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova-Sestri-Levante in direzione di Genova. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Mercoledì dalle 21 ascoltate Napoli-Arsenal. Noi dire Champions League. RTL 102.5 Very Normal People.

0: Tabuli!
1: La seconda ora insieme a Vanessa Gray
0: e Andrea Di Sabato. Mamma mia, quanto ci piace!
1: Quanto ci piace! C'è un cambio regia, Cristian Alberton e Fabio Romano, che davvero non vediamo dalla cena di Natale.
0: Di tempo. No, io l'ho visto l'altra sera all'Arena di Verona. Gli occhi di RTL 102.5 sono ovunque.
1: Sono ovunque. Lasciano il posto a Diego Barbato, che ho sentito chiamare anche Barbuto.
0: Lo so, e sei stato tu e David Bella.
1: E David Bella. Ciao.

0: Elodie Marrakesh, Margarita, bella signorita, muove la colita.
1: Bellissimo. Un mashup firmato Andrea De Sabato, ecco. Ma andiamo al telefono perché c'è Andy. Ciao.
0: Ciao Andy.
2: Ciao, buonanotte, come state?
0: Bene.
1: Tu come è andata l'estate?
2: Ma veramente sto passando un'estate veramente incredibile, perché sto facendo davvero molti spettacoli in giro per l'Italia con i miei tanti personaggi, insomma. E poi posso dire che qui mi è venuto a trovare un amico.
1: Chi è che ti è venuto a trovare? Un personaggio o un amico?
0: No, un amico.
2: No, è un personaggio che è arrivato ed è Cristiano Malgioglio.
1: Ah, oh, dai, fantastico. Salutalo.
3: Ciao tesori, veramente siete fantastici, vi seguo sempre, veramente, della mia isola, mamma mia, veramente, mentre faccio la manicure, la pedicure, penso,
0: ecco,
3: mamma mia, veramente Andrea sei fantastico.
0: Grazie.
3: Questo guangero c'è sotto come frego le mature, questo io sono veramente, non so come mai tesoro, ma quando ti vedo veramente mi vedi di cantarti una canzone.
0: Dai,
1: cosa vuoi cantare?
0: Cantaci una canzone, dai.
3: Danzando, mi sono preso Fernando, danzando, danzando.
1: Abbiamo capito che hai il debole per Andrea, va bene, non sono
0: per
1: gelosa.
0: Fernando, si è preso Fernando.
1: No,
0: scusa.
1: Pure per Andrea,
0: ma
1: però
0: no,
1: Fernando e Andrea.
3: Anche tu, Vanessa, sei fantastica, ecco, non so come vedi. Mai veramente. Però voglio cantare, mi sono innamorato, ma di tuo marito, veramente.
1: Tesoro, noi ti amiamo un sacco. Ma Malgioglio, con te c'è qualcun altro?
2: Ma certo, no, ma guarda, ecco, è arrivato, non ci credo perché è arrivato qui per voi il mio amico Massimo Boldi.
0: No. Cioè,
2: allora,
0: sì.
2: Allora, mi sto seguendo, siete fantastici. Scusate, ma se dove le faccio una perla, ve lo posso dire. Ma lo sapete che anch'io canto i The Corrs, lo sapete che anch'io sono cantante. Presto, che no, resisto, italo disco, scusa se insisto, a farla questa donna, allora te lo devo dire.
0: Grande Cipollino,
1: bravo Andy, ma che meraviglia.
0: Andy, la prossima tappa quale sarà dei tuoi spettacoli?
2: Io praticamente sono in giro, posso dire, per eventi di piazza, posso dire tranquillamente, ho fatto molte cose con Fiorello, io faccio praticamente
1: degli eventi, lo segui e tu fai dei personaggi, ok.
2: Sì, assolutamente, faccio dire. E poi posso dire, seguitemi anche in TV perché mi vedrete delle belle.
1: Dai.
2: Dire. Però c'è un finale particolare.
1: Vai col finale, perché ti dobbiamo salutare.
2: Dimmi che mai, che non mi lascerai mai, Andrea, lo sai, tu sei il mio unico grande amore.
1: Vedi,
0: bravo, con me.
1: Andy, non scrivermi più se non sono più il tuo amore.
0: È gelosa.
1: Molto, molto.
0: Ciao Andy,
1: ciao,
0: grazie.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.
2: Grazie, vi voglio bene, questo era il volo low cost.
1: Bravo, ciao. C'è Malcolm Todd.

0: Ah, 74-75, The Connells su RTL 102.5, la 1.20 in Ottambuli Belli.
1: Oh, amici, siamo noi, ma soprattutto siete voi in Ottambuli, svegli a quest'ora. Qualcuno parte, qualcuno ritorna, qualcuno lavora. Intanto ascoltiamo dei vocali.
2: Ciao RTL, sono Giulia, sto tornando dalla Puglia verso Bergamo, ciao!
1: Amore,
0: ciao
1: della
0: Giulia!
1: Zia.
0: Ciao.
1: Ciao Giulia!
0: Poi sono tantissime le persone che ci stanno testimoniando che stanno lavorando e sono come sempre tanti, lo sappiamo, no? Intanto
1: sì,
0: lo diciamo per stuzzicarvi un po'.
1: Ma sì, infatti, sappiamo che siete in molti a lavorare. Ne ascoltiamo un altro di vocale?
3: Ciao ragazzi, noi siamo quelli della partenza, siamo sulla Napoli-Roma, siamo diretti verso l'aeroporto, direzione Gran Canaria, un bacio, noi stiamo andando in ferie, oh yes! Buonanotte a tutti, grazie ciao per tenerci compagnia.
0: Ciao, ciao, ciao,
1: oh,
0: bello.
1: Yes.
0: Vedi che c'è gente che va in vacanza.
1: Eh sì, dai, anche perché oramai siamo al 5 settembre, cioè è il weekend, e il weekend cosa fai? Parti e poi aggiungi qualche altro giorno.
0: Esatto, perché comunque per noi le vacanze sono finite, però in realtà per molti è ancora vacanza.
1: Per molti ancora devono ancora iniziare.
0: Esattamente. State con noi, torniamo tra pochissimo.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Dimmi qua.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: un mambo salentino.
1: Mambo Salentino, Bundabash, Alessandra Amoroso, che bei ricordi di una estate pazzesca, meravigliosa. E viva il Salento! Allora, salutiamo anche Jenny e Gloria, sì? Anche loro ci ringraziano per la bella serata che hanno vissuto con la partita a scacchi di Marostica, wow. Provincia di Vicenza, RTL era radio partner. Quindi,
2: infatti, ne abbiamo parlato anche prima, esatto, con la nostra ascoltatrice.
1: Esattamente.
2: Andiamo al telefono, c'è un'altra nottambula ed è Serena. Ciao!
1: Ciao Serena!
2: Pronto? Ah no, mi sa che è cascata.
1: Intanto ci facciamo un messaggio vocale nel caso. Vediamo un po',
2: sì,
1: sentiamo.
2: Ascoltiamolo.
3: Buonasera Vanessa, Andrea, Stefano Albenga. Andrea, dovresti vergognarti un pochettino. Settimana scorsa gli avevi promesso che gli portavi sto salame di cioccolato che sarà un anno che te lo chiedo. Facciamo così, guarda.

0: Onde evitare discussioni glielo porto io. Vanessa, fammi solo sapere se lo vuoi con i Saiba originali, chiaramente, o con qualche altro tipo di biscotto.
1: Hai capito?
0: Non ti dico quando, ma prima o poi arrivo.
2: Furbacchione. Prima o poi
1: subito
2: non va bene.
1: Ad approfittarne, visto?
2: Venerdì prossimo, così, ecco. Anziché quello di Andrea De Sabato, ci sarà il tuo.
1: Esatto,
2: ecco.
1: Stefano, io ho fatto in modo che il salame glielo dessi tu.
2: Detta così suona malissimo.
1: No,
2: fatto
1: salame
2: con i biscotti e con il cioccolato. Andiamo al telefono,
1: certo.
2: Abbiamo recuperato Serena. Ciao. Serena?
1: Ciao Serena.
3: Sì, pronto.
2: Oh, ci sei, perché sennò diventa problematico. Come stai?
3: Sì, sì, sì. Bene, bene. Tu come stai?
2: Bene. Sì, sì, sì.
3: Ho
2: quindi
3: passata
2: sei...
3: una bella estate, sì.
2: Sì, ho passato una bella estate. Serena, ma la tua estate invece?
3: La mia estate è bella. A giugno sono andata in Sardegna e adesso martedì prossimo riparto, vado di nuovo in Sardegna.
2: Ah, quindi praticamente la tua meta è la Sardegna.
1: Ecco.
3: Sì. Ma Andrea non si ricorda di me, ma io ho parlato con lui l'anno scorso a novembre.
2: Ma Andrea,
1: che con aprile, giugno e settembre
2: non si ricorda nemmeno di me, che ci siamo incontrati ieri.
1: Io non mi ricordo come mi chiamo io a volte, figurati.
2: Ti chiami Andrea De Sabato. Ma Serena, come mai andate spesso in Sardegna, tuo marito è di là?
3: Ma ci è piaciuto, generalmente a settembre andiamo in Toscana, però quest'anno mi detto beh, che torniamo in Sardegna, dai, tanto
1: insomma, devo dire che
3: una volta solo.
1: Bellissima la Toscana, bellissima anche la Sardegna.
2: Cioè, voglio dire, c'è l'imbarazzo della scelta.
3: In Maremma siamo andati per 20 anni, capito?
1: Caspita.
3: Tutto, vita e morte, miracoli.
1: Pensare che c'è gente che va a Bangkok e non è mai stata in Sardegna o
3: lo so,
1: o
3: purtroppo
1: in Maremma.
3: Sì, la gente è così, però cosa vuoi fare, non tutti siamo uguali.
1: Infatti,
2: giusto,
1: va bene,
2: giusto,
1: così.
2: Serena, allora noi ti abbracciamo e allora salutaci la Sardegna.
3: Io vi ringrazio tanto di avermi fatto chiamare, vi ringrazio tantissimo.
2: Grazie a te per i messaggi.
3: Anche Andrea, un bacio, ciao.
1: Ciao Serena, ciao. Ti vogliamo bene, grazie.
2: Ciao.
1: 02 25 15 15 oppure messaggi vocali al 378 378 1025. Novità. LTL 1025 new hit, let's go.

0: È una canzone perfetta questa, La notte di Arisa, e noi effettivamente siamo in ottamboli, tanti all'ascolto e tanti saluti da fare. Ad esempio salutiamo Gino il profumiere.
1: Addirittura, che abbiamo avuto più volte in diretta.
0: Eh sì, infatti dai, qualche sera ci sentiamo, sì.
1: Poi
0: così
1: anche
0: ci racconti.
1: Enzo Dalicata, che oltre a farti i complimenti dice che somiglio ad Al Pacino.
0: Vero?
1: Magari.
0: Non lo so.
1: Lo stimo molto Al Pacino, spero di
0: somigliargli. Io non sono brava a capire le somiglianze. No, in genere no. E ascoltiamo le vocali.
2: Ciao mamma, volevo dirti che ho lasciato l'università e che stasera non torno a casa, però te divertiti, fai quello che devi fare e so che ascolti la radio, quindi buona serata.
0: Sì. E volevamo dirti, mamma, non sappiamo come ti chiami, tuo figlio.

0: Abbracciami.
1: Scelgo ancora te, Giorgia. Abbracciami. Ci piace tanto anche questo finale. Un abbraccio virtuale ovviamente a tutti i nottamboli qui su RTL 102.5. Sì? No, dicevo che c'è chi di ritorno dal Molise ha fatto una follia. Si sono fermati per una sorpresa da amici che non vedevano da 25 anni. E dice grazie per la compagnia, insomma una serata stupenda. Bello. E che bello è rivedere degli amici dopo 25 anni. Sì, c'è tanta roba.
2: Assolutamente sì, belle sorprese. No, c'è un sacco di gente che sta rientrando alle vacanze, ma tantissimi che sono invece stanno, per esempio, vi stiamo seguendo in radiovisione mentre prepariamo le valigie, quindi pensiamo
1: bravi,
2: che stiano per partire.
1: Sì.
2: E poi per noi l'estate inizia ora da Limbiate diretti a Zanzibar con gli amici di sempre.
1: Ok, bello, quindi, bello, grazie per tutti questi messaggi, ascoltiamo dei vocali.
3: Ciao a tutti, allora io non sono in vacanza, non sto tornando dalle vacanze, non sto lavorando,
1: no,
3: ma sto tornando da Cassino verso Scauri dove abito al mare e ho appena festeggiato con la famiglia il compleanno di mia madre, 91 anni, e ora torno per strada con sottofondo RTL. Ma cosa voglio di più della vita? Ciao a tutti, Franco da Scauri.
2: Ciao Franco, auguri alla tua mamma, 91 anni è un bel traguardo.
1: Bello. E bravo anche il figlio che fa i saluti alla mamma in radio.
2: Assolutamente sì. Balliamo adesso con Madonna, Danceteria.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Giulie con Biagio Antonacci. Quanto sono stati belli al Power Hits, vero?
2: Assolutamente, speriamo mamma che non mia sia veramente l'ultima canzone.
1: No,
2: ne vogliamo
1: che
2: altre.
1: Infatti Giulie suonava e Biagio cantava.
2: Guarda, un crocodillo.

0: Crocodile Rock su RTL 102.5. Sembrava l'estate sta finendo.
1: È vero. Na, na, na, na, na. È vero, poteva sembrare, però stavo canticchiando ancora Elton John.
0: Sì, anche perché l'estate non sta finendo. Sì,
1: quasi, cioè, agli sgoccioli, ancora... però va bene così, dobbiamo accettarlo, ragazzi, dobbiamo accettarlo.
0: Io sono uno di quelli che è contentissimo che sia ancora estate, che faccia ancora caldo.
1: Idem, anch'io, ecco. Anch'io. C'è l'informazione, rimanete lì. Anche a Faggiano, in provincia di Taranto, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Andrea Salvati. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro alla colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla festa di Fratelli d'Italia a Bari. L'autorità dei trasporti sanziona Rete Ferroviaria Italiana per 1,75 milioni di euro per lo stop dei treni del 2 ottobre 2024, che fu attribuito ad un filo tranciato da